Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre se lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari.
0: Come ti...
1: Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima. Quindi.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima, quello che hai vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tant'è che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente.
1: Sì.
0: E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. E lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria, quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: La preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no?
0: No?
1: A poco a poco come innaffiarlo giorno dopo giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace.
1: Sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina

fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta. Che...
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo, e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo
1: lavoro.
0: Che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Medjugorje e lei vive a Medjugorje. Noi diciamo Medjugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Medjugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Medjugorje si sente...
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace, che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Medjugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir, mir, mir, significa pace, pace, pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. Sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io questa è la mia speranza e la mia... la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, anzi, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha un suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, è il giorno dell'indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani, quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante, non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di come si dice di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nunzio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire, o come si dice,
0: la nostra anima, diciamo.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione, che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

fratelli e sorelle, ho sentito nel cuore di prendere il segno più bello e più profondo, ecco quello della croce, ma ero proprio in un momento dove sconfortato, momento di scoraggiamento, sembrava prendere il sopravvento, però come Signore, ecco che in un momento del suo percorso disse: Padre, Padre, mi hai abbandonato. Ho sentito un momento di calo, perché fa parte, io affronto sempre un cammino da tanti anni, lungo, lungo, difficile, servizio ai poveri, ma anche sento nel cuore di portare una parola di incoraggiamento, di speranza. E sin da allora, da quando me ne andai via di casa, sentii di lasciare tutto, chiamai il cammino della speranza, quando andai via da Palermo a piedi fino ad Assisi, quando poi matura la conversione, il proprio momento forte, i miei 26 anni, ed è sempre nel mio cuore portare, ecco, il messaggio di speranza. E devo dire che nel momento di scoraggiamento il Signore mi ha fatto capire, nella frase forte: ognuno prende la sua croce e mi segua. Uscì nell'omelia pure, mi uscì nell'omelia, e allora lì prendo la croce e vado nelle periferie. Ma grazie anche all'incoraggiamento e al conforto di Papa Francesco, che dice: in un mondo che sembra non esserci più speranza, lui ci dice: non vi fate togliere la speranza, andate incontro, andate alle periferie. E ho fatto i 24 quartieri della Palermo, ma sono andato oltre le periferie, perché questa croce vuole anche raggiungere paesi, città, e soprattutto questa terra Sicilia che sto girando già da un buon periodo, con difficoltà, le prove, ma la gioia nel cuore, ma la gioia che voglio portare a tanti, la speranza a tanti, ammalati, sofferenti, disabili, a tanti papà, mamme, le famiglie provate, e qui i figli, i giovani, che mi ha scoraggiato pure, che qualche mese fa, proprio quando, 3 mesi e mezzo fa, lì, da quando ho preso il cammino con la croce fuori Palermo, portandola anche fuori Palermo, mi aveva ferito i giovani che in una festa, in discoteca, una lite tra loro, hanno ucciso tra loro un giovane. Questo mi ha spaccato veramente, mi ha ferito, ha spaccato una città, ma anche il dolore ai genitori, ma anche il grande dolore di un paese, perché ero un ragazzo di un paese, dell'Agrigentino, ecco, San Cataldo, e che ho voluto portare questa croce anche lì, sia prima nel quartiere dello Zenne e anche nei vari quartieri, ma anche a San Cataldo a piedi sono voluto arrivare e dare solidarietà, e al cimitero ho fatto la preghiera.

fratello Biagio, dove noi ci siamo incontrati tanti anni fa, nel 92, lì un primo volontario, un giovane, che lo aiutava a sistemare le cose, a dividere il mangiare, un giorno gli fa, dice: fratello Biagio, ma che stiamo facendo noi? Fratello, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una missione di speranza per tutti questi fratelli che sono qui, così, il barbone, l'alcolista, il vagabondo, il giovane sbandato, chi era uscito dal carcere e non trovava più la casa, non trovava più famiglia, anche qualche piccolo immigrato extracomunitario, ma non c'era ancora, ecco, tutto quello che poi è stato successivamente, ecco, il momento. Ecco, noi stiamo facendo una missione di speranza per loro. Quel fratello aggiunse: è di carità, perché gli diamo anche qualcosa da mangiare, qualcosa. Sì, dice, giusto, missione di speranza e carità. Così nasce, ecco, questa missione. Non è coniata a tavolino la formula, ma è proprio per strada, così come si viveva. È chiaro che noi qui, ecco, ci troviamo proprio attaccati, si può dire, muro con muro con la stazione centrale. E fratello Biagio, in un momento particolare, quando era proprio sotto i portici, i fratelli gli chiedono: fratello Biagio, ma tu trovaci un luogo anche dove ripararci, dove poter dormire? E fratello Biagio, un giorno gli fanno scavalcare questo muro della stazione. Dice: io allora ho visto tanti padiglioni tutti abbandonati, ma ero solo, mi è sembrato troppo arduo iniziare così. Poi girando mi hanno fatto vedere via Archirafi, e lì era più piccolo e ho visto che quello poteva essere più adatto per iniziare. E così poi nel maggio del 93 incomincia proprio un digiuno su via Archirafi, chiedendo quella struttura. Non fu facile, anzi, immaginate Palermo nel 93, quando c'erano stati tutti i delitti di mafia, dove c'era stato tutto. E lui incomincia lì, digiunando per 13 giorni dietro il cancello di via Archirafi. Con fratello Biagio ci incontriamo alla stazione. Io cercavo un ragazzo, ero venuto da pochi mesi qui a Palermo, da Catania, insegnavo al Don Bosco Ranchibile, nel pomeriggio avevo l'oratorio Santa Chiara, dal pomeriggio alla notte mi impegnavo per i primi immigrati che c'erano a Palermo, ed erano proprio lì a Santa Chiara. Incomincia lì, ecco, quell'avventura che poi si riversa invece con l'incontro con fratello Biagio. Come ci incontriamo? Inaspettatamente, un pomeriggio vengono dei genitori a cercare un ragazzo. Ha visto mio figlio? Chi è suo figlio? Mio figlio si chiama così così, Paolo. Ah, sì, Paolo. È quel ragazzo che io quasi giornalmente vedevo lì all'oratorio. E che è successo? È andato via di casa e non so dov'è per ora, perché da manca da 2 giorni. Ma è successo una lite? Vi siete bisticciati? No, no, non abbiamo avuto nessuna lite. Ho detto, guardi, allora vediamo. Lì all'oratorio si comportava bene, quindi ho detto, guardate, vediamo, datemi una foto che mi interesso pure io a cercarlo. E
quando loro vanno via mi danno la foto e chiamo i giovani più grandi dell'oratorio. Ma avete visto voi questo ragazzo? Sapete dove può andare un ragazzo che va via di casa? Ragazzi dell'oratorio lì di Ballarò fanno, dice, si è andato via, forse se n'è andato a Torino. No, dice un altro, forse se n'è andato a Messina, che tanti se ne vanno lì. Un altro ancora mi fa, dice, no, qualcuno se ne va alla stazione che c'è un certo Biagio Conte e vivono lì. Mi sembrava la cosa più plausibile, più da verificare. Ho detto, vabbè, qualcuno di voi vuole venire con me questa sera che lo andiamo a cercare lì. E due di loro mi accompagnarono la sera. Io vado alla stazione e vedo lì un furgone aperto, degli sportelli di dietro aperti, e uno che distribuiva il mangiare. Non conoscevo fratello Biagio, questo era un volontario, distribuiva, dava il piatto di minestrone col cucchiaio, il tovagliolo, e ognuno si prendeva il minestrone, si sedeva nel gradino e mangiava. Mi avvicino, ho detto, hai visto tu questo ragazzo? Sì, dice, fino a 20 minuti fa era qui, ora sarà andato a dormire nei vagoni dentro la stazione. Va bene, grazie, grazie, e vado verso i vagoni della stazione, cerco all'interno dei vagoni, tanti dormivano lì, però cerco tra questi, non c'è, c'erano tossici, c'erano gente di tutti i tipi, ma non trovo questo ragazzo. Ritorno fuori e mi avvicino di nuovo a quel tale. Vedo che questo stava dando un piatto di pasta, di nuovo la minestra, a un tunisino che io già conoscevo a Santa Chiara. Vedo questa scena, questo tunisino va per prendere il piatto, appena va per assaggiare la pasta, boom, la butta a terra, che schifo, che qua là incomincia a bestemmiare tutti in arabo, in italiano, in siciliano, una cosa incredibile. Cosa succede? Tutti i fratelli che erano lì si stavano tutti scaraventando addosso, perché avevano avuto ordini di fratello Biagio di non sporcare a terra, perché lui aveva detto, noi non ci dobbiamo far prendere qui per straccioni, per gente, ecco, così, ma dobbiamo incominciare. Aveva dato delle piccole regole all'interno di questa, diciamo così, questo gruppo, questa armata di Brancaleone, ecco, diciamo, come tipo. Mentre tutti si stavano scaraventando addosso, dietro di me sento fratello Biagio, che io non conoscevo, questo giovane, ancora giovanissimo, 27 anni. Fermi, non toccatelo, lui ha sbagliato. Lui lo so, subito si fermarono tutti. Lui ha sbagliato, ma noi non dobbiamo.

La missione nasce dalla strada, nasce alla stazione, tra i vagoni, le sale d'aspetto, gli angoli della città. Nasce per aiutare quelli che la società lascia indietro, emargina agli angoli. Li chiamano barboni, alcolisti, vagabondi, giovani sbandati, lo straniero. Io ho sentito nel cuore chiamarli fratelli. Così è nata l'amicizia, fratelli, sorelle. Nasce una profonda amicizia, tale che in questi anni, ora sono 26 anni, dalla strada, 2 anni sotto i portici, sono nate 3 comunità, 3 strutture. Grazie a un intervento, una pressione fatta alle autorità, perché vederli vivere lì in quelle condizioni, morire per strada, non poterli aiutare, curare, e poi emarginati, chiudevano i cancelli nella stazione, rimanevano fuori, ecco, esclusi dalla società. Finalmente il vecchio disinfettatoio comunale oggi è una realtà che accoglie tanti fratelli. È nata una casa che accoglie. Poi successivamente nasce dall'ex istituto Santa Caterina, qui 30 anni il vecchio disinfettatoio comunale, 25 anni l'istituto Santa Caterina, via Garibaldi, nasce la comunità femminile. Su, in via De Collati, dell'ex caserma aeronautica, quando cominciarono ad arrivare tanti nuovi, ecco, fratelli a chiedere aiuto, tante emergenze, tra cui anche quella dei profughi, lì ci siamo chiesti come fare ad accogliere tutte queste persone che arrivavano a Lampedusa, arrivavano alle coste della Sicilia. Allora ci siamo detti, vediamo se possiamo realizzare uno spazio, perché qui era già pieno, strapieno, la comunità femminile, emergenza pure, chiediamo quello spazio dell'ex caserma aeronautica, una caserma tenuta 40 anni chiusa, ormai questa struttura era un rudero, si pensavano, volevano fare dei progetti, delle cose, ma il buon Dio ha voluto che questo spazio diventasse la casa anche per tanti che vengono da lontano.

0: Qui ci troviamo in via dei Collati alla Cittadella del Povero, dove più accogliamo l'emergenza immigrati al momento. Questo è uno dei secondi edifici che fratello Biagio, dopo un lungo digiuno di 3 giorni, e ci siamo accaparrati con la grazia di Dio, più o meno 16 anni fa. Lui entrava proprio da qui, non si vede bene, ma dietro questi 3 edifici separati da questo grande muro ci sono altri 3 edifici più grandi, dove lui una sera assieme a Don Pino, dato che gli archi rafi era già piena la struttura, erano più o meno 100, a sorpresa sono cominciati ad arrivare gli immigrati, quindi in poco tempo ci siamo trovati duplicati, ma con il numero di stanze in difetto, come i bagni e la cucina. Allora così una sera di nascosto fratello Biagio si è venuto a piazzare su questi tetti qua dietro e Don Pino di nascosto entrava dal cancello dove siete entrati voi con 90 dei nostri fratelli immigrati. Adesso all'inizio, dopo tanta lotta con la regione, col comune, insomma, queste erano tutte caserme dell'aeronautica militare. Dove siete voi passava prima il treno. Questo muro non esisteva, è cresciuto dopo, perché noi siamo entrati di là, però di là poi alla fine i carabinieri hanno costruito quello che vedete adesso, una caserma, e da questa parte noi abbiamo ripreso tutti questi edifici che ora pian piano vi mostrerò, come ad esempio questo di qua che stiamo costruendo adesso, che sarà la casa della sofferenza e della speranza, dove raccoglieremo un po' tutti i fratelli ammalati, perché andare in giro un po' per tutti gli ospedali di Palermo non è semplice, specialmente per noi che siamo in pochi. Adesso vedete tante macerie, perché giustamente la missione non è nata così bella come noi ce la immaginiamo, ma ancora ad oggi, come potete vedere, quando siamo entrati qui non c'ero nemmeno io, non c'era l'acqua, non c'era la luce e mancava un po' tutto, non c'erano i tetti, come vedete, non c'erano le finestre.
1: Quando siamo entrati in quella struttura abbiamo cominciato a ripulire, come ogni volta che entrando in vecchie strutture si comincia a ripulire, a sistemare, ma a realizzare soprattutto gli spazi più urgenti, che sono i dormitori, le cucine, il refettorio. E in particolare, sempre mettiamo, non mi piace dire all'ultimo, ma quando c'è la possibilità ci concentriamo a dedicare un luogo della preghiera. Come in tutte le strutture abbiamo fatto, anche in questa mancava un luogo dove pregare, dove riunirci. E in uno di questi padiglioni abbiamo detto con Don Pino, con i confratelli e le consorelle, sentiamo a cuore realizzare una chiesa.
2: Il progetto della chiesa non è un progetto che abbiamo voluto progettare con nessun architetto, con nessun ingegnere, anche se fin dall'inizio, quando siamo entrati in via dei Collati, da quelli che erano un po' questi padiglioni fatiscenti, entrando nel padiglione che oggi sarà l'attuale chiesa, ci ha ispirato proprio di vederla come una chiesa, una futura chiesa. E lì la conferma ancora più grande è stata quando, proprio nei primi giorni, nella difficoltà di non sapere a chi appigliarci per essere sostenuti in quello che era l'impegno, ecco, di questa missione di via dei Collati, siamo andati a cercare il cardinale Pappalardo, che era a Baida. E il cardinale, venendo, visitando questi luoghi, abbiamo detto: Eminenza, qui un giorno ci faremo una chiesa, guardando proprio questo padiglione e introducendolo dentro quello che era un po' il rudere di questo padiglione. E lui ha avuto un'espressione molto profetica. E che volete fare? La concattedrale di Palermo? Questo ci ha incoraggiato. non tanto a iniziare subito una chiesa, ma a vederla un giorno come una futura chiesa. Poi Cardinale De Giorgi, quando siamo entrati lì, ha celebrato la prima messa proprio con i fratelli sudanesi, i primi fratelli accolti lì, il primo Natale, celebrato il primo Natale proprio lì, abbiamo celebrato. E come panche avevamo i tavoloni di carpenteria con i tufi che erano messi per creare delle panche. Abbiamo approntato un altare così, con un tavolo, e il Cardinale allora De Giorgi è stato felice di vivere questo Natale lì. È stato un momento molto bello, molto significativo. Tant'è vero che poi, a distanza di qualche anno, lui ha voluto proprio portare tutti i sacerdoti in quella che era ancora fatiscente come struttura, ha voluto portare lì proprio per il suo giubileo dei 50 anni di sacerdozio. Chiaramente tutto questo negli anni ha maturato in noi l'idea di pensare come fare questa chiesa.
1: Sin dal momento che siamo entrati in questa struttura, un segno, troviamo delle macine, troviamo due pietre, due grandi pietre, due macine, e dove con Don Pino ci siamo detti possiamo creare il futuro altare, e difatti da queste macine nasce l'altare. Da un vecchio torchio che da Castellammare ci è stato donato, nasce, ecco, il luogo della croce, dove il sacrificio. Allora l'altare, il pane spezzato, laterale il torchio come segno del sacrificio, il martirio, e poi l'ambone viene fatto da una delle anfore delle grotte di Cumbra, dove furono trovate le pergamene. Ecco che nella struttura, nella futura chiesa, ci sono tante simbologie, tra cui anche il tetto, che raffigura l'arca di Noè. Le colonne coincidono, i 12 apostoli sono 12 pilastri, 6 di qua e 6 a destra e 6 a sinistra. Si scopre anche che 7 finestre di qua e 7 di lì coincidono con l'anno giubilare, le 7 opere della misericordia corporali, le 7 opere della misericordia spirituali. Io non sono un esperto di teologia, ma la parola è impressionante, si conferma in ogni cosa che facciamo, e anche nel riferimento di come ci siamo detti chiameremo la casa di preghiera, questo luogo. E abbiamo detto, essendo che qui abbiamo tutti i popoli, i diversi popoli accolti, non si fa distinzione di nazione, di cultura, di religione, di chi crede e chi non crede, non si guarda il colore, non si guarda la nazione, la persona chiede aiuto, viene aiutata. Loro, la cosa che tocca profondamente, loro sono i fautori. Non è vero che sono solo accolti, mangiano e dormono, ma ognuno di loro fa qualcosa. Ecco che le varie attività si svolgono all'interno della comunità, si formano anche, diamo, trasmettiamo i mestieri, come faceva Don Bosco, come facevano le realtà, ecco, che dedicavano alla formazione Don Orione, la formazione dei giovani per strada. La stessa cosa accade anche oggi. Noi diamo loro la lenza per pescare, diamo loro lo strumento per lavorare. Non è vero che non sanno fare niente, di solito la gente li taccia per incapaci, fannulloni, accattoni, di peso. Loro invece, aiutati e accolti, rinascono a vita nuova. Ecco che con Don Pino ci siamo detti, allora la chiameremo casa di preghiera per tutti i popoli. E così si conferma, vado a scoprire. Io non ho preparazione, non ho fatto teologia vera e propria, ma perché io ero nel mondo, attenzione, io venivo dal mondo fino a 26 anni, giovane che correva per le vie, pieno di ecodivertimento, materialismo, consumismo, la moda, tutte queste cose, che vado a scoprire che in Isaia nel profeta Isaia, lui che raduna l'incontro con i popoli e, dice la frase forte, sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Si scopre nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, sul Vangelo di Marco, dice, riportando la frase, dei popoli: ma non vi avevo detto che sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli? Ecco che questa futura Chiesa, e che siamo vicini alla tappa della consacrazione, proprio il Vescovo Corrado, verranno anche, ecco, anche i Vescovi precedenti, uno non potrà venire perché ci ha lasciato, Salvatore Pappalardo, ma questo luogo, ecco che diventa un luogo di speranza, un luogo dove, ecco, poter pregare, poter riflettere, ma poter condividere con tutti i popoli. Una cosa che sconvolge: un fratello musulmano realizza le opere cristiane, di copto cristiano, ha fatto 8 opere, 8 tele. Questa è una cosa che veramente ci fa riflettere. Un fratello africano, abbiamo scoperto, scultore, e ha fatto le 14 stazioni della Via Crucis. Ecco, tutti, ognuno ha fatto qualcosa, ognuno ha fatto qualcosa, ma anche la città, anche le istituzioni. Abbiamo avuto la cosa molto bella che il cardinale, insieme anche al prefetto, hanno contattato una ditta che ci ha fatto avere, sono venuti incontro con i mattoni, ecco, della Chiesa. Allora la città, i cittadini, i benefattori, anche il gruppo del Santo Sepolcro hanno fatto, ecco, delle vetrate, e il mosaico, l'associazione dei giovani disabili, Down, hanno fatto quel capolavoro dell'ospitalità di Abramo, e qui su, e tanti, devo dire, anche Rotary, Lions, parrocchie, gruppi, le porte, una cittadina della parrocchia a Palermo, Santo Spirito, ha fatto la porta, perché prima era di compensato, quando è stata aperta la porta dei poveri del Giubileo della Misericordia, questa cittadina ha detto: farò io la porta. E da lì ne sono nate 3, perché con la somma che ha dato lei abbiamo comprato la materia prima, e adesso non una ma 3 porte sono state realizzate. Ognuno ha fatto qualcosa, ha contribuito veramente, e questo, come dice nel passo San Francesco, una pietra dopo l'altra in alto arriveremo. E una frase mi colpisce pure: se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Ecco che è Dio che ci illumina, ci guida. Noi siamo strumenti, come dice Madre Teresa: io sono matita di Dio. Ecco che noi siamo strumenti di Dio per fare la sua volontà, per realizzare quello che può essere, ecco, speranza e pace per questa umanità che tanto ne ha bisogno.
3: L'idea di questa missione qui è nata dall'esigenza che la missione ha avuto a per sfamare i poveri, i nostri accolti, delle famiglie che ruotano attorno alla missione. L'idea è nata a Don Pino e a Biagio di cercare un posto dove poter coltivare. Ci hanno detto che c'era un posto qui a Tagliavia, al Santuario, dei terreni appartenenti alla Curia di Monreale. Don Pino e fratello Biagio sono andati a parlare col vescovo, allora vescovo di Cristina. Allora, che poi ha concesso un piccolo spazio, un ritaglio. Il posto dove siamo qui con questa casa è un pezzo di questo terreno qui adatto per coltivare, e un po' di terreno per fare il grano per il pane. Noi cerchiamo di essere autonomi, perché produciamo il grano, lo maciniamo noi con un mulino regalato, e quindi abbiamo un panificio all'interno della missione. Quindi coltivare è per noi è trasformare i prodotti per andare avanti. Grazie un po' alla Curia di Monreale siamo riusciti a iniziare questa cosa. Poi adesso passo al responsabile, che lui sa come praticamente va gestita e va avanti la situazione.
4: Allora, io sono Vincenzo, sono il responsabile di questa missione, che è una di tante missioni che ha la missione Speranza e Carità. Qua a Tagliavia, in quest'agro morrealese, e solitamente ci ritroviamo ad essere 8, 9, 10 fratelli per coltivare e soprattutto ortaggi e, come diceva fratello Giovanni, il grano, per avere per tutto l'anno una possibilità di sfamare i fratelli ospiti della missione, che ad oggi sono circa 1000. E a volte arrivano dei fratelli di colore che ci vengono a dare una mano nella coltivazione degli ortaggi, quello che produciamo, peperoni, melanzane, un po' di tutto. E la gioia per noi che facciamo questo volontariato è sapere che poi tutto ciò che raccogliamo va a sfamare le persone che non hanno cosa mangiare. E spesso e volentieri questa è una cosa che le persone che non hanno bisogno, non hanno mai provato cosa significa avere fame, non possono capire. Quindi, ripeto, per noi diventa una gioia immensa sapere che il nostro lavoro viene poi a sua volta ricompensato, cioè dalla gioia di chi riceve avendo qualcosa da mangiare. Ci troviamo davanti a dei cartelli che fanno la cronostoria di questa missione. Su in alto potete vedere le condizioni in cui noi abbiamo trovato questa struttura, che nel corso degli anni è stata ristrutturata dai fratelli che sono passati da Tagliavia, fra cui muratori, falegnami, fabbri, e oggi la potete ammirare così come la vedete. E una bella frase, che è la frase che è scritta su in alto: dalle macerie tutto prende vita. E effettivamente è una cosa che ci dovrebbe far pensare, che non bisognerebbe mai tralasciare nulla. E quindi potete vedere man mano le fasi delle lavorazioni. Qua vedete fratello Giovanni che si è prontato muratore, e giù in basso c'è fratello Biagio con un altro fratello, e qua ci sono alcuni che sono passati e hanno lavorato in questo edificio. E come potete notare ci sono anche dei fratelli di colore che trovandosi nella missione riescono a fare, ad inserirsi e trovare quel senso di pace e di tranquillità che, venendo dai loro paesi, magari hanno lasciato e avrebbero voluto ritrovare, l'hanno ritrovata qua nella missione Speranza e Carità. Qua vedete il gruppo di Fratel Biagio con le sorelle missionarie, e quindi poi da quest'altro lato si possono vedere le fasi di alcune coltivazioni, e ad esempio qua si coltiva cipolla, e qua si semina, i fratelli stanno seminando l'aglio. E qua c'è la preparazione di altri prodotti, e poi in questa foto in, part-

Mi chiedono di raccontare un po' della mia storia. Credo un giovane come tanti, forse un giovane come tanti siciliani, arrabbiato perché derubato della propria speranza, come anche oggi, che è difficile vedere il proprio futuro fiorito nella società di oggi. Ai miei tempi era un po' così in Sicilia, sappiamo tutti un po' la storia della Sicilia, no? Specialmente dei quartieri popolari. Sappiamo tutti della mafia che non ha infettato solo la politica, la nostra cultura, ma ha infettato un po' tutte le nostre case. Allora, come tanti, sono cresciuto arrabbiato. Arrabbiato perché anche come giovane non ho mai trovato qualcuno di concreto che per me poteva essere un buon esempio da seguire. Dico, oggi l'ho trovato, è Cristo, però ci ha messo poverino tanti anni prima di riuscirmi a tirare su. Prima ero arrabbiato anche con lui, con la Chiesa, arrabbiato anche magari con i genitori, arrabbiato con la società, un po' con tutto, no? Quando c'è tanta rabbia da qualche parte dobbiamo sfogarla, Oggi non mi arrabbio più, no? Sfogo nella preghiera, ma non mi arrabbio più, no? Sicuramente questa rabbia mi ha portato a fare tante scelte sbagliate. Al tempo pensavo che era giusto vivere una vita così frenetica, tossicodipendenza, il sesso, il divertimento. Tanti anni è andato avanti così. Ma purtroppo il Signore mette un desiderio buono a tutti nel cuore. Io pensavo che era quello di una buona famiglia, con una buona moglie, che sia una buona mamma, dei bei figli, la casetta, il lavoro, il cagnolino. Ma purtroppo, se uno frequenta delle strade, ha una buona famiglia, non ci si arriva, si arriva ad altre mete. Allora così, dopo tanti anni, il Signore mi ha fatto stancare. Mi ha fatto stancare fino a mettermi in ginocchio. Quando mi sono messo in ginocchio, poi mi ha fatto sentire ascoltato. Dal momento furbo che ero, che ho capito che il Signore ascoltava, tutto è cambiato. Tutto è cambiato, ancora ad oggi continua a cambiare, fino all'incontro anche con fratello Biagio. Fratello Biagio per me sicuramente è un grande amico, un grande fratello, prima che il mio superiore. Anche non mi fa sentire in questa posizione. Un uomo di grande carità, un uomo che cerca di sperimentare Dio tutti i giorni e ci insegna a sperimentarlo. Anche lui, un ragazzo come me, forse per fortuna non tanto sporco come me, ma ognuno Dio dà la possibilità di frequentare certe strade, perché poi lui sa dopo dove catapultarci. Oggi mi trovo qua catapultato con lui, in cammino verso Dio, perché noi abbiamo questa grande curiosità che anche lui ha e ti mette nel cuore, anche se io la sento anche mia, di capire qual è la volontà di Dio non solo per noi, ma per tutti quelli che Dio ci mette a fianco. E questa ricerca di questa volontà aumenta, no? Aumenta questo sentimento di felicità che un po' tutti siamo alla ricerca, non possiamo dire che non siamo alla ricerca della felicità, ma oggi non è la ricerca di una felicità egoistica, è la ricerca di una felicità collettiva. Anche tante volte io dico mi arrabbio, non mi arrabbio, però chiedo a Dio tante volte, dico, perché sei venuto da me e hai salvato me e non salvi tutti quelli che metti al mio fianco. Questo è un po' il desiderio di tutti, il desiderio della missione, penso debba essere il desiderio di ogni religioso. E fratello Biagio è quello che ti aiuta proprio a stare più vicino a Dio, no? Noi siamo tanto penitenti e tanto contemplativi, ma contemplativi nella società, contemplativi mentre lavoriamo, ci diamo da fare. Però fratello Biagio ti aiuta.

0: Aiuta a stare vicino a Dio, perché quando sei vicino a Lui, con Lui tutto ti viene, qualsiasi sforzo più naturale, no? Quando è un po' più distante cadiamo forse un po' più nella nostra umanità, no? Anche se Dio dentro di me grida forte, però quando c'è fratello Biagio a fianco gridiamo ancora più forte, no? Anche per questo Lui oggi è in cammino, dopo aver finito l'Italia, in Francia, e ancora sogniamo di camminare insieme, purtroppo. A me tocca stare anche fermo, però adesso sappiamo che sta ritornando tra qualche giorno e siamo già pronti per ripartire, però dobbiamo godere dei giorni che Dio ci dà di vivere oggi, come questo, dove mi stanno torturando per questa benedetta intervista, testimonianza. Però vuol dire che questa è la volontà di Dio, noi ci abbassiamo alla volontà di Dio. Capirlo è perché parliamo quello di cui parliamo. Oggi non lo capiamo, capire perché viene il Papa, perché ci viene a trovare il Papa, oggi non lo capiremo. Ogni cosa scopriamo dopo, capire perché fratello Biagio cammina, forse anche lui non ha capito perché cammina. È tutto così nella vita, però bisogna abbassarsi a questa volontà di Dio, perché altrimenti questa benedetta gioia non la trasmettiamo, neanche attraverso le telecamere, nelle parole, nelle radio. Trasmettiamo attraverso la vita pace e speranza.
1: Certamente per me è stato una delle cose più belle aver incontrato Biagio, no? Fra Biagio e poi anche tutta la comunità. Io l'ho iniziato, l'ho conosciuto all'inizio, quando ha cominciato a fare i suoi scioperi, quando ha cominciato in via Archirafe. Ho visto la casa tutta distrutta, tutto ancora inesistente. Quindi per me è stata una grande grazia vedere questa, come il Signore fa sorgere dal nulla tutte le cose che a Lui interessano. È veramente un miracolo questo, è un miracolo certamente. È un miracolo, ma è anche la risposta di un uomo giovane che ha dato al Signore. Ecco, perché Biagio Santo è stato uno chiamato da Dio, no? E la sua risposta, il suo sì, ha fatto vedere cose nuove, cose grandi. Credo che questo sia per ognuno di noi, perché tutti noi siamo pure chiamati, perché è facile dire ci mettono gli altri, come mai non fanno niente gli altri? È facile dire perché lo Stato non fa niente, mentre i poveri restano sempre poveri. Ma quando c'è qualcuno che è disponibile a spendere la propria vita in senso pieno, allora lì cominciano i miracoli, cominciano le cose grandi. Biagio Conte è per me un uomo della provvidenza, uno che ha saputo scegliere la sua vita, ha saputo lasciare la vita di questo mondo senza senso, senza niente, e ha saputo dare tutto agli altri, e quindi a Gesù. La cosa che a me mi ha sempre colpito è questa: e in che modo questo giovane, perché non era un seminarista, non era un prete, non era un cristiano, insomma, come dire, praticantissimo, come si può dire, no? Ma come mai questo giovane ha saputo subito abbinare alla sua vocazione la presenza di Gesù? Cioè lui praticamente ha capito con chiarezza che in questi poveri c'è Gesù da servire. Ecco, questo è stato veramente, devo dire, una cosa che lui non è mai mancato, e questo ho visto dall'inizio, da sempre. Ecco, vedere nei poveri Gesù, la persona di Gesù. E quindi per questo motivo lui è capace di camminare per le strade portando la croce, sapendo che in questo momento lui sta partecipando a questo cammino di Gesù che cammina con noi portando la croce. Una, per esempio, delle cose che certamente il Signore poi risponde, no? Secondo i suoi desideri, secondo i suoi bisogni, secondo l'urgenza. Ecco, Biagio non poteva più camminare, era sulla sedia a rotelle, no? Ecco, e fu andando alla Madonna, al santuario, alla Madonna di Lourdes, che nel bagno che ha fatto ha trovato questa guarigione completa. Completa, perché gli permette adesso di camminare proprio per le strade, lunghe camminate, è proprio incredibile, e che quindi lui adesso c'è una guarigione piena, una salute piena. in questo io ho visto e vedo sinceramente la presenza di Dio, che veramente sostiene chi dà tutto se stesso per gli altri. E per i giovani penso che ha detto bene Davide, fratello Davide, e i giovani hanno bisogno di vedere, oggi hanno bisogno di vedere modelli di vita, ecco, sì. Quello che manca, penso io, nel mondo di oggi globale, sono i modelli di vita di distacco dal mondo, distacco dalle insidie del mondo, distacco da ciò che il mondo propone, che poi non dà niente. Ecco, i giovani purtroppo non trovano questo modello, anche nei genitori non trovano questo modello, nelle famiglie non trovano questo modello, e quindi anche loro si smarriscono, si perdono. Quindi oggi i giovani devono essere invogliati invece a dare, non a ricevere, a dare. Quindi l'amore è un dare, l'amore non è un ricevere. Quindi se i giovani che vedranno questo, io mi auguro che possibilmente sarà un futuro migliore. Io sono convinto che i giovani già si stanno incamminando verso un qualcosa di nuovo. Ci vuole soltanto un po' di speranza.
2: Un viaggio a Lourdes, un viaggio bellissimo che poi ha sortito anche un bel effetto.
3: Ma una grazia inaspettata ho ricevuto, veramente il buon Dio ha incaricato Maria, la Madonna di Lourdes, che io ho avuto sempre a cuore, ma non ero mai stato in quel luogo, e proprio a Lourdes, ecco, ricevo questa grazia che oggi non mi fa camminare, mi fa correre di nuovo. Sto ritornando veramente a vivere quei momenti che io sempre non stavo fermo, affrontavo, andavo in aiuto, soccorso, e il buon Dio mi ha dato questa continuità preziosa in un momento pure difficile, dove la società è fortemente in crisi.
2: E dire che tu non anche volevi fare il bagno?
3: Sì, perché davo precedenza agli altri, poi dicevo ma qui è un luogo di santità, io sono nella fede, ma mi basta, io non pretendo qualcosa. E invece il bagno alla vasca, dopo il bagno alla vasca non ho sentito più il bisogno della sedia a rotelle, della stampella, ma neanche del bastone. Però non lo lascio il bastone, perché ho fatto Palermo Assisi nel 90, e allora lo porto sempre con me.
2: Questo significa un ulteriore impegno maggiore che ti chiede il Signore.
3: Sì, questo è vero, sì, è così, è l'invito. Ma io con tutto il cuore lo faccio, continuo a donarmi come lui mi ha chiamato a donarmi. Devo ringraziare anche l'Unitas per il loro operato, dal presidente, di tutti gli operatori che sono a servizio degli ammalati. Questa è una cosa grande, grande. Ecco la risposta a una società in crisi. Andiamo incontro ai poveri, andiamo incontro agli ammalati, andiamo incontro ai disabili, agli anziani, a quelli che rimangono indietro in questa società. Questo ci sarà modo, ecco, è la risposta per risollevare questa società. Alziamoci, veramente alziamoci, e affrontiamo questo cammino pieno di luce.
4: Un saluto lo voglio dare anche col pensiero a Papa Francesco. Tengo tanto, veramente, ecco perché quando ho avuto l'incontro con lui recentemente a Roma, che mi avevano fatto scoraggiare, dovevo levare degli spazi, mi avevano gravato delle spese, ecco che l'incontro con Papa Francesco, gli ho detto queste parole: Sua Santità Papa Francesco, il buon Dio ti ha inviato a riparare la casa. Va, Francesco, ripara la mia casa che sta andando in rovina. Gli dissi queste finali delle parole, sono prese da quel passo che San Francesco nel 1200 riceve il messaggio da Gesù. Gesù si rivolge a Francesco quando si teneva forte nel crocifisso di San Damiano, nella chiesa diroccata. Allora Gesù gli disse: va Francesco, ripara la mia casa che sta andando in rovina. Se l'è meritato Papa Francesco, perché così è chiamato anche dal buon Dio a riparare questa casa, quella parte spirituale di questa umanità, veramente. Grazie a tutti, pace e speranza.

0: Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Il Medico d'Arte. Questa sera abbiamo la dottoressa Marina Fornaro, che abbiamo già avuto come ospite, se vi ricordate, la prima puntata. La dottoressa è specialista proprio nella medicina di primo intervento, medicina d'urgenza. Ecco, la prima domanda che voglio farle, dottoressa: la medicina d'urgenza è una, diciamo, branca medica nuova, perché da quello che so io si è incominciato a pensare alla medicina d'urgenza verso la metà del 1800, sì. E si è pensato dopo, diciamo, le battaglie, ecco, soprattutto in Italia, e le battaglie di Napoleone. Okay. È lì che hanno pensato come soccorrere i soldati, e da lì si è arrivati poi lentamente al concetto che abbiamo noi di medicina d'urgenza, ecco. Certo. Lei cosa ci dice brevemente, dottoressa?
1: È nata da una necessità storica, come diceva lei, sicuramente, nella quale ci si giocava la partita, la battaglia della vita proprio sul campo, quindi andava discriminato immediatamente chi poteva avere delle chance di salvezza rispetto ad altri che invece erano destinati a morte certa. Una sorta di triage che è nata già all'epoca appunto delle battaglie di Napoleone. E poi questa mentalità si è evoluta, però il salto qualitativo nel soccorso proprio relativamente all'emergenza-urgenza è cominciato all'inizio degli anni 90,
0: quindi molto recentemente,
1: quando con un DPR, il DPR è un decreto legislativo numero 27 del marzo del 92, appunto c'è stata un'evoluzione di quello che era il sistema d'urgenza e di emergenza-urgenza.
0: Certo.
1: Perché? Perché in passato si mandava un'ambulanza e la persona incidentata o la persona malata veniva trasportata immediatamente in un pronto soccorso.
0: In pronto soccorso, esatto.
1: Dopo, da questa data che ho appena detto, invece si è assistito a un cambiamento proprio radicale di mentalità, per cui la persona in stato di necessità viene soccorsa immediatamente sul posto.
0: Sul posto, sì.
1: Si parla adesso in maniera anglosassone di stay in place, stai e giocati questa partita,
0: giocati questa soluzione.
1: Immediatamente si porta un soccorso qualificato, perché partono ambulanze con infermieri, partono ambulanze col medico o addirittura l'eliambulanza con un rianimatore. Per cui immediatamente, già dal momento dell'incidente, dal primo soccorso, il paziente riceve tutte quelle cure che una volta invece riceveva solo arrivato in pronto soccorso.
0: Sì, all'ospedale.
1: E questo ha portato a sicuramente un netto miglioramento della risposta, cioè il fatto di infondere immediatamente liquidi davanti a un'emorragia, o il fatto di poter somministrare subito farmaci davanti ad un dolore toracico, a quello che viene posta rapidamente come diagnosi di infarto, di malattia coronarica acuta. Cioè tutta l'emergenza-urgenza viene affrontata immediatamente sul posto, prima ancora del trasporto, poi continua durante il trasporto,
0: e
1: a seconda della stabilizzazione del paziente si decide se portarlo in un pronto soccorso, un dipartimento di emergenza-urgenza semplice, di primo livello, oppure un secondo livello come può essere l'ospedale regionale di Torrette.
0: Dove
1: ci sono tutte le specialità.
0: Ma comunque, dottoressa, il medico che interviene, diciamo, ha una sua specializzazione che gli permette di discernere, diciamo, abbastanza velocemente la situazione.
1: Il medico del 118 ha fatto questo studio, questo corso di primo soccorso e poi di soccorso avanzato, per cui è in grado di gestire sia le vie aeree, sia la circolazione,

0: al trauma, tutte quelle che sono le condizioni di urgenza che possono avvenire su un territorio, ecco, quello assolutamente sì. E, quindi è importantissimo questo sistema a cui è stato assegnato un numero unico, il 118.
1: Esatto, 118, sì, è importante dirlo perché molti vanno in panico effettivamente.
0: Non è facile gestire l'emotività quando si è davanti a uno stato improvviso di urgenza,
1: sì,
0: no?
1: Vero,
0: soprattutto se ti coinvolge con un familiare. Allora a questo numero sono collegate le centrali operative, mi sembra che siano 78 o 76 in tutta l'Italia, e noi le abbiamo a Torrette, una centrale operativa, un'altra a Macerata, quindi a seconda del territorio, risponde la centrale operativa. In centrale operativa lo stesso, c'è personale esperto, addestrato, che pone delle domande molto semplici, cosa sta accadendo, che cosa succede, e cerca di capire immediatamente il mezzo più idoneo da inviare poi territorio.
1: Sì, sul territorio.
0: Se può essere sufficiente un'ambulanza solo coi militi, davanti per dire a un trauma, una frattura di una caviglia, una frattura di un polso, la persona anziana che cade però si sente immediatamente bene, o il trauma cranico nel ragazzino, insomma, voglio dire, discriminare immediatamente la condizione e la criticità. Oppure se inviare un'ambulanza di tipo infermieristico, che già può affrontare in maniera professionale una medicazione, un accesso venoso, un'idratazione, somministrazione di ossigeno, o se può aver bisogno di un medico, il medico che ha la propria attrezzatura, un elettrocardiografo, farmaci e tutto quello che può servire per affrontare appunto questa urgenza che si presenta.
1: Urgenza, esatto, sì.
0: E allora il messaggio che vogliamo dare questa sera è proprio questo, cioè avere a disposizione un sistema che ci dia una risposta estremamente rapida e qualificata come il 118 è una grossa opportunità che ci è stata data. Come dobbiamo comunicare col 118? Dobbiamo comunicare poche informazioni e chiare, cosa sta, perché l'operatore che risponde chiede, non so, mettiamo il caso estremo, no? Noi assistiamo a una perdita di coscienza improvvisa, allora chiamiamo concitati, guarda, mandi subito un mezzo, mandi subito un aiuto, c'è mio padre che non risponde. Allora può sembrare in apparenza una perdita di tempo il fatto che l'operatore chieda, signora, ma respira suo papà o non respira?
1: Non respira.
0: Molto spesso sentiamo urla dall'altra parte, invece questa decisione di capire sul posto se respira, se non respira, se è cosciente, se non è cosciente, se vede sangue o non è presente sangue, è importantissimo proprio per la scelta del mezzo di soccorso più adeguato poi da inviare.
1: Per cui inviare il medico
0: e inviare semmai il personale con l'automedica, o addirittura davanti a situazioni molto gravi di inviare anche l'elicottero.
1: Abbiamo questa grande opportunità,
0: questa grandissima opportunità.
1: È vero, questo è
0: quindi
1: importante.
0: Le informazioni da dare sembrano in apparenza alla nostra ansia
1: una perdita di tempo.
0: In realtà è un tempo preziosissimo, perché ti consente di avere poi a domicilio il soccorso più idoneo,
1: è fondamentale, è vero. Sì, soprattutto per quello che accade molte volte in casa, perché molte volte è vero.
0: Questo se avviene in casa. Se dovesse avvenire di assistere a, o di rinvenire una persona priva di coscienza,
1: può succedere,
0: fuori
1: vero,
0: dall'ambito familiare, cercare di dare dei punti di riferimento.
1: È vero,
0: Io non so in che strada sono, non
1: giusto,
0: so quale sia la via, assisto a qualcosa, ad un evento che ha bisogno di un soccorso, sì. Io posso dire, non so, vedo che c'è il bar,
1: con dare qualche punto di riferimento, è vero, perché è fondamentale.
0: Dare
1: questo.
0: Dei riferimenti semplici di quello che si vede intorno alla scena critica.
1: Sì, sì, verissimo, perché molte volte magari pensi che stai perdendo tempo, cioè che fai perdere tempo, è vero questo, molto spesso.
0: Si ascoltano solo urla, si ascoltano solo parole anche concitate, offensive, perché sono il frutto chiaramente dell'ansia. Ma ripeto, poter dare poche informazioni mirate, cercare di avere quell'autocontrollo che ti permette di fornire all'operatore le informazioni più giuste, non è una perdita di tempo, perché mentre l'operatore parla con noi ha già cliccato sul mezzo che è già partito.
1: Sul mezzo che è già partito.
0: Quindi
1: è
0: importante mantenere la calma davanti a questi frangenti.
1: Bene, allora. Ecco, cari telespettatori, adesso ci interrompiamo per qualche minuto per una breve pausa e poi riprenderemo con, oltre al medico e al dottore, anche l'arte della medicina, diciamo, tra virgolette.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima con la gente di tutto il mondo e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto. Dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo lì sentiamo una musica dietro quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua. Da più di 40 anni ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano, è come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio, praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
0: Buon festival. Grazie. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti a questo speciale televisivo dedicato alla Festa della Vita 2017 che abbiamo vissuto insieme a Paolo alla comunità Cenacolo, per cui siamo qui per darvi tutto il nostro entusiasmo, trasferirvi tutta la nostra gioia e farvela vedere poi dal vivo, perché siamo stati là, abbiamo intervistato tantissime persone, tantissimi ragazzi, amici anche di Paolo, che ovviamente è un grande amico della comunità Cenacolo. Per cui a te pure il primo commento, Paolo, che significato?
1: A me mi ha colpito molto, perché la festa della vita quest'anno era eccomi. Allora ci ho riflettuto in questi 4 giorni che siamo stati lì, e è stato bello perché hanno testimoniato tutti i momenti che hanno detto nel loro cuore eccomi. Allora ci ho riflettuto e per me la comunità è un eccomi sempre. Sempre, tutte le volte che vado in comunità, tutte le volte che posso parlare con qualcuno della comunità, ci sono sempre. La porta è sempre aperta, per cui riflettevo su questo eccomi, più che altro non verso di me se ci sono o no, però loro con me ci sono sempre. Per cui al di là di avermi salvato la vita, al di là che sono stato tanti anni con loro in comunità, che adesso ho la fortuna di vivere fuori dalla comunità, però sempre c'è la comunità. Sempre c'è la comunità come un punto di riferimento nel mio cuore, nella mia vita, e tutto.
0: È impressionante come la figura di Madre Elvira sia ancora viva, presente, oltre che lei sta male, sì, non è nelle piene forze, non è stata infatti presente durante la festa della vita, però c'era col suo spirito, c'era con la sua presenza spirituale fortissima, che tutti i ragazzi rinnovano ad ogni testimonianza, le famiglie ad ogni incontro, i balli ricordando i suoi movimenti e i suoi rischi, come li chiamava, le sue pazzie, perché era una donna di grande audacia che amava il rischio e amava correre senza mai fermarsi. C'è una testimonianza che a me mi ha colpito, tutte per la verità, anzi rinnovo a tutto il pubblico che ci sta seguendo, che se volete anche in copia alle catechesi che sono state fatte durante la festa della vita lì a Saluzzo, oppure le cerimonie madri o comunque gli speciali che faremo, sappiate che siamo a disposizione per eventuali copie, perché sono di grande insegnamento veramente. E una di queste testimonianze, dicevo, che mi ha colpito è stata quella di Marco, che è un veterano della comunità, che attualmente è a Medjugorje, se non sbaglio, con la sua famiglia, e che è veramente un uomo eccezionale, di grande vitalità, che vive Madre Elvira in ogni movimento, in ogni parola che dice, almeno questa è stata la sensazione. E ricordava che Madre Elvira, quando faceva lavorare, li faceva lavorare tantissimo, perché il lavoro era quello, assieme alla preghiera, è la guarigione per questi ragazzi che entrano in comunità. E diceva: quando siete stanchi, non dite che siete stanchi, perché oltre il fondo del barile c'è il sottofondo e quindi bisogna andare lì a scavare perché scoprirete che ancora c'è da fare e ancora si può fare, non stancarsi mai. Questa
1: è vero, Elvira ha ancora tutt'oggi una marcia in più, al di là che fisicamente non ce la fa più, però non parla, però solamente lo sguardo, quella vivacità che c'ha ancora tuttora oggi, ti dà quell'energia in più. Mi ricordo che quando io ero responsabile di una casa, mi diceva Paolo, tu devi sempre chiedere il 130% ai ragazzi. Perché se gli chiedi l'80% ti danno un 60, un 50, tu chiedi il 130, allora ti danno il massimo, il 100%.
0: Con i tuoi figli fai pure così, Paolo? L'insegnamento vale per tutti.
1: Però è bello perché ti spingeva proprio a superare te stesso e a superare gli ostacoli che tutte le giornate, sai, arriva qualche ostacolo, no? E la sua forza, la sua grinta e soprattutto la preghiera. Lei diceva, mi ricordo sempre che diceva, io non ho mai studiato, non ho mai... io vivo di Spirito Santo, vivo di Gesù, per cui davanti anche 10.000 persone è lo Spirito Santo che parla, non sono io, quella forza lì che viene da... E in comunità scopri dei doni che non sapevi neanche di avere, dei doni preziosi, dei doni che magari nella vita prima, nel mondo, nel buio,
0: non ha la possibilità
1: chiuso,
0: di conoscere.
1: Eri chiuso, in comunità ti aiutano a aprirti e a scoprire dei doni che magari non sapevi neanche che avevi.
0: Benissimo, allora adesso bando le ciance, lasciamo spazio e la parola ai ragazzi della comunità Cenacolo. Il tema di questo speciale, questo primo speciale della Festa della Vita 2017 è la rinascita. Prego.
2: Ciao, sono Gianluca, ho 41 anni, sono veneto da Treviso, sono in comunità da 1 anno e 3 mesi, e mi trovo bene, sono in Spagna ora, adesso sono qui alla Festa della Vita per stare con tutti i miei fratelli che ho lasciato qui, soprattutto per rivedere i miei familiari, per parlare con loro, per dare la mia testimonianza che sono un ragazzo rinato.
3: Ciao, mi chiamo Giuseppe, siamo dei ragazzi, un gruppo di ragazzi della fraternità di Lourdes, ho 39 anni, sono in comunità da 2 anni e 9 mesi, ecco, siamo abbastanza carichi per questo grande evento della Festa della Vita. È un momento, oltre ad essere un momento di gioia, di preghiera soprattutto, ma è importante perché tanti di noi hanno la possibilità, dopo tanto tempo, di poter incontrare i nostri genitori, le nostre famiglie. Ecco, passo anche la parola ai miei fratelli, lui è John.
4: Ciao, mi chiamo John, vengo da America, a Boston, sono stato in una comunità per 2 anni e mezzo adesso, sono in la fraternità in Lourdes, Francia. Sì, no, sono carico di essere qua, vedrò i miei genitori per la prima volta in 1 anno e mezzo. Sì, grazie.
5: Ciao a tutti, mi chiamo Ryan. Vengo dagli Stati Uniti e da qualche anno che vivo anch'io qua in comunità e sono contento di essere qua in comunità soprattutto perché vedo qua dove riesco di trovare me stesso, dove sono riuscito di capire veramente chi sono e vedo che questo è una frutta della preghiera, che è questo contatto vero con Gesù che mi aiuta a capire chi sono.
6: Mi chiamo Marco, ho 21 anni, vengo da Padova e voglio testimoniare un po' insomma a voi, ecco, che cosa il dono di poter essere in comunità oggi. Io vengo da una famiglia cristiana, i miei genitori sono cresciuti in difficoltà e hanno dovuto conquistarsi tutto nella vita e sono diventati 2 medici, no? E sono un po' questi valori che hanno voluto trasmettere a me e a mio fratello, no? La fede, il sacrificio. E diciamo che io ho accettato questo fino a all'arrivo delle scuole superiori, insomma, no? Tutto mi era facile, mi sembrava tutto un gioco, ma quando mi sono trovato davanti, insomma, alle difficoltà, ai sacrifici da prendere sulle spalle, insomma, ho scelto la via facile, ho scelto la via del comodo, prima iniziando con le droghe leggere, divertendomi, scherzando col male, ma poi passo dopo passo, giorno dopo giorno, mi sono reso conto che non ero più capace di starne senza. Era più facile non pensare alla settimana davanti a me, era più facile non pensare alle difficoltà in famiglia e così con la droga mi sono preso questa libertà, questa falsa vita, insomma, che mi ha portato a circondarmi di amici falsi, di amici interessati alle cose materiali e mi ha portato ad essere solo. Dopo 4 anni di questa vita mi sono trovato addirittura per strada e sicuramente a 18 anni non è stato facile, no? Però mi sono reso conto, insomma, di che cosa mi ha portato questa vita. Oggi sono quasi 3 anni in comunità e posso testimoniare che è un dono essere in comunità, soprattutto in questa fase, fase adolescenziale della vita, proprio perché qua con la preghiera, con la verità, con l'amicizia impariamo a soffrire, impariamo a vedere la verità, impariamo a scomodarci per gli altri, impariamo a fare quello che non ci piace. Ad esempio ho imparato a cucinare in comunità, ho imparato a pulire un semplice bagno, ho imparato a svegliarmi alle 4 di mattina per mungere le mucche, no? Cose che fuori magari non avrei mai fatto, però insomma grazie alla comunità, grazie a Madre Elvira ho questo dono di essere qua oggi e soprattutto in questi giorni della festa della vita dove ricordiamo la nascita della comunità. Voglio dire un grazie a Madre Elvira per le vite di migliaia di giovani che si sono salvati, tutte le famiglie, tutti i rapporti che si sono riallacciati e soprattutto grazie alla comunità molte vite potranno andare avanti, potranno essere salvate, insomma, perché è possibile cambiare la vita, no? E io vorrei essere qua, insomma, un po' per testimoniare anche questo, che non è questione di giorni, non è questione di pastiglie, non è questione di cose materiali, ma è proprio dentro di noi che dobbiamo fare i passi e sicuramente è necessario il tempo, no? Non possiamo pretendere di cambiare tutto in una settimana, in un giorno, in un colloquio con lo psicologo, in una scatola di pastiglie, ma è dentro di noi che dobbiamo fare la verità, accettare quelli che siamo e andare avanti dicendoci la verità, e soprattutto con l'aiuto della preghiera, no?
7: Hi, my name is Mike Pettini.
8: Ciao, mio nome è Michael Pettini.
7: I come from the United States of America, from Connecticut.
8: Vengo da Connecticut, lo stato di Connecticut in America.
7: I've been in the community for 3 years now.
8: Sono in comunità per 3 anni.
7: And this is my first time in Italy.
8: Questa è mia prima volta in Italia.
7: For the Festival of Life.
8: Per la festa della vita.
7: One thing the community has given me is I found new joy.
8: Una cosa la comunità mi ha dato è un nuovo gioia.
7: I'm no longer sad to be who I am. I'm happy.
8: Non sono più triste di essere chi sono, ma sono contento.
7: God has given me everything that I've ever wanted. True happiness.
8: Dio mi ha dato tutto volevo e anche vera felicità.
7: And for the first time in my life, I'm happy to wake up every morning and thank God for what I have.
8: E per la prima volta nella mia vita sono contento di svegliarmi e ringraziare a Dio per cosa ho.
7: It's always a pleasure to wake up my brothers.
8: È sempre un piacere di svegliare i miei fratelli.
7: And to enjoy the joys of life together.
8: Sì, e di divertirci insieme.
7: I hope to have a good experience in Italy.
8: Spero di avere una buona esperienza in Italia.
7: And I look forward to meeting my new brothers here.
8: And sì, voglio incontrare i miei nuovi fratelli qui in Italia.
7: Grazie.
8: Grazie.
9: Buongiorno a tutti, mi chiamo Karol, ho 22 anni, vengo dalla Polonia. In comunità sto da 3 anni. Cosa meravigliosa quale mi ha fatto fermare in comunità è quello che da un ragazzo triste e perso nel buio sono capace adesso di diventare una persona di servizio. Sono capace di amare e attraverso quello fare bene agli altri. Non importa quello che sto bene solamente io. Il mio impegno preferito è quello che devo fare stare bene anche gli altri.
10: Hola, mi chiamo Victor e vengo dalla Polonia. Ho 24 anni e sono 4 anni che sto in comunità. Ora sto nella fraternità di Spagna, di Tarragona. Y bueno, entré en comunidad porque me perdí en mi vida, tenía problemas con dependencias, pero ahora este camino para mí es un camino de fe, de conversión, de resurrección. Y estoy muy contento de estar aquí, ya la cuarta vez, la cuarta fiesta de la vida que estoy viviendo para festejar mi resurrección, mi vida nueva que la Madre Elvira y la comunidad me han regalado juntos con mi familia. Y estoy muy contento. Gracias.
11: Ciao a tutti, mi chiamo Franco e con tanta gioia che sono qui alla festa della vita a festeggiare anche la mia vita. 17 anni fa sono salito su questa collina come tossicodipendente dopo 23 anni di droga ed è qui che piano piano sono riuscito a rialzare la testa, quindi con tanto piacere che vengo qui ogni anno per accogliere, vedere, rivedere, abbracciare la vita, la mia vita, ma anche la vita di tanti altri ragazzi, che in questi anni ho imparato anche ad accogliere. Vivo nella casa di Lourdes, un posto meraviglioso dove sono riuscito veramente a rialzare la testa, ad amarmi e amare anche chi è vicino a me. Penso che non è stato un caso, ma una provvidenza che ho incontrato mia moglie a Lourdes e si chiama Bernadette in più. E quindi adesso abbiamo festeggiato 14 anni di matrimonio e abbiamo fatto questa scelta di vivere e di restare in comunità. dove accogliamo la vita, la accompagniamo, la vita degli altri, e dove ogni volta mi emoziono perché mi rivedo perso, triste, senza voglia di vivere. E quando riesco a vedere il sorriso in qualche altro ragazzo che rialza la testa e che mi sento utile, ringrazio Maria, ringrazio la comunità e soprattutto Madre Elvira, che ha detto questo sì forte per aiutarci a rialzarci, e io ci riprovo con tutti i miei difetti, le mie fragilità, a dare la mano a qualcuno che ne ha bisogno. E questo veramente mi riempie il cuore e mi dà tanta voglia di andare avanti nella mia vita e per la vita della comunità. Viva la festa della vita!
12: Eccomi, voglio lodare al Signore, ha fatto tante cose bellissime nella mia vita. Voglio lodare a Dio con tutti voi, eccomi.
13: Okay, ciao, sono Fabian, vengo da Austria, sono 26 anni, sono adesso 14 mesi nella comunità, sono entrato in Austria l'anno scorso e sono proprio contento che sono qua. Sono adesso, vivo adesso in Francia, in Ars. E sono proprio felice perché la comunità mi ha dato una nuova vita, perché proprio questa vita è semplice con la preghiera, con questi amici che io ho trovato qua, mi ha dato così tanto e mi ha riempito proprio il mio cuore, perché prima la comunità ho vissuto proprio con una tristezza, invece adesso sono proprio contento perché anche c'ho

0: Ho visto una volta il mio cammino, adesso mia famiglia, e anche loro vivono adesso e sono proprio contenti e felici, e questo mi dà così tanto, tanto gioia, e per questo sono proprio contento che sono qua.
1: Ciao, sono Jean, vengo dalla Svizzera, ho 21 anni. Parlando un po' di cosa ho vissuto questi ultimi preparativi della festa della vita, ho visto, mi ha toccato tanto, soprattutto tanto impegno che ho visto che abbiamo messo un po' da tutte le parti, ho visto tanti piccoli sacrifici, ho visto che tante volte quando io facevo un po' più fatica, era soprattutto i ragazzi più giovani che mi davano tanta carica. E su questo mi ha toccato tanto perché si vede proprio in questo che sono anche gli ultimi arrivati che ci danno proprio la forza di continuare ad andare avanti. E alla fine tuttavia tutti avevano il loro posto, chi puliva tante cose in giro, e penso che è proprio stata la cosa che mi ha toccato di più, perché adesso verrà la festa, però le cose più intense che ho vissuto erano proprio durante questi preparativi, queste ultime settimane. Tanta solidarietà che ho visto a destra e a sinistra. Ecco la cosa che mi ha toccato di più in questi preparativi. Adesso passo la parola al mio amico.
2: Ciao, mi chiamo Camil, provengo dalla Slovacchia. Piccolo breve pensiero su tutto questo che vivo adesso in comunità. Proprio tornando indietro vedevo come è cambiata la mia vita, vedendo tutti i passi che ho fatto, vedendo le cose che prima non volevo fare, adesso le faccio anche volentieri. Soprattutto voglio ringraziare Madre Elvira che per suo sì, che senza di lei non so dove tutti noi siamo adesso. Vedo che la comunità è proprio una scuola di vita, che ho visto risurrezione in tutto cosa posso vedere, che in mia famiglia, i rapporti con i miei genitori, mia sorella, che ho rovinato quasi tutto e loro mi hanno perdonato e adesso abbiamo un bello rapporto e mano a mano ho costruito ricostruito anche la mia vita. È bello vedere anche adesso tutti questi momenti qua, per tutte le preparazioni, vedere la vita, che nelle piccole cose, piccoli gesti, anche dell'amicizia, uno come aiuta l'altro, è proprio una grande scuola di vita. Quello mi ha toccato. Grazie.
3: Beh, si rimane senza parole, avete sentito da voi la bellezza di un movimento di cuore che avviene presso la comunità Cenacolo. La rinascita, che dire sulla rinascita? Tu l'hai vissuta?
4: Sì, l'ho vissuta in questi giorni, l'ho sperimentata anche vedendo gli occhi dei genitori, dei ragazzi, proprio, e casualmente due ragazze che hanno fatto comunità con me hanno i figli in comunità, sono ricaduti anche i figli. È bello perché la rinascita è unione, la comunità cerca sempre di unire le famiglie, che non è solo il ragazzo che rinasce, però anche il genitore, anche lo zio, anche il nonno, per cui questi momenti festa della vita, vive la vita, no? Per cui la rinascita e questi ragazzi qua sentono proprio perché realmente si tocca il fondo quando uno si droga. E poi come dicevamo prima, che scopri i doni dentro di te, rinasci. È come diventi bambino, magari a 35 anni o 24 anni, diventi ancora bambino e scopri, è una rinascita totale dentro di te e valori. Rinasci con tua mamma, rinasci con tuo papà, con i tuoi fratelli, per cui è una cosa nuova per tutti. E poi il bello, no, della comunità. E poi, se tu ci hai fatto caso, siamo stati su 5 giorni noi e non un minuto hanno smesso di pregare.
3: Certo, i ritmi della comunità sono scanditi proprio dalla preghiera. Lasciamo qualche secondo di pausa e a tra poco.

0: Bentrovati, eccoci qua, seconda parte di questo primo speciale. Per chi si stesse collegando in questo momento, abbiamo Festa della Vita, stiamo commentando e vi stiamo facendo vedere anche le testimonianze raccolte durante queste tre giornate vive, intensissime, della Festa della Vita. Il tema di questo primo speciale l'abbiamo voluto dedicare alla rinascita, perché le testimonianze che vi stiamo proponendo e che qualcuno di voi spero ha già visto sono testimonianze dei ragazzi, dei diretti interessati, di coloro che entrano in comunità perché, come diceva Paolo Motta, che non possiamo considerare l'ospite di questa trasmissione, lui è la comunità Cenacolo perché l'ha vissuta, è Maria Visione, è diciamo un tre d'unione incredibile. A proposito, io credo che il pubblico non sappia qual è il legame vero tra Maria Visione e comunità Cenacolo, perché noi siamo andati alla comunità Cenacolo e siamo sempre a disposizione, così come la comunità lo è con noi, c'è un connubio, una collaborazione, ma questa collaborazione nasce nel 2001, se non sbaglio, con l'apertura della missione della comunità Cenacolo in Messico e il nostro fondatore di Maria Visione conobbe suora Elvira.
1: Sì.
0: Più o meno.
1: Sì, e poi ti innamori quando conosci la comunità Cenacolo, e se vivi in un posto dove senti che c'è il bisogno di tenere una comunità così, dove vivi nella tua città, fai di tutto per che avvenga questo. Un po' è successo così al signor Emilio.
0: Il signor Emilio ha donato
1: una casa che aveva, e attualmente sono 40 bambini piccoli, dai due anni ai 7-8 anni, che vivono lì con gli zii.
0: Sì, e poi è incredibile come oggi questo connubio ha portato poi a tanti matrimoni tra italiani e messicani, anche il tuo.
1: Sì, ma poi Al di là di questo, che sono cose bellissime, proprio lo Spirito Santo, però penso che l'unione tra Maria Visione e la comunità Cenacolo è una sola, è Gesù, è Maria.
0: E coloro che si fanno trasportare, che
1: non c'è altro scopo, non c'è altro cosa dietro, perché veramente c'è un'unione particolare, c'è un unico scopo, è portare il Vangelo nelle case, portare la speranza, portare l'amore, e tutto questo. Per cui ci siamo trovati proprio bene insieme,
0: certo.
1: Perché abbiamo l'unico scopo, è quello, è Gesù, arrivare a Gesù.
0: E persone che si sono fatti guidare da Gesù, perché poi rendersi strumento è fondamentale, no?
1: Sì, io particolarmente in questi quattro giorni ho riflettuto tanto, e ho voluto parlare proprio poco anche su, perché ero proprio emozionato dentro, perché io ho visto nascere la comunità tanti anni fa,
0: certo.
1: E a distanza di tanti anni ho visto proprio l'evolversi dell'amore, di tante cose, sono cambiate anche i giovani, però è cambiata anche la comunità in bene.

0: cambiato proprio, pazzesco. Eravamo sotto il palco e guardavo i giovani che ballavano con un'allegria incredibile. I bambini.
1: Quanti poi? C'erano oltre 300 bambini, figli delle famiglie che nel frattempo si sono formate in 32
0: sì.
1: anni di comunità.
0: Allora c'è stato un bel momento perché quando Stefano è venuto lì, mi ha abbracciato senza tante parole, perché né io né lui siamo di tante parole, no? Però mi ha abbracciato e quella è stata poi la risposta sai, se poteva stare lì anche a parlare 1 ora, 2 ore, però quell'abbraccio era ancora di più, era
1: Che
0: tutto,
1: bello.
0: era tutto, no? Per cui mi sono proprio sentito che, se ti ricordi, hanno messo una cappellina col Santissimo 24 ore e era sempre piena. Era sempre piena perché i genitori, ho incontrato tanti genitori che andavano lì proprio a ringraziare Gesù perché suo figlio era rinato. Non è stata pagana la festa,
1: No,
0: sai.
1: no, per
0: Al
1: niente.
0: contrario, era tutto un ringraziare, anche andare lì davanti a Gesù e dire: eccomi, sono qua, fai di me quello che vuoi, perdonami. Tutto è una festa e un ricominciare. Perché la comunità non guarda se sei povero o ricco, se sei di colore, se sei cino, se sei. Guarda il tuo cuore. E se lo tieni aperto, ricominci. No, no, no, no, è quello che ti senti a casa.
1: La rinascita proprio, c'è la possibilità di non essere giudicati per il proprio passato e per i propri peccati, ma semplicemente per il nuovo seme che adesso il tuo cuore ha, che vuole rinascere. Ecco perché questa puntata l'abbiamo voluto dedicare a questo tema, questa prima puntata di questo speciale. Ascoltiamo ancora, perché abbiamo ancora altre testimonianze dei giovani, e quindi a loro la parola.
2: Hello, I'm Isaac. I'm from Malta. I'm 28 years old. I've been in community now for about a year and about 3 months. I absolutely love this community. It's given me my life back. It's also given me a lot of hope. I'm here at the Festa della Vita now to enjoy some time with my parents, my family, as long as well the people that I love mostly. I think so. It's always the best to be here and give a best testimony. The best testimony I can give is give thanks to God, and that's all I can do. Thank you very much. See you all best.
3: Buenas, me llamo Juanjo, tengo 20 años, soy de España, de Cataluña. Estoy aquí porque no llevaba una buena vida, porque estaba con las drogas, con el alcohol. Estoy aquí en la comunidad desde hace un año, aquí en la Fiesta de la Vida, para estar con mi familia, con los hermanos de la comunidad, y para poder disfrutar de la misericordia del Señor. Ciao.
4: Ciao a tutti, sono Marco, 32 anni, da un po' di tempo sono in cammino con la comunità Cenacolo e in questi giorni stiamo per festeggiare questo grande evento che è la Festa della Vita. Siamo agli ultimi preparativi, ormai l'inizio è vicino. E quello che sento nel cuore è un grande grazie alla comunità, perché ha cambiato la mia vita, la sta cambiando tutti i giorni. Sento comunque la Festa della Vita come un momento importante per mettere a frutto le capacità di ciascuno, i doni che Dio ci ha dato. Sento la Festa della Vita come anche un momento proprio in cui posso superare me stesso, posso superare quei limiti che tante volte la mia umanità mi fa porre davanti anche a tutti gli ostacoli, e sento che questo è proprio un momento di grazia, perché vedo che posso dare sempre di più di quello che credo di poter dare. Ringrazio tanto veramente Madre Elvira, perché è grazie a lei che ho riscoperto la bellezza della vita, e grazie a lei che esiste questa festa. Che grazie a lei che veramente posso dare un senso nuovo alla mia vita oggi. E niente, sono veramente contento che anche quest'anno siamo riusciti a costruire, ad arrivare a questo grande momento che anche è un po' il compleanno della nostra comunità, no? Ricordiamo un po' i 34 anni di vita della nostra comunità e niente, ringrazio tutti quanti per la vostra presenza e pregate per noi perché possa essere veramente un momento di grazia anche per fare passi importanti per la nostra vita. Grazie.
5: Ciao, io sono Fabio, ho 37 anni, vengo da Genova, anch'io è 2 anni che vivo in comunità. Sono entrato in comunità per liberarmi dai vizi delle schiavitù che il mondo esterno mi aveva portato a vivere. Sono venuto qui per ritrovare la vita, la libertà e scoprendo la fede oggi sono qui in questa collina insieme a voi per dire il mio eccomi alla vita, a Maria e a quello che sarà il mio futuro. Questo, grazie.
6: Ciao, sono Liam, vengo da America e sì, la festa della vita porta tante cose per me e mi ha ridonato tanto, ma soprattutto la mia famiglia, qualcosa porto così vicino il mio cuore e sì, e mi ha ridonato la gioia e mi ha portato sì, tanto gioia.
7: Ciao, hello, my name is Frank, I come from the United States, I'm 31. And I've been in the community for 2 years and 4 months, and I actually just transferred here recently. So I know I'm happy to be part of the Fest of Life, and you know the community has given me so much. I can't even bring to words how much it's given me, strengthened my faith and my family's faith. It's given me a lot of peace, a lot of joy, and I'm just really happy that I'm making the right steps to improve my life. Grazie, thank you.
8: Ciao a tutti, io sono Teresa, io vengo da Miami e sono qui adesso in Italia alla Festa della Vita. È una cosa che io sto vivendo forte e come grande la nostra famiglia e comunità Cenacolo, perché io vengo di Miami in America, allora la comunità è piccola di là, però qui è una famiglia grande. E una delle cose che sto vivendo forte è anche tanta gioia, anche perché sempre nella mia vita prima io sempre sono andata alla festa per la musica, per parlare, però qui siamo alla festa della vita, la nostra vita, un dono è più grande di tutta la nostra vita. E qui questo anno il tema è Eccomi e sono contenta che io ho detto la mia Eccomi alla comunità Cenacolo. Grazie. Vai, vai, vai.
9: My name's Rebecca, and I come from Colorado, and I'm happy to be here at the Festival of Life and to be with just a big family of believers and
8: Ciao, sono Rebecca e io vengo di Colorado e io sono qui alla Festa della Vita.
9: And I'm happy to be with everyone.
8: E sono contenta di essere qui con tutti quelli che credono in Dio.
10: Io sono Roberta, ciao a tutti. Vi aspettiamo e vi vogliamo dire non abbiate paura, se ce l'abbiamo fatta noi a sorridere, senza droga, senza alcol, potete farcela anche voi. Vi aspettiamo, dite con noi il vostro eccomi.
11: Eccoci, Signore sono qui, Come Signore sono qui.
12: Buongiorno a tutti, sono Paolo. Vi voglio parlare un po' della mia esperienza in Africa. Ho avuto la possibilità di fare la missione in Liberia. È stata una cosa incredibile, sicuramente un'avventura che mi porterò nel cuore fino alla fine, perché ho toccato con mano quello che vedevo nei documentari, ecco, ho visto la povertà, l'ho condivisa, ma l'ho apprezzata, ecco, il benessere, tutte quelle cose che mi circondano, che mi hanno sempre fatto illuminare gli occhi, alla fine sono solo ricordi, perché poi le cose belle che mi sono rimaste sono i bambini, la semplicità, a volte anche il tirare la cinghia e vedere che per me poteva essere oggi e per tanti era oggi, domani, dopodomani, una vita, una cosa che mi manca tanto appunto sono i bambini mi hanno portato via il cuore, veramente i loro sorrisi non hanno niente, eppure mi hanno dato molto di più di quello che io pensavo di poter dare, ecco, mi hanno dato veramente tanto, la loro amicizia, il loro affetto, senza un secondo fine, mi hanno voluto bene come fossi stato il loro papà, ecco, e questo mi ha riempito il cuore in maniera straordinaria. Un'altra cosa che ho vissuto di bellissimo è che questa esperienza poi alla fine l'ho condivisa con mia figlia, per cui quello che avrei voluto dirgli, che sicuramente non sarei riuscito a fargli capire, l'ha vissuto in prima persona e anche lì è stata una grazia, ecco.
13: Ciao a tutti, buongiorno, sono Joe, vengo da America, stato di Tennessee, sono qui oggi contento, felice di essere vivo e ringrazio il Signore per la dona della vita e dona della comunità. Sono, per dire subito, sono un ex che è caduto e dovevo rientrare in comunità e parlo adesso di quella. Ho fatto un cammino in comunità per alcuni anni, tante belle cose e stavo bene, ho scoperto tante belle cose di me stesso e sono riuscito di partecipare in tante cose, ma quando sono uscito mancava qualcosa e dopo un po' di tempo fuori ho fatto fatica e piano piano a causa dei peccati mi sono allontanato di Dio e sono caduto, ma grazie a Dio e grazie alla comunità, perché siamo in famiglia e mi hanno accolto di nuovo con braccia aperte. E da quando sono arrivato in Medjugorje, a ritornare, ero in pace, ero sereno e sono ancora così. E questa è la cosa che voglio dire, è che la comunità è più di un'esperienza, più di un tempo della vita, è un cammino e io sono ancora in cammino. Sto imparando ancora tante cose da me stesso e sto guardando ancora. È solo quello, che sono contento, non so cosa faccio nel futuro, ma sono contento e felice di essere vivo e qui. Grazie.
14: Ciao, mi chiamo Roberto, sono un sacerdote della Germania. Nell'anno scorso ho passato 4 mesi qui nel Cenacolo, in alcune case. Sono tornato per 2 settimane, soprattutto per la festa della vita, e sono pieno di gioia e aspetto non soltanto la Madonna di Fatima, ma soprattutto tanta gioia della gente che viene per vedere i familiari, i figli, gli amici, gli ex che aspettano. Che cosa aspettano? Aspettano giorni di grazia, giorni che ci mostrano che siamo tanto amati e che è possibile di vivere con Gesù. E abbiamo bisogno, anch'io come sacerdote, abbiamo bisogno di ricaricare le batterie dopo un certo tempo in una comunità, in un essere insieme, di celebrare insieme la gioia della vita nella festa della vita.
1: Bentrovati, avete ascoltato, siamo qui in questo speciale televisivo dedicato alla festa della vita 2017 della comunità Cenacolo, comunità per chi si fosse collegato in questo momento, fondata da madre Elvira, suora Elvira, per il recupero delle tossicodipendenze in particolare, delle dipendenze in generale. C'è una frase che mi ha molto colpito, Paolo, che vorrei approfondire con te, è di madre Elvira questa frase, e dice: ai ragazzi che hanno provato la droga e quindi l'estasi, quindi momenti di grande esaltazione insomma, la droga è un po' questo, tanto che poi si deve provare, riprovare, continuare sempre di più e sempre di più, perché porta a questo, ecco perché dipendenza. Non si può offrire

0: cosa che sia da meno, dice Madre Elvira. Cioè l'alternativa a questa, l'alternativa e quindi poi la guarigione a questo, non può essere un amore umano, una realizzazione di un lavoro, deve essere l'amore assoluto, quindi l'incontro con Dio. Ecco perché i ragazzi che realmente si salvano, quelli che realmente poi escono dalle dipendenze, sono quelli che hanno realmente incontrato Dio. E questa frase a me mi esalta perché negli occhi e nelle conversioni di chi esce o ha finito insomma con la comunità Cenacola, nel senso che è uscito fuori dalle dipendenze, trovi questo incontro, non lo trovi nel cristiano che è abituato ad andare alla messa la domenica. Questo è quello che mi commuove. Non lo trovi in chi dice di professare la religione cattolica, ma poi lo fa, dice padre Papa Francesco da pasticcere, quindi pasticciando. Lo fa realmente. Lo fa, diviene veramente un figlio di Dio. Questa è la differenza che si incontra lì.
1: È un cammino che la madre Elvira ti propone. Prima di tutto una pulizia interna, la verità. Perché quando tu entri nella droga sei pieno di paure e allo stesso momento dici tante bugie. Poi arriva un momento che non le dici più
0: Non
1: perché tanto
0: servono,
1: non sai,
0: si portano a
1: tutti
0: niente.
1: vedono e tutti lo sanno, però al primo momento è così. Per cui quando entri nella comunità c'è proprio quello di vincere la paura di dire la verità. E poi è un cammino, no? Un cammino, ti rendi conto che la libertà ti fa libero. Poi inizi fisicamente anche a star bene. Allora un altro cammino c'è dentro, c'è l'orgoglio, c'è le ferite del tuo passato da sanare, tante cose. Per cui è largo, non è la droga. La droga è l'ultimo dei problemi, proprio è il problema minimo, minimo. Poi dopo entra che Elvira ti dice: guarda che devi fidarti di Gesù, devi fare un'amicizia personale in Gesù. Allora scopri dentro di te altre cose. La bellezza di non aver paura di aiutare, la bellezza di farti aiutare. La bellezza che ti conoscono come sei, con i tuoi difetti, con tutto quello che è, però sei tu. Sei tu. Però, come quello che dicevi tu, ti fa una coscienza molto pulita, molto fine. Per cui quando tu sai che non stai bene, vuol dire che c'è qualcosa che non
0: Che
1: va.
0: non
1: Che
0: va,
1: non
0: certo.
1: va. E se fai la comunità bene, questa cosa ti urla. Non vuol dire non sbagliare mai, perché è umano sbagliare e tutto, però ricominci veloce. È lì non aver paura di dire la verità e di ricominciare, perché la comunità ti aiuta a ricominciare tutte le volte che tu cadi, ti aiuta a sollevarti tutte le volte che tu sei giù. C'è sempre una mano tesa che ti aiuta, devi volerla tu prenderla. E in questo c'è la forza di Gesù che ti dà la forza di allungare la mano e di chiedere aiuto, di chiedere
0: Sì. Fratelli
1: aiuto.
0: e sorelle, avete presente quelle giornate o quei periodi della vita in cui si dice: ma che sto facendo? Ma dove vado? Ma chi sono? Ti passano così, fai le cose un po' perché le devi fare, perché hai abitudine a farle, oppure esci, vabbè, perché bisogna uscire, perché è bello uscire, perché più che altro devi riempire vuoti, devi non ascoltare. Ecco, lì tutto questo non succede, perché lì è un continuo andare avanti, un continuo poi andare avanti nella gioia, cioè nella consapevolezza che sei nel giusto
1: Se
0: cammino.
1: ti ricordi, scusa se ti interrompo, se ti ricordi mi sembra prima che iniziava la festa della vita, noi eravamo lì

0: a preparare
1: Sì.
0: tutto, e padre Stefano diceva proprio questo ai ragazzi, diceva: se dovete fare le cose per voi stessi, fatelo per Gesù, vedrete che lo fate mille volte meglio,
1: Sì.
0: con quello.
1: Con quell'obiettivo di non farle per se stessi, cioè, mi viene in mente,
0: Per farti
1: chiudiamo.
0: vedere, per farti così, no, falle
1: Sì.
0: invece per l'amore alla comunità, perché ti ha dato la vita alla comunità. Allora metti tutto quello che sei, metti tutto l'entusiasmo e poi i frutti si vedono.
1: È proprio così. Madre Elvira ha iniziato quest'opera nell'83, se non sbaglio, dicendo oggi. Mai avrei immaginato che da quel piccolo seme sarebbe nato questo mare, oggi comunità che ci sono in tutto il mondo e che salvano milioni e milioni di vite, perché di questo si tratta. Io ringrazio Paolo, vi do appuntamento domani sera, anzi vi rinnovo l'invito a stare collegati con noi per 4 sere perché faremo 4 speciali sulla festa della vita che ha avuto come tema principale, eccomi, ma è stato diviso in 4 giornate, la prima dedicata a Rallegratevi, la seconda a Non temere, la terza lo Spirito Santo scenderà su di noi e la quarta, eccomi. Quindi state collegati con noi anche domani sera e le successive perché vi proporremo altre testimonianze sulla Festa della Vita 2017 Comunità Cenacolo. Grazie Paolo e grazie a
0: Grazie.
1: voi di essere stati con noi.

0: Lodato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje prima volta è già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora ogni festival ha la sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: Come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante,
1: certo.
0: Salutare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno per la prima volta ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche le mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto, perciò io in particolare, e sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore.
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In questo luogo dove San Michele Arcangelo da tanti secoli ci accoglie per accompagnarci a un'esperienza più profonda, più completa con Dio, siamo fortunati a essere oggi qui. Siamo presenti anche ricchi, ecco, di tanti sacerdoti, del diacono, saluto Don Francesco da Novara, poi Don Stefano da Biella, Don Andrea da Catanzaro, Schilacci e Don Marek da Aquila, con familiari, amici, parrocchiani presenti a questa celebrazione e poi tutte le persone che si uniscono anche a noi attraverso collegamento, perché questa messa viene trasmessa. Ecco, siamo qui per invocare, per intercessione di San Michele Arcangelo, questo dono di esperienza più profonda del Signore. La grotta ci accoglie come il grembo materno, quasi per ritornare alla nostra origine, per riconoscere il Creatore guida della nostra vita nel Signore, come San Michele, chi è come Dio, per essere rinnovati da Lui, dalla sua grazia che nell'Eucaristia viene concessa abbondante in Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché possiamo esserne degni di questo dono, di questo incontro, possiamo accogliere il perdono di Dio, riconosciamo la nostra fragilità e peccato. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Il Signore ci custodisce come
1: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore.
2: Il Signore ci custodisce come il pastore il suo gregge.
1: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.

0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tovaglia dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Parola del Signore.
2: Lode a te, oh.

0: cari confratelli nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, questa liturgia di oggi ci aiuta a ad entrare in un mistero profondo di questo luogo, perché è un luogo di incontro con Dio. San Michele Arcangelo ci invita a riconoscere con semplicità, anche per la bellezza di questo luogo, il mistero che sta in fondo alla realtà. Tante volte ci scordiamo che la nostra vita, gran parte, non è nostra. È nostra perché ricevuta, perché accaduta, perché manifestata. Non c'è nulla di noi, anche fisicamente, nulla, non c'è gran parte di noi, non è nostro, accade, si muove, vive. E tante volte ci scordiamo di questo e ci scoraggiamo di fronte alle situazioni complicate, mancanti, dolorose, limitate, e sembrano queste parti quasi far fuori tutto questo infinito di bene che sta accadendo continuamente. Ecco, San Michele oggi ci richiama anche all'origine di tutta questa, di questo mistero per cui esistiamo. Chi è come Dio? Chi è come Dio? Quando guardiamo le stelle, quando guardiamo la natura, quando guardiamo la potenza del mare, la bellezza delle montagne, ecco, tante volte il cuore sente questa sorpresa, questa meraviglia. Siamo affascinati, siamo stupiti, siamo grati, desiderosi quasi di entrare in rapporto con questo mistero che ha fatto tutta questa meraviglia. Ecco, è bene avere questo atteggiamento di stupore. San Michele oggi in questo luogo ci richiama a questo atteggiamento. La vita innanzitutto è un ascoltare, è un guardare, un ammirare. Per questo Gesù ci diceva nel Vangelo: siate come bambini, bambini che hanno questi occhi spalancati 360 gradi dalla mattina alla sera, e guardano e si lasciano penetrare dal mistero che li produce senz'altro la gioia. E un bambino sorride al mondo, alla vita. E che noi siamo chiamati un po' a recuperare in questo luogo questo atteggiamento. Uno potrebbe dire: sarebbe bello, ma se ti capita che la tua figlia viene invasa dal demonio, come racconta il Vangelo di oggi, questa donna pagana ha la figlia che è dominata dal demonio, non sappiamo come ha avuto su di lei l'effetto questa presenza demoniaca, ma senz'altro soffriva terribilmente. Se la madre lascia tutto e corre verso una salvezza possibile, ecco, sente parlare di Gesù e lo cerca e va da lui. E qui inizia un po' lo scandalo forse per tutti noi, perché non siamo abituati a vedere Gesù con questo comportamento indifferente. Dice il Vangelo che Gesù non ha risposto nulla al suo grido: abbi pietà di me, la mia figlia sta male. Non è venuta per pretendere qualcosa, ha bussato alla sua porta. Silenzio. Gesù ha proseguito la sua strada. Ecco, forse siamo un po' scandalizzati, ma pensate quante volte nella nostra vita abbiamo sentito la stessa cosa, il silenzio di Dio. Noi di fronte a questo silenzio che facciamo? Abbiamo girato i tacchi dalla Chiesa, abbiamo girato la nostra vita da lontano da Dio, basta, non mi ascolti, non esisti, non lo so, me ne vado, non credo più in te. Ecco, questa è generalmente la nostra reazione. Quante volte ho sentito le persone in confessionale dire: quel giorno lì, per quella esperienza lì, in quella chiesa lì, in quella comunità lì, adesso da 30 anni non mi confesso più. È giusto questo? Forse. Ma è bello vedere invece nel Vangelo di oggi che quella donna maltrattata ha continuato a chiedere. Non ha smesso a chiedere, è andata dietro a gridare verso Gesù: abbi pietà di me. Discepoli infastiditi, perché probabilmente non era per amore di quella donna. Quando uno ti grida dietro devi zittarlo. Allora dicono: Gesù, fai qualcosa perché questa smetta di gridare. ci ricordiamo il Vangelo in cui Gesù diceva quella donna che andava dal giudice, disonesta, eccetera, ma continuava a insistere. E il giudice ha risposto, non perché voglio farlo per te, ma perché mi dai fastidio per cacciarti via, faccio come vuoi. E questa donna fa così. E poi Gesù a un certo punto allora risponde, ecco, dice, io devo prima occuparmi delle cose di Israele. Noi potremmo dire, ma perché Gesù non era libero di fare quello che voleva? È bello anche vedere in questo aspetto che Gesù è venuto e ha rispettato un percorso, una strada. A volte noi vorremmo fare le cose un po' strafatte, un po' con delle scorciatoie. È necessario a volte un processo nel cammino della vita. Gesù rispetta questo. Ecco, come un ordine da rispettare. Però mi sembra bello leggere nel Vangelo di oggi come un controordine che può far saltare un po' tutti gli altri ordini. Ecco, che cos'è questo controordine? Quando Gesù spiega alla donna, risponde finalmente, possiamo dire umiliandola, non sei degna di essere qui, non sei degna di ricevere quello che chiedi, tu sei un cagnolino, il pane che io ho è per i figli, non è per i cagnolini. E la donna risponde, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono alla tavola dei figli. Che umiltà! Lei non difende la sua dignità, la sua ragione, diritti, pretese. Lei chiede, chiede e chiede e chiede. Ma perché continua a chiedere a uno che non l'ascolta? Perché crede. Ecco il miracolo. Questa donna oggi è la nostra insegnante di fede. Lei crede, in che cosa crede? Che Dio è capace di fare quello che lei chiede. E crede che Dio è così buono che prima o poi l'ascolterà. Non sono degno, non sono a posto, ma Signore salvami. Pensate, Gesù è rimasto stupito di questa fede. Gesù poche volte è rimasto stupito, perché noi siamo poco credenti, ma di fronte a questa donna pagana è rimasto stupito, perché lei credeva nella potenza di Dio oltre l'apparenza, oltre le giustizie. Quante volte dubitiamo della misericordia di Dio e non ci confessiamo, perché pensiamo chissà se Dio mi perdona. Quando abbiamo difficoltà, problemi, ci muore qualcuno, ci soffre qualcuno, chiediamo, chiediamo, chiediamo, poi a un certo punto basta. Perché non chiediamo? Forse pensiamo perché Dio non ci ascolta, o forse semplicemente non crediamo nella sua potenza. Eppure abbiamo una notizia grandissima, che tutta la nostra vita, che è quella che viene meno tante volte, quella vita è venuta da Lui. Ci scordiamo normalmente che in nostra umanità esiste, perché l'ha fatta il Signore, vuol dire è capace anche di rifarla. Ecco, dobbiamo accogliere questa grande notizia della nostra vita. La mia vita è un dono, meraviglioso dono di qualcuno. Il Signore che mi ha dato questa vita è capace anche di salvarla, di aggiustarla. Ecco, questa donna ha questa fede. È per questo che non si arrende e non basa la propria fede sulla propria dignità. Non sono degna, non ho diritto, ma io credo che tu sei così buono che lo farai. A quel punto Gesù è vinto, non può più opporre nulla. Ecco il controordine. La fede nella potenza, nella bontà, nell'amore di Dio vince su tutto. Se noi abbiamo questa fede, oggi chiediamo che San Michele Arcangelo in questo luogo di grazia faccia crescere nel nostro cuore, nella nostra coscienza, questa certezza. Dio è buono, Dio è amore, Dio è giustizia, Dio è misericordia, Dio vuole il nostro bene. Fidiamoci di Lui, anche quando tutte le apparenze sembrano negative, quando il nostro cuore ci accusa, dice San Giovanni nella prima lettera, anche quando il tuo cuore ti accusa e ti dice non sei degno, lascia perdere, Dio non ti ascolta, sei peccatore. Dio è più grande del tuo cuore, Dio è più grande. Ci aiuti il Signore ad avere questa certezza, perché così la nostra vita, ecco, sarà una vittoria continua, non nostra dei nostri sforzi, capacità, riuscite, ma della sua misericordia, della sua bontà, che ogni volta che invocheremo con questa insistenza, con questa umiltà, con questa fede, accadrà. Dio ci ascolterà, perché non vuole fare altro, anche quando, ecco, questi spazi, tempi, percorsi sono misteriosi e non sempre li controlliamo, perché noi vorremmo controllare le cose, vogliamo fare la preghiera e Dio deve rispondere, e se no poi basta, è un controllo di Lui, lasciamolo libero, ma continuiamo a credere, chiedere e fidarci di Lui. Ci alziamo in piedi. Stimolati dall'esempio della Cananea, ravviviamo la nostra fede e rivolgiamo al Signore una preghiera insistente e coraggiosa.
1: Per il tuo amore, salvaci, Signore.
0: Per il tuo amore, salvaci, Signore.
1: Le nostre iniquità sono senza numero, ma Dio è più grande del cuore umano. Si degni il Signore di conservarci il suo amore eterno e la sua benevolenza. Preghiamo.
0: Per il tuo amore, salvaci, Signore.
1: La nostra generazione conosce mille problemi e i nostri giorni mille preoccupazioni, ma Dio sta alto sulla umana fragilità, perché ci prepari e ci aiuta a camminare verso un avvenire migliore. Preghiamo.
0: Per il tuo amore, salvaci, Signore.
1: La Cananea ha chiesto la guarigione per la figlia, perché anche noi sappiamo partecipare alle sofferenze altrui e intercedere gli uni per gli altri. Preghiamo.
0: Per il tuo amore, salvaci, Signore.
1: Perché il ritardo con il quale il Signore sembra esaudire le preghiere e le richieste purifichi la nostra fede e ravvive il nostro abbandono in Lui. Preghiamo.
0: Per il tuo amore, salvaci, Signore.
1: Gesù, che ha pianto dinanzi alla tomba di Lazzaro, asciughi le lacrime di Ameringo, Angela, Andrea, Giuseppe e dei nostri defunti e li introduca nel regno dell'eterna gloria. Preghiamo.
0: Per il tuo amore, salvaci, Signore. Affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori.

O Dio sapientissimo e buono, donaci la fede umile e vincente della donna del Vangelo. Ci riconosciamo bisognosi di ogni aiuto per ben disporci a ricevere la tua salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, Egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon Samaritano, si fa prossima a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati dei nostri fratelli Americo, Angela, Andrea, Giuseppe, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato.

Il corpo e il sangue di Cristo. Corpo di Cristo.

0: Preghiamo. Accompagna con la continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo. Rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. In questo luogo dove San Michele ci ha promesso di intercedere per noi nella sua prima apparizione, invochiamo questa intercessione, il suo aiuto, perché cresciamo ogni giorno in questo grido con la nostra vita. Chi è come Dio? San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Buona giornata a tutti, buon pellegrinaggio a tutti.
2: Grazie.

0: dato Gesù Cristo a Maria?
1: Sempre se l'ho dato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso di non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo, cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione, è sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa, era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E, ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio per favore ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te e quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme e da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutte tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: Chiesa e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico dice di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fratelli e sorelle di Mediavision, benvenuti! Benvenuti in questa full immersion da Medjugorje per vivere in diretta insieme lo spettacolo, perché veramente quando le cose si incastrano secondo la volontà di Dio diventa tutto uno spettacolo, tutta una bellezza. Stiamo ascoltando e stiamo vedendo anche immagini che provengono da questa 37esima edizione del Festival dei Giovani di Medjugorje e che ha un qualcosa di grande, grandioso. Non solo ce lo dicono chi ascoltiamo, ma io lo sto vedendo anche dai social, da tutte le immagini che arrivano, da amici, da parenti che sono lì, da persone che si conoscono e soprattutto la gioia, ecco, i visi gioiosi, festosi di qualcosa che evidentemente tocca i cuori, c'è poco da dire. Oltre, tocca i cuori e questo poi si vede perfino negli sguardi e nelle espressioni del volto. Passiamo subito ad ascoltare, ad immergerci nelle testimonianze, nelle persone che i nostri colleghi di Medjugorje hanno incontrato ieri, oggi e che hanno qualcosa da raccontarci e da dirci. Via quindi con le testimonianze.
1: Hola, yo soy Paula, vengo de Valencia.
0: Ciao, sono Paola, vengo da Valencia. Io sono Cristina, anch'io vengo da Valencia. Allora, venire a Medjugorje è il regalo più grande che si può sperimentare. Tutti gli anni che siamo venuti ci siamo sempre confessate. E la cosa incredibile è che tu non è che lo devi cercare, è quello che incontri, lo incontri diciamo per caso, così si dice, è la pace con la quale te ne vai. Dopo la confessione è incredibile, è come se tu lasci un bagaglio, uno zaino pieno di pietre, di sassi e lo lasci non ce l'hai più e quindi diventi gioioso, allegro ed è tutto differente.
2: E solo che tanto un peso in cima.
0: Eh beh sì, anch'io devo dire.
1: E già si è confessato.
2: Io mi ho confessato qui desde los 8 anni.
0: Io mi sono confessata qui 8 anni fa e ho lasciato tutto e anche qui mi sta accadendo questo adesso. È incredibile che c'è tutto il mondo felice e poi c'è la gente che e la cosa che noto è che quando le persone si confessano dopo il loro voto non è lo stesso, tanto che tu li vedi e dici che ha fatto questo ragazzo, questo uomo, questa persona si è confessato e ha il volto così gioioso, allora io devo fare la stessa cosa, io devo vivere la stessa cosa, cioè si va come dire ad imitazione, non perché non si sente la necessità di confessarsi, ma perché si capisce che quella confessione in quel contesto, in quel modo ha avuto un esito talmente forte nella vita di quella persona che senti subito il desiderio di farlo pure tu. Bellissima questa testimonianza di questa signora che infatti dice: io ho visto andare via dai confessionali dopo la confessione persone che avevano un altro volto, un'altra espressione, ma pensate quanto è bello. Queste sono immagini che possiamo dire dal vivo dei momenti di catechesi, dei momenti di reunion intorno all'arena dove c'è la chiesa all'aperto, la chiesa parrocchiale di San Giacomo, che ovviamente è una chiesa alla parrocchia al chiuso, ma poi quando ci sono questi eventi straordinari con migliaia di persone si va all'aperto dove c'è questa grande arena, un grande palcoscenico dove si tengono le sante messe, le adorazioni, le testimonianze, insomma tutto quello che è il programma previsto durante la giornata del Festival di Medjugorje. Ascoltiamo ancora.
3: Vai. Bueno, hola a todos, mi nombre es Teresita.
0: Ciao a tutti, io sono Teresita, sono con amiche che veniamo dall'Argentina per visitare la nostra madre.
3: Una maniera differente, la madre tiene una maniera molto particolare di chiamare.
0: Beh, è un modo molto particolare di incontrare Maria. Io sono qui per accompagnare un gruppo di pellegrini.
3: Un momento molto lindo,
0: e ho aspettato la data di questa pellegrinaggio, l'ho aspettato veramente con grande gioia e ho sentito che la madre mi stava chiamando alla sua casa, questa è la sua casa. Qui a Medjugorje principalmente penso che quello che mi impatta è la conversione costante che ci induce a fare la nostra madre. E questo ci induce direttamente a Gesù, a continuare il nostro cammino e vivere con pace per questo cammino di salvezza che sento di fare. È una testimonianza molto bella che si vede in ogni persona che va girando qui per il santuario, nei confessionali, nelle sante messe. Questo è un festival veramente particolare e tu puoi vivere con tutta la Chiesa universale questa esperienza incredibile. Guardate, venite, soprattutto lo dico a tutto il Sud America, che in questo momento io sono qui come sudamericana. Dobbiamo venire, dovete venire, perché c'è un cammino di fede incredibile da fare qui. Bella la testimonianza di questa ragazza dall'Argentina. Io lo commentavo, credo, ieri a quest'ora, ascoltando dall'Uruguay, dal Paraguay pure, dall'Ecuador, dall'Ucraina, qualcuno, cioè l'internazionalità, ecco, questo senza dubbio, ma anche venire dall'altra parte del mondo. Ti muove quindi questo grande senso di riscoperta della propria fede attraverso un posto che qualcuno nelle testimonianze ieri ha definito il posto più vicino al cielo. In questa terra è il posto più vicino al cielo. Pensate quanto è bella questa espressione. Continuiamo ad ascoltare.
4: Sì, buonasera, sono Humberto José Cardoz Galás.
0: Sono Humberto José
4: Mérida, Yucatán, México.
0: Vengo dal Messico,
4: Bosnia Erzegovina.
0: Sono qui a Medjugorje, Bosnia Erzegovina. Qui mi ha portato l'amor della Vergine, perché ella ha operato in me, nella mia famiglia.
4: Io
0: non conoscevo questo posto, parlavo di questo posto, ma non avevo mai avuto l'opportunità di venire qui. Chi è che mi ha portato a Medjugorje?
4: Beh, 30 anni
0: di conversione che la Vergine ha permesso, ha cambiato la mia vita, mi ha salvato nel cadere in molte tentazioni e inoltre mi ha aiutato a conoscere la mia sposa, che è a darmi una famiglia, e nel settembre 2024 mi hanno anche licenziato da un lavoro e io ho detto: bene, basta, me ne vado in Bosnia allora adesso, perché questo è il luogo dove dovevo venire, e io venendo qui ho cambiato veramente la mia vita, perché ho sentito che la Vergine ci muove in ogni momento verso suo figlio, ci muove verso suo figlio e ci chiede di pregare e ci chiede di confessare tutto quello che noi abbiamo dentro, affinché lo spirito nostro cambi e possiamo aprirci allo spirito di Dio. E quindi quando ritorni alla tua casa tu senti che la vita è cambiata e l'Eucaristia fa parte di te. Posteriormente siamo venuti anche l'anno passato, ho chiesto alla Vergine che ci portasse con tutta la mia famiglia, l'ho potuto fare con mia moglie e mio figlio, che fa parte della pastorale giovanile. Ma cosa ci ha cambiato la vita venendo tutti insieme qui? O giorno dopo giorno io ho cambiato vita, mi ha cambiato dentro di me. vedendo le persone con amore, vedendo gli altri come se sono tutti nostri fratelli, così come Gesù vedeva i suoi discepoli. Beh, quest'anno non era previsto che ritornassimo, però così è successo, la Vergine così ha permesso, e quindi ogni giorno ti converti alla persona che sono e che voglio diventare, e le dà frutti.
4: La fuente,
0: qui si trova la fonte, cioè tu ti riempi di tuo padre, dell'amore di Dio, vai facendo uscire tutto quello che non ti serve. E la Vergine ti porta suo figlio Gesù, ed è questo il motivo per cui si sta a Medjugorje. La gioventù di Gesù. La gioventù di Gesù è il futuro per trasmettere tutto questo, perché questo non deve fermarsi qua, questo lo dobbiamo portare nei paesi da cui proveniamo.
4: Io les invito a venire,
0: io vi invito a venire a questo santuario, perché ti cambia la vita, la tua forma di pensare, giorno dopo giorno ti rinnova il cuore. Io vi invito che venite qui alla madre, perché lei ci porta a lui. È tutto quello che io posso dirvi. Grazie. Che bello, si è commosso questo signore dal Messico, dallo Yucatan. Pensate che bellissime esperienze che ci ha raccontato, di conversione in 30 anni, di arrivo a Medjugorje nel 24, poi è ritornato l'anno scorso, poi ancora adesso con la sua famiglia, si è costruito una famiglia, si è convertito giorno dopo giorno. Cioè stiamo parlando di una storia di vita, e lì le storie di vite si incrociano con lo stesso dire, cioè ero una persona, qui ho capito che devo essere un'altra e sono diventata un'altra, mi sento che sto cambiando. La difficoltà adesso qual è? Mantenere questo cambiamento, convertirci, dice questo signore, giorno dopo giorno, per portare poi nel paese da cui si proviene questa conversione, questo cambiamento, perché il senso di andare a Medjugorje è imbeverarci il più possibile dello Spirito di Dio attraverso la Vergine, che ci chiede con i cinque sassi di cambiare la nostra vita per portarci a Lui, però poi tutto questo portarlo a casa, mantenerlo a casa, trovare a casa il posto, la comunità dove continuare a favorire questa conversione, a coltivarla, a mantenerla. E questo è il passaggio forse più complicato di tanti di noi. Stare lì in questo momento è una grazia infinita, ritornare a casa lo deve continuare ad essere, è chiaro. Grazie a questo signore dal Messico, vediamo, ascoltiamo ancora.
5: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
6: Sempre sia lodato Gesù Cristo e Maria.
5: Lei da dove viene, come si
6: Io
5: chiama?
6: Io vengo da Padova.
5: Nome?
6: Mi chiamo Marisa.
5: Signora Marisa, ho sentito da lei poco fa una parola che mi è rimasta nel cuore. Vedendo questi giovani qua che stanno festeggiando così tanto, la signora ha detto c'è la speranza.
6: Sì, quando si viene qua e si vedono questi giovani inginocchiati cantare e pregare, nel cuore mio e nella mia mente sento che c'è la speranza e che la vita va avanti e che magari tutto questo cambierà il mondo.
5: Ecco, la frase di questo festival è andare alla fonte. Cosa dice per lei questo?
6: Per me significa ritornare a Dio, dissettarsi con la sua parola e ricominciare sempre da capo.
5: Diceva che a Medjugorje viene da tantissimi anni.
6: Sì, penso dall'84 che vengo. Dei primi momenti quando ho sentito la notizia alla TV, ho avuto un grandissimo desiderio di arrivare qui. Poi sono passati 2 anni e un'estate siamo giunti qua con la famiglia.
5: La Madonna chiama tutti qua, in particolare questa spiritualità che noi la chiamiamo cinque sassi, sono delle pietroline contro il nostro Goliath, contro Satana,
6: sì, contro il male.
5: E lei ci aiuta consigliandoci di tornare a Dio in questo modo.
6: In questo modo, sì.
5: E oggi parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio, la Madonna ci invita a leggere la Sacra Scrittura. Quanto è importante questo?
6: Per me la parola di Dio è molto importante. Anch'io ho sul mio comodino la Bibbia sempre a disposizione. Mi piacerebbe lasciarla aperta in casa, in un angolo della mia casa, che tutti possano vederla. Però giustamente lotto anche con chi magari non vuole questo, pur credendo. Ma la parola di Dio è quando entra nel nostro cuore e l'assimiliamo, diventa vita per noi, perché ci offre dei cambiamenti, ci corregge, ci aiuta, ci incoraggia. È molto importante.
5: Questo modo di glorificare Signore di cantando, ballando, quello che succede questi giorni qua a Međugorje, sì. Quanto è importante così fare anche questo modo di pregare?
6: È vita, è importantissimo, perché ti toglie dalla ruggine, ti toglie dal fango e ti porta, ti innalzano i canti, come diceva Sant'Agostino, mi pare, che cantare è pregare due volte.
5: Sì.
6: Ed è vero.
5: Vivere la santità sembra una cosa che non è da questi tempi, ma la Madonna ci invita a farlo.
6: Sì, perché quando tutto inizia, quando la giornata inizia nel nome di Gesù, col segno della croce, con la preghiera, tutto è vivere nella santità, offrire ogni momento della propria vita, della giornata, anche le arrabbiature, perché no, al Signore. È questo che vuol dire vivere alla santità, accettare e continuare e ricominciare sempre dopo ogni caduta.
5: Certo. Io la ringrazio, vi auguro un buon festival, buone vacanze.
6: Grazie mille.
5: Che anche quando tornerete nelle vostre case continuate a vivere di questa bellezza.
6: Grazie.
5: Grazie.
6: Che Dio ti benedica.
5: Che a lei.
6: Ave.
0: Bello questo concetto della preghiera, dell'ascolto, della lettura della Bibbia. Ricordiamoci che stiamo affrontando queste dirette con l'approfondimento ogni giorno di uno dei cinque sassi. Abbiamo iniziato con l'Eucaristia, ieri con la confessione, oggi con la lettura della Bibbia. La lettura della Bibbia è fondamentale, perché il conoscere la Bibbia, conoscere la parola di Dio è il nostro riferimento, è praticamente il nostro faro, ecco. Quindi giustamente diceva la signora, a me piacerebbe tenerla sempre a casa per avere la possibilità di leggerla. Questo non tutti lo condividono in famiglia, quindi Lotto ha usato questa frase per evitare di entrare in tensione, abbiamo capito questo dal suo dire. Però è molto bello anche il concetto del silenzio della preghiera. Diceva Madre Teresa di Calcutta: il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l'amore, il frutto dell'amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace. Quindi la preghiera è l'unica cosa che ci rafforza a Dio, perché rafforza la fede, perché il frutto della preghiera è la fede. Madre Teresa in questo aveva una capacità di sintesi incredibili, che ci porta poi alla pace. Quindi silenzio, preghiera, fede, amore, servizio, pace. Perché poi la fede senza le opere nulla è, e questo ce lo insegna San Paolo. Continuiamo ad ascoltare.
7: Hi, my name is Treza. I am from Rhode Island in the United States.
0: And
7: confession is very important to me because it is one of the sacraments.
0: È molto importante essere qui, perché
7: every time I'm able
0: È la seconda volta ed ogni volta che vengo questa ricerca di Dio mi permette di sviluppare la mia fede, di crescerla. È molto importante farlo insieme anche agli altri e comprendere il cammino per poterlo fare. Io quello che posso dirvi è che qui trovo Dio, qui c'è Dio. E pregare insieme realmente. Sento di poter dialogare con Gesù. Io credo veramente che in Medjugorje, in questi giorni, soprattutto nel Medelfest, c'è questa opportunità. Grazie, dagli Stati Uniti questa ragazza veniva, quindi ripeto, l'internazionalità di questo evento è incredibile. E grazie perché ha detto quello che ci diciamo, ci continuiamo a dire, ma che è importantissimo, è il modo per rinnovare la propria fede. E lì ha detto lei testualmente che trova Dio soprattutto nel Medelfest, poi ha aggiunto, in queste giornate. È lì che è nella sua ricerca di Dio, che avviene magari giornalmente anche a casa sua, però poi realmente lo trova a Medjugorje, lo trova, lo incontra e lo cerca continuamente. Continuiamo ad ascoltare.
7: Hi, my name is Katarina. I'm from Rhode Island.
0: Mio nome è Carolina, vengo dagli Stati Uniti. Allora, è importantissimo stare qui, perché qui realmente ciascuno di noi ha la possibilità di aprire il proprio cuore, aprire la propria anima, aprirsi agli altri. Ed è esattamente quello che io sento in questo momento. La mia anima si sta aprendo, la mia mente, il mio cuore, nei confronti degli altri, nei confronti di me stessa. È troppo bello. Scusate, un po' emozionata, si è commossa in realtà questa ragazza, anche lei dagli Stati Uniti, e anche questo concetto è bello, questa apertura, questa possibilità, cioè come se la signora diceva, la signora spagnola che abbiamo ascoltato prima, ci diceva, confessandomi, ho sentito che la mia mozziglia, il mio zaino, che era pieno di sassi, l'ho mollato lì, non ce l'ho più, questo peso che mi portavo l'ho mollato, e questo mi ha dato la gioia, la radiosità nel volto e nell'espressione. Questa ragazza, associando questo concetto, dice: io qui riesco ad aprire la mia anima, ad aprire il mio cuore, ad aprire la mia mente e finalmente ad essere gioiosa, ad incontrare Dio. È un concetto importantissimo, perché la confessione è fondamentale, aprirsi davanti a un sacerdote e scaricare tutta la nostra, diciamo, zozzeria, potremmo dire, no? Tutto il sucio, si dice in spagnolo, che abbiamo dentro, è fondamentale. Il confronto però con gli altri, la comunicazione con gli altri, il dialogo, la confidenza, l'aprirsi, che significa io ti confido, sai, ero così, mi sento così, e l'altro che dice il suo modo di sentirsi, altrettanto l'altro, ecco, questo aiuta tantissimo a capire che non lo stai vivendo da sola, ma lo stai vivendo insieme a tutti i giovani che sono lì, perché tutti hanno questo da dire, lo stiamo ascoltando, sono giorni che lo ascoltiamo, quindi non ci possono essere dubbi che è così e che il Signore veramente opera in ciascuno di loro, poi individualmente, perché ciascuno di loro ci sta dicendo queste cose, non è un'eccezione, è una globalizzazione della conversione, se di globalizzazione vogliamo parlare, visto che se ne parla tantissimo nel mondo, quindi è importantissimo quello che accade a Medjugorje in questi giorni. Non lo dobbiamo assolutamente sottovalutare e dobbiamo pensare almeno una volta nella vita di andare tutti, giovani e non giovani. Come vedete ci sono pure non giovani, quindi va benissimo, tutti dobbiamo andare. Continuiamo ad ascoltare.
8: Este es mi segundo año viniendo al Festival de Jóvenes y la verdad es que es una maravilla ver a tantos jóvenes de tantas partes del mundo viniendo aquí poniendo a María, poniendo su corazón en María. Creo que es una experiencia muy bonita y creo que es algo que todos tenemos que vivir. Los invito a todos los que están viendo este video que se hagan esa pregunta.
0: Yo con questo video vi voglio chiedervi, voglio dirvi, venite, perché qui María ci invita tutti. Che vuole da me María? Cosa vuole il Signore da me? Io credo che tutto quello che abbiamo nel nostro cuore deve uscire e deve uscire qui, dando il nostro cuore a Maria. Questo è il posto giusto dove farlo. Continuiamo ad ascoltare.
9: Hola amigos de María Visión, estoy muy feliz de estar en Medjugorje, este es un lugar
0: sono molto felice di essere qui a María Visión.
9: Para mí venir a Medjugorje es un posto speciale. En el Inmaculado
0: qui
9: Corazón de
0: è come entrare nell'Immacolato Cuore di Maria, perché senti la sua protezione, la sua amore,
9: guardado bajo su manto, bajo su mirada.
0: E ti senti protetto dal suo manto.
9: È
0: quattro anni che vengo qua, e quando io ho iniziato avevo molti dubbi. Venivo per curiosità, però dalla prima volta che sono venuto io ho capito che Maria è qua come madre e riceve ognuno dei suoi figli.
9: De manera personal,
0: si sente molto
9: a través de la
0: tutto questo
9: de la Reina de la Paz,
0: e senti anche che la madre è regina della pace, perché ti dà pace. Io sento pace nel mio cuore stando qui, mi ha sanato alcune ferite
9: che tanto nos
0: e la madre del cielo se tu glielo chiedi ti sana tutte le ferite.
9: Rosario,
0: e facendo questo cambi totalmente. Noi stiamo leggendo totalmente il Vangelo, stiamo pregando ogni giorno il Santo Rosario.
9: Entonces,
0: e qui senti attraverso la parola di Dio e attraverso i messaggi di Maria senti di contemplare Gesù, senti di trasformare la tua vita e il tuo cuore e quindi guardi a un certo punto con una nuova vista, non con la vista umana ma con la vista di un cuore che si è aperto all'azione dello Spirito Santo.
9: Fisicamente,
0: quindi se non puoi venire fisicamente vieni spiritualmente con la recita del Santo Rosario e poi nel momento che è più opportuno Maria ti porterà qui. Guarda, io erano momenti anni passati che non potevo venire e volevo venire e poi così le cose si sono messe in modo tale che io potessi venire. Lei mi ha portato qua, quindi io ti invito a venire qua dalla Regina della Pace affinché trasformi la tua vita. È bellissimo, veramente bello, è un fiume in piena questo ragazzo, perché la sua vita è stata totalmente trasformata, si è totalmente convertito in questi quattro anni.

0: questa è la trasformazione che Dio fa in ciascuno di noi attraverso la Vergine Maria, veramente in questo posto santo, in questo luogo santo, grazie a questa testimonianza. Continuiamo ad ascoltare.
1: Soy Miriana y esta es mi tercera vez en Medjugorje.
0: La tercera volta que vengo a Medjugorje, el segundo festival de giovani. Sono molto grata alla Vergine che mi ha chiamato. Possiamo trasmettere questo messaggio di allegria, di pace, quello che ci chiede la madre. E io la ringrazio perché ha cambiato la mia vita totalmente. E sono veramente felice di fare parte di tutto questo, conoscere tanta gente nella fede.
1: Che come può acercare a Gesù?
0: Lei ci avvicina veramente a Gesù. È proprio così. È bello perché vedete persone totalmente diverse, giovani provenienti da ogni dove, e tutti ci dicono la stessa cosa. Lì Gesù trasforma. Lì la conversione avviene. Lì Maria intercede affinché Gesù cambi la vita. Questo lo ascoltiamo, io lo sottolineo e lo ripeto solo perché rimaniamo increduli, e invece no, dobbiamo essere credenti e dobbiamo andare a Medjugorje. Continuiamo.
2: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
3: Sempre sia lodato Gesù e Maria.
2: Ecco, lei da dove viene e come si chiama?
3: Io mi chiamo Padre Salvatore Maria e vengo da Napoli, Italia.
2: Padre Salvatore, Medjugorje è già stato o prima volta qua?
3: Sì, sono stato molte altre volte, questa è la mia 13ª volta qui a Medjugorje. Sì.
2: E per festival?
3: Quinta volta festival.
2: E quindi un veterano?
3: Sì.
2: E quest'anno festival ha questa frase, ad fontem, tornare alla sorgente. Sì, cosa dice per lei questo?
3: Per me dire tornare alla fonte significa tornare a Cristo. Il bisogno del mondo di oggi è proprio questo, tornare a riequilibrarsi, tornare alla fonte, tornare a Cristo. E quindi tornare a Cristo significa tornare alla Chiesa, tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia, alla confessione. E tante volte il mondo, anche chi è praticante, a volte dimentica che la fonte è Cristo. Ecco, anche qui a Medjugorje la Madonna è presente, ci invita, ma ci indica sempre la fonte, sempre Cristo, sempre suo figlio, e lui è l'origine della forza e della pace.
2: Ecco, l'ha detto, Eucaristia, confessione, sono tutte queste cose che noi chiamiamo qua a Medjugorje cinque sassi che la Madonna ci dà contro il nostro Goliath. In un ultimo messaggio lei in particolare ha invitato a leggere Sacra Scrittura. Quanto è importante, più spesso, quante volte, come lei legge più? Parliamo di Sacra Scrittura.
3: Sì, la parola è importantissima, la parola di Dio stesso è Dio che parla. Ecco, noi crediamo che la Sacra Scrittura non è solo un libro storico, ma è la storia di Dio dell'uomo, e ci insegna a vivere ogni giorno insieme a Lui. Ecco che la parola ci guida, ci illumina, diventa la luce della nostra strada. Quindi ecco, la Madonna ritorna sempre a parlare della parola, a ritornare alla Sacra Scrittura, soprattutto per le famiglie, perché oggi le famiglie hanno bisogno di questo, della parola di Dio che si può trovare in ogni casa semplicemente.
2: Poco fa parlando lei ha detto che lavora in ospedale, mi sa che lì si incontra la sofferenza umana quotidiana, però queste persone bisogna incoraggiare, portare anche loro parola del Signore. Quanto è importante per lei andare in questi luoghi dove andiamo alla fonte per poter lottare nella quotidianità?
3: Ecco, sì, è importante tornare alla fonte per poi essere per gli altri, per donarsi agli altri. Quando si va verso chi soffre bisogna essere pieni di Cristo, essere testimoni, anche per stare lì in modo silenzioso, anche stare lì essendo una presenza per l'altro. Tutto riporta a Cristo. Poi se si apre il cuore, si arriva a svegliarsi un po' dallo stato della sofferenza, ecco che lì puoi entrare nel cuore della persona e testimoniare

0: Cristo con la parola, con la presenza.
1: Questi giorni a Međugorje è molto vivo, c'è tanta musica. Sì. Lodare il Signore.

0: E abbiamo visto qualche bellissima immagine di questi momenti che si stanno vivendo a Medjugorje, alcuni veramente in diretta perché sono momenti delle catechesi, in particolare della recita del Santo Rosario e qualche momento abbiamo visto anche dell'adorazione eucaristica. Proseguiamo con le nostre testimonianze che ci stanno veramente facendo sciogliere il cuore e venire tanta voglia di andare. Bene, ascoltiamo.
1: Hola, mi nombre es Isabela.
0: Ciao,
1: Venimos
0: sono
1: desde
0: Isabella,
1: Argentina, de una
0: veniamo
1: provincia bastante
0: dall'Argentina,
1: chiquita, Entre Ríos.
0: dalla provincia Rio.
1: Llegué acá por mi mamá, la verdad
0: Sono qui
1: que
0: per
1: siempre
0: mia
1: escuché
0: mamma,
1: hablar sobre el
0: perché
1: lugar
0: sempre lei ha parlato di questo
1: y sin
0: luogo.
1: duda nunca
0: E
1: pensé
0: senza
1: en
0: dubbio,
1: estudiar, en estar
0: no,
1: acá.
0: mai l'avevo pensato
1: Fue un
0: di venire
1: llamado, como
0: qua.
1: siempre dicen, y me quedó muy grabado lo que dijo el guía cuando nos trajo acá. Nos preguntó dónde andaban, nosotros respondimos
0: Quando mi hanno
1: Medjugorje,
0: chiesto
1: la
0: dove
1: città
0: vai,
1: acá
0: perché vai, io ho
1: vicino,
0: detto
1: y
0: sì a
1: sin duda estudio acá,
0: Medjugorje,
1: que sin duda
0: mia
1: estudiar
0: madre ha
1: insieme a papà
0: risposto qui
1: es
0: troverai
1: una
0: il cielo,
1: condición
0: ha
1: sine qua
0: risposto così
1: non.
0: e io dicevo ma che sta dicendo? Poi sono
1: Y la
0: arrivata qui
1: verdad
0: e mi sono
1: que
0: resa conto che è
1: en
0: così, ho
1: primer
0: sentito
1: lugar
0: una
1: no,
0: pace, un
1: sin duda
0: amore
1: no,
0: e
1: sino
0: tutti i
1: en
0: miei
1: segundo turno
0: dubbi,
1: sí,
0: che avevo dei dubbi prima di venire
1: es maravilloso ver cómo
0: qua,
1: esta
0: ho detto
1: condición
0: ora mi sto
1: corre en
0: dicendo
1: este caso
0: grazie Dio di avermi
1: en idiomas
0: portato perché mi sarei
1: diferentes
0: perso una cosa
1: idiomas. La
0: incredibile.
1: verdad que eso toca un poco
0: Vedere
1: bastante
0: tutte
1: il corazón.
0: queste persone di tutte le lingue, vedere il cuore cambiare di tutti. Buongiorno,
2: Buenos días, bueno, mi nombre es Alonso, soy el padre Alonso, vengo de la parroquia del
0: sono
2: Buen
0: padre
2: Suceso con este
0: Alonso,
2: grupo maravilloso
0: vengo
2: de
0: dalla
2: jóvenes.
0: parrocchia con tutto questo gruppo di
2: Y bueno,
0: giovani
2: somos
0: dalla
2: un grupo de
0: Spagna.
2: jóvenes que hemos venido al Madrid Fest y la verdad es que es la
0: Siamo qui
2: primera
0: al
2: vez que venimos y
0: Madrid Fest.
2: estamos encantados
0: La
2: porque es
0: seconda
2: una
0: volta che
2: experiencia,
0: veniva
2: primero
0: ed
2: di
0: è
2: Iglesia,
0: veramente
2: estamos
0: siamo
2: andando con el Señor
0: incantati.
2: y sobre
0: È
2: todo con nuestra
0: una
2: madre, la
0: esperienza di
2: Virgen María,
0: chiesa,
2: a la
0: chiesa
2: que tanto queremos.
0: universale.
2: Y a ella pues dedicamos nuestro
0: E la
2: corazón, nuestra vida,
0: Vergine
2: hemos subido a los
0: Maria ci ha
2: montes,
0: voluto
2: estamos
0: qua, a
2: aprendiendo
0: lui,
2: un
0: a lei
2: montón y
0: dedichiamo il
2: sobre todo
0: nostro
2: encontrándonos
0: cuore.
2: con nuestra
0: Abbiamo
2: vida,
0: salito
2: Padre.
0: il
2: Así que
0: monte
2: por ello,
0: e abbiamo
2: ¡viva
0: incontrato la
2: la
0: nostra,
2: Virgen! ¡Un aplauso!
0: che cara madre. E così, viva la madre. Grazie.
2: Hola a todos, soy el padre
0: Grazie a
2: Lisandro de
0: tutti,
2: Argentina,
0: sono
2: estoy
0: il padre
2: participando aquí de este
0: Alessandro
2: festival en Medjugorje,
0: dall'Argentina,
2: que
0: sono qui che
2: acabamos de
0: partecipo
2: subir
0: al
2: el
0: Festival di
2: Cerro de las
0: Medjugorje.
2: Apariciones y la
0: Finisco
2: verdad que es una
0: di
2: experiencia de vida espectacular,
0: salire
2: una experiencia de vita che
0: il
2: cambia,
0: Monte delle
2: porque uno aquí
0: Apparizioni. È stata
2: comprende
0: una
2: también
0: salita
2: un
0: che mi ha
2: poco lo
0: cambiato
2: que
0: perché qui
2: nosotros
0: ho capito
2: como
0: veramente
2: católicos, como seguidores del
0: noi come
2: Señor,
0: cattolici,
2: vivimos en la Sagrada
0: come
2: Scrittura,
0: discepoli
2: ¿no?
0: del
2: Hay
0: Signore,
2: una parte que
0: viviamo la
2: dice
0: Sacra Scrittura
2: descálzate,
0: e qui
2: este es
0: lo
2: un lugar
0: capisce.
2: sagrado, un lugar sagrado y eso
0: Questo è un luogo
2: creo que uno está
0: sacro, senza
2: experimentando
0: dubbio,
2: en todo
0: e
2: este
0: io l'ho
2: lugar, ¿no? En modo
0: sperimentato, lo
2: específico en
0: sperimento
2: este
0: ovunque in questo
2: Cerro de las
0: luogo,
2: Apariciones, ¿no? Es un lugar
0: specificatamente
2: sagrado,
0: in
2: un lugar
0: questo luogo delle
2: sagrado
0: apparizioni, in
2: donde
0: questo monte delle
2: parece que la
0: apparizioni.
2: tierra
0: Te
2: está un
0: sembra che
2: poquito
0: la
2: más unida
0: terra
2: al
0: è
2: cielo,
0: un
2: ¿no?
0: po'
2: La tierra
0: più
2: más
0: unita
2: unida
0: al
2: al cielo,
0: cielo?
2: que
0: Sembra,
2: es lo
0: senti
2: que en
0: questo,
2: el fondo
0: ed
2: está
0: è
2: tan
0: quello
2: presente también en
0: che
2: las
0: nel
2: Escrituras, ¿no?
0: fondo
2: El Señor
0: ci
2: baja,
0: dice la
2: se
0: Sacra
2: encuentra con
0: Scrittura, il
2: nosotros y
0: Signore
2: nos permite a
0: scende,
2: nosotros
0: si
2: elevarnos,
0: incontra
2: ¿no?
0: con noi
2: Y también
0: e
2: en la
0: permette
2: Sagrada
0: a noi di
2: Escritura
0: elevarci
2: vemos
0: verso di
2: en la
0: lui. E
2: montaña,
0: qui vivi
2: en una montaña donde
0: questo.
2: Jesús
0: Nella Sacra
2: si retiró a
0: Scrittura vivi
2: orar,
0: sempre
2: en
0: la
2: la montaña
0: montagna
2: donde el
0: dove
2: mismo Señor
0: Gesù si è
2: Jesucristo tuvo
0: ritirato a
2: grandes
0: pregare,
2: revelaciones,
0: la
2: ¿no? Sobre
0: montagna
2: todo
0: dove Gesù ha avuto grande
2: el Tabor, ¿no?
0: rivelazione,
2: Donde
0: soprattutto
2: va
0: il
2: con sus
0: Tabor.
2: apóstoles y los apóstoles en la mano de Pedro
0: Con gli
2: dice que
0: apostoli,
2: bien estamos aquí,
0: quando
2: hablamos tres años, ¿no?
0: Pedro dice
2: Eso es un poco lo que uno
0: che
2: experimenta
0: bene
2: en este festival de
0: stiamo
2: Medjugorje,
0: qui,
2: ¿no?
0: ed è
2: Que
0: quello che
2: uno
0: sento io, che bene che
2: está
0: sto
2: bien
0: qui.
2: porque está con
0: Io
2: el Señor, está
0: sto
2: bien porque
0: qua
2: está
0: perché
2: viendo
0: stai col
2: cómo actúa
0: Dio,
2: el Señor en los corazones de
0: vedi come il
2: tantas
0: Signore
2: personas,
0: opera nei cuori,
2: en el de uno,
0: non
2: por
0: solo
2: supuesto,
0: nel
2: pero
0: mio,
2: en el de las
0: ma di
2: personas
0: tutte
2: que
0: le
2: va,
0: persone,
2: va
0: perché
2: acompañando como el
0: tu
2: Señor se
0: le
2: presenta a través
0: incontri,
2: de
0: li
2: los sacramentos,
0: accompagni, li
2: a través de la oración a la
0: ascolti,
2: Virgen
0: e poi
2: María,
0: attraverso
2: a
0: i
2: través de la Eucaristía,
0: sacramenti,
2: ¿no? Por
0: attraverso la
2: eso lo salido
0: preghiera,
2: de Pedro,
0: attraverso
2: también estamos aquí,
0: l'adorazione.
2: pero sin
0: Noi
2: embargo,
0: sentiamo
2: questo
0: che questo
2: pasaje
0: cuore
2: de la
0: si
2: Escritura termina
0: riempie,
2: con el
0: tuttavia
2: Señor no
0: devo
2: diciendo
0: dire
2: nada,
0: che
2: sino enviando a los apóstoles a la ciudad.
0: dobbiamo
2: Y eso es lo
0: continuare
2: que toca
0: questo
2: después de este
0: percorso
2: festival.
0: ed è
2: Toca
0: questo
2: volver a la
0: che
2: ciudad,
0: tocca fare
2: transmitir todo
0: dopo il
2: esto, pero no
0: festival,
2: solo con palabras, sino con
0: continuare,
2: la vida, ¿no? Con
0: trasmettere
2: la
0: tutto
2: vida que
0: questo
2: con
0: con la
2: nuestro
0: vita e non con le
2: testimonio,
0: parole, con
2: con nuestra alegría,
0: il
2: con
0: nostro
2: nuestro
0: servizio, con la
2: servicio.
0: nostra
2: Así que
0: allegria
2: bueno, los saludos a
0: e
2: todos
0: con la
2: desde este
0: nostra
2: lugar.
0: gioia. Io
2: Le
0: vi
2: transmito
0: saluto
2: todas
0: da
2: estas
0: questo luogo
2: bendiciones también
0: incredibile,
2: que se están
0: vi
2: viviendo en este
0: trasmetto
2: lugar.
0: tutta questa
2: Que
0: gioia
2: Dios los
0: incredibile
2: bendiga a
0: che
2: todos en
0: sento
2: nombre
0: e
2: del
0: che
2: Padre,
0: Dio vi
2: del
0: benedica
2: Hijo
0: tutti
2: y del
0: nel nome
2: Espíritu
0: del Padre, del
2: Santo.
0: Figlio e
2: Amén.
0: dello Spirito Santo. Amen. Ebbene, abbiamo capito che era un sacerdote e, ha detto delle cose bellissime anche perché

0: che le sento dire spesso in queste giornate di diretta di Full Immersion con Medjugorje, questo posto vicino al cielo, la montagna, il posto che ci avvicina di più a Dio. Lui scende e noi ci eleviamo e ci si incontra. Il monte delle apparizioni, vissuto nel cuore di questo sacerdote, come il luogo dove più si è avvicinata al cielo, si è sentita elevarsi al cielo, e Gesù è sceso verso il suo popolo. Sono espressioni molto forti, ha fatto anche dei riferimenti biblici all'importanza della montagna, del monte, di quello che il monte significa nella Bibbia e nella Sacra Scrittura. Ed è sempre un luogo dove Dio incontra l'uomo, dove Gesù incontra il Padre, dove Gesù porta i suoi discepoli per la trasfigurazione, è un luogo, il monte, dove, ha detto bene questo sacerdote, il più vicino al cielo. È spettacolare, ecco, quello che ascoltiamo è spettacolare sotto questo aspetto. E poi un altro concetto chiave, che è non è che sta accadendo a me, sta accadendo a tutti, tutti sentono questo, quindi è un luogo dove Dio opera. Ancora ascoltiamo.
1: Okay, hello everybody. My name is Rafael Garcia Rodriguez.
0: Io sono Rafael.
1: I'm from Mexico.
0: Sono dal Messico. Sono veramente contento di essere qui. Io ho vissuto in Italia, a Roma. E quindi sono venuto attraverso questa vicinanza al Medelfest. E sono venuto per me, per i miei fratelli. Qui io sento la presenza della Nostra Signora. E soprattutto ho sentito importante il sacramento della confessione. Ed è incredibile il servizio che c'è sulla confessione. E tutta la gente va a confessarsi. È un'esperienza meravigliosa, molto forte, molto grata, dove ciascuno di noi può avere un'opportunità nella vita di incontrare Dio. Io vi invito a venire a Medjugorje felici di farlo, e io felice di essere qui.
2: Hello. My name is
0: Ciao.
2: Ethan McCauley.
0: Il mio nome è McCauley.
2: Small town in County Derry called Gibbeton.
0: Vengo dagli Stati Uniti. È la prima volta a Medjugorje.
2: So far it's been the most incredible experience.
0: Che vi devo dire? Un'incredibile esperienza. Non so come esprimervi. Ho fatto il cammino di Santiago ed è stato molto forte, ma questa è qualcosa di molto di più. È la mia prima volta, ma io ritornerò. È un posto magico, un posto incredibile. Dovete venire per capire, perché non so come spiegarlo. Milioni di persone, migliaia di persone, di giovani persone come me, che si abbracciano, che pregano, che chiedono, che gridano con gioia. È un'esperienza che bisogna fare. Il Medelfest, questa esperienza, dovete venire qua. Non è qualcosa di normale. Tutti o ciascuno di noi ha la possibilità, ha l'opportunità di trovare il senso di tutto. È veramente speciale. È veramente speciale, lo sentiamo da parte di tutti. Forse è ripetita Juventus anche per noi che siamo qui dall'altra parte dell'Adriatico, insomma, come italiani, ma lo dico sì a tutti gli italiani che in questo momento mi stanno ascoltando, però lo dico soprattutto a me stessa. Cioè, andare durante quella settimana, questo ragazzo dice sì, venire a Medjugorje, ma in questa settimana, in queste giornate, è qui che si vive tutto, tutto quello che stiamo ascoltando, è in quella settimana. Perché è vero, perché la presenza di tutti quei giovani e l'internazionalità dell'evento e il sentire comune della conversione che avviene giorno dopo giorno ci fa comprendere che è un fatto assolutamente globale, non è un fatto individuale, personale. Lo si vive in maniera personale, ma lo avviene in tutte le persone presenti, e questo ci deve far credere fermamente, in maniera convinta, senza dubbio alcuno, che Maria è presente e ovviamente che Gesù opera attraverso Maria, l'intercessione di Maria. Quindi Maria sta agendo veramente a 360 gradi sul cuore di tutte le persone che sono lì, e sta operando meticolosamente, regalandoci queste esperienze che poi, trasferite attraverso le testimonianze di chi ascoltiamo, sono vive. Non sono così, sapete, quando si parla sì, ho vissuto, ho sentito, no, sono vive, perché c'è commozione, c'è emozione, c'è fiume di parole, quindi voglia di raccontare. Questo avviene solo quando i cuori sono aperti, liberi, quando ci siamo tolti tutti i sassini, le pietre, i condizionamenti, le maschere, le barriere, e finalmente si è se stessi. Continuiamo.
3: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
4: Sempre sia lodato.
3: Lei da dove viene, come si chiama? O comunque da dove viene, capisco, dall'Ucraina.
4: Sì.
3: Il nome?
4: Mio nome è Tetiana, e vengo da Ucraina certamente, e vengo qua con altre 50 sore da 15 congregazioni di rito greco-cattolico e romano-cattolico, che serviamo in Ucraina, in tutte le parti di Ucraina.
3: Ecco, a Medjugorje qua siete già stati o siete la prima volta qua?
4: Io personalmente questa è la mia quinta volta, e terzo Bloody Fest, quindi questa è già un'esperienza come tornare a casa a mamma.
3: Ecco, come tornare a casa, lei ha detto.
4: Sì.
3: Cosa dice per lei la parola tornare alla fonte? Ciò che di questo festival.
4: Sì, capisco. Io ho 23 anni già nel convento come suora, però vedo che per me questo è un invito a ritornare a questo primo amore, che è Gesù, che è Dio. Perché siamo missionari e serviamo, è tutto una situazione di guerra in Ucraina e tutto questo, si prende tanta energia, quindi per me tornare al fonte, tornare ancora a questa relazione a Gesù, a quella mia vocazione, che io prego qui che Lui mette questa fiamma ancora, questo innamoramento primo, che posso servire il mio popolo, la gente che Lui mi ha dato, che è la sua gente. Quindi questo tornare a quello che è importante, che all'inizio era parola, era Dio, era Lui, quindi tornare a Lui, Lui è sorgente della vita.
3: Quale sarebbe la differenza andare verso la fonte, verso Gesù, diciamo da solo, o altra possibilità, essere aiutato dalla nostra cara madre?
4: Già una domanda dice la risposta a questo, una grandissima sofferenza. Quando io penso di andare da sola, non ce la faccio. Ogni tanto, quando ho provato e sono forte, posso, no, io mi cado, io mi cado anche in peccato, oppure qualche debolezza, oppure vado diversa direzione che penso là la sorgente, la fonte, no. Quindi la madre sa dove è suo figlio, la madre sa la strada, la madre sa come, quindi certamente io meglio con madre, non da sola, sì, non ce la faccio da sola.
3: Papa Leone XIV mi ha dato un messaggio a giovani per incoraggiarli e di seguire questa strada,
4: sì,
3: verso la vera sorgente, non seguire le far le false pozzanghere, come si può dire.
4: Sì.
3: Giovani ragazzi qua ballano, cantano.

0: cosa dice per questo modo di pregare?
1: Mi piace, perché si prega con l'anima, si prega con il corpo, con i gesti. Per me è questa un'esperienza che tanti giovani sono venuti qua, hanno lasciato cellulari, hanno lasciato suoi amici, magari potevano andare al mare o qualche altro, ma qui in questo caldo stanno, pregano. Adesso è cominciata la preghiera di mattina. E quando io vedo, io sempre commosso, che tanti giovani da tutto il mondo vengono qua a questa sorgente, perché sì, i giovani sono belli, ma il mondo vuole lì per se stesso, ma poi distruggere. Ma Dio vuole per se stesso e rinnovare, fare crescere. Quindi mi piace tanto la Fest, che mi ingiovanisco, divento più giovane, ma piuttosto nello spirito. E sì, i giovani per me sono testimoni anche, perché questa è la nostra chiesa, non solamente il futuro, ma già il presente della nostra chiesa. Quindi quando specialmente durante adorazione vedo che i giovani pregano in ginocchio davanti a Gesù, una cosa meravigliosa.
0: Quanto segue lei i messaggi della Madonna di Medjugorje?
1: Scusa?
0: Quanto segue i messaggi della Madonna di Medjugorje?
1: Ho sempre il libretto vicino al mio letto, quindi magari non ogni giorno, questo devo dire la verità, però ogni tanto apro, leggo e vedo che questo sì, mi anche fa vedere direzione, ma sempre 25 questo messaggio, quindi quando c'è messaggio da
0: vedente, si aggiorna.
1: Sì, poi anche cerco di distribuire tra i miei amici, parenti, suore, così, certo, perché sì.
0: Bene, questo ultimo messaggio, sì. La Madonna ci invita di leggere Sacra Scrittura. Sì. Lei sa che questa spiritualità della Madonna di Medjugorje è quella che noi chiamiamo cinque sassi. Sono queste cinque pietroline contro il nostro Goliath. Sono le cose con quali andiamo più vicino verso la sorgente, no?
1: Sì, sì.
0: La confessione, abbiamo parlato anche della confessione perché ieri era il giorno di Porziuncola. Oggi in particolare parliamo della lettura della Sacra Scrittura.
1: Sì.
0: Ecco, per lei cosa ci può dire per la lettura della Sacra Scrittura?
1: In questo contesto che vivo oggi, perché in Ucraina abbiamo già il quinto anno di guerra e abbiamo queste notizie, e io un giorno ho scoperto che io guardo queste notizie, guardo e poi mi chiedevo cosa io cerco in queste notizie. Perché è sempre triste, sempre distruggente, sempre così, ma io guardo come cerco, io cerco buona novella, qualche buona notizia che magari è finito, magari qualcosa di buono. E poi Dio mi ha detto, Catania, qui tu non troverai la buona notizia. Apri la mia parola, queste parole. Quindi nel mondo ci sono tante parole. E sono buone, ci sono purtroppo di criticismo, di non buone notizie. Quindi in questo mondo abbiamo bisogno di queste buone notizie, e questo non è parole vuote.
0: Questo si ricollega perfettamente su quel discorso: non bere dalla pozzanghera, prendere dalla sorgente, cioè la parola di Dio.
1: Sì, esatto.
0: Io la ringrazio, la auguro un buon festival.
1: Grazie mille, grazie e altrettanto. Ok.
2: Questa suora ucraina ci ha detto delle cose veramente belle e poi anche basilari. La buona notizia. Un po' la linea editoriale della nostra emittente televisiva è che dà sempre buone notizie, non parla mai di cronaca. Perché il cuore si deve riempire sempre di speranza, e lo può fare se il nostro cervello, perché è questo, introita buone letture, una buona comunicazione, ascolta la parola, e in particolare no, diciamo, non si aliena in queste forme di cronaca odierna, pettegolezzo, lite, divisione, perché tutto questo porta poi, come dire, a trasformare il nostro pensiero, che non è più un pensiero positivo, ma è un pensiero ucciso, soffocato dalla brutta notizia, da tutto ciò che il mondo ci propone come brutta notizia. Ecco perché la suora ha portato questo esempio davvero interessante, che dice: io ascoltavo i telegiornali 5 anni di guerra con la speranza che arrivasse una buona notizia, ma poi ho capito che la buona notizia non arriva dai telegiornali. Poi, se un giorno ci sarà la pace, Dio lo voglia, il più presto possibile, arriverà così, in maniera immediata, ma la buona notizia arriva solo dalla parola. Quindi lei ha sentito di spegnere la televisione, di non leggere più niente, ma di leggere solo la Bibbia. È quello, onestamente, che tanti di noi facciamo. Anch'io spesso lo faccio, non ascolto i telegiornali e le notizie mi arrivano così, perché chiaramente poi parlando si sanno le cose, ma essere bombardati da liti, cronache, divisioni, accendi la televisione e si sente quella persona che è stata uccisa, quella persona che non è stata accolta, quelle altre che, insomma, sempre delle notizie che ti avviliscono, che ti spengono, ecco, forse la parola giusta da usare è questa: ti spengono. E siccome invece Dio ci vuole gioiosi e pieni di vita, cerchiamo sempre di leggere la buona notizia, la buona novella, uno dei 5 sassi della Madonna, leggere la Bibbia. Ascoltiamo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. E Maria, lei da dove viene e come si chiama?
3: Sempre sia lodato. Io sono padre Nicola, sono croato, sono un membro della comunità missionaria, dei missionari monfortani. Sto vivendo attualmente in Polonia, a Częstochowa, dove abbiamo aperto una nuova comunità, prima comunità nella Polonia.
0: Ecco, com'è monfortano? Lei vive la spiritualità di San Luigi Maria Grignion de Montfort, il cui motto è A Gesù per Maria. Quanto è vicina oggi ai giovani questa consacrazione a Gesù per le mani di Maria, e vede proprio in questa spiritualità la chiave del fenomeno di Medjugorje?
3: Sì, una volta diceva la leggente Maria, quando è stata chiesta nel Radio Maria da padre Livio, la spiritualità di Medjugorje è vicino a quale spiritualità, e lei ha risposto: alla spiritualità di San Giovanni Paolo II. No, noi bene sappiamo che la spiritualità di San Giovanni Paolo II è la spiritualità di San Luigi Grignion Maria de Montfort, un sacerdote, un santo dalla Francia, che ha scritto questo famoso libro, il Trattato della Vera Devozione a Santissima Vergine, e che ha avuto, dopo aver scritto, un molto grande successo nella Chiesa Cattolica, soprattutto nei primi anni dopo aver scoperto, perché sappiamo che durante la Rivoluzione francese è stato nascosto questo tesoro, e poi l'hanno trovato, e poi ultimamente, con la figura di San Giovanni Paolo II, come sappiamo, secondo le sue parole, che ha avuto un grande influsso nella sua vita sacerdotale cristiana, e come il vescovo e come il papa. Quindi si tratta di consacrarsi a Gesù Cristo per le mani di Maria. Questo vuol dire donare tutto quello che abbiamo a Gesù Cristo per

0: di Maria, a Gesù per le mani di Maria, questo vuol dire che bisogna dare tutto, tutti i nostri progetti, tutti i nostri desideri, il nostro passato, futuro, tutte le grazie che abbiamo, la nostra vita, l'anima, corpo, tutto nelle mani di Maria, e permettere a Maria che ci guida nella vita della preghiera, nella vita del nostro quotidiano. Quindi vuol dire con piena consapevolezza decidersi un'altra volta, leggendo il trattato, questo libretto donato da Dio per questi tempi che stiamo vivendo, e dopo la consacrazione di 33 giorni con la piena consapevolezza donarsi totalmente, secondo l'insegnamento di San Luigi di Montfort, a Gesù Cristo, che è una sapienza eterna incarnata, e permettere che che Madre di Dio ci guida e prende per la mano e porta verso Gesù, verso l'eternità.
1: Ecco, Padre Nicola, siamo al terzo giorno del Mladi Fest qua a Međugorje. Vediamo fiumi di giovani che nel mezzo dell'estate, invece di andare in spiaggia, vengono qui a cercare Dio. Come vive lei, in quanto sacerdote religioso, questa testimonianza, e qual è secondo lei il significato più profondo di questo festival per il mondo di oggi?
0: Ah, questa è una cosa incredibile, mi piace stare con i giovani quando stare per vedere come loro ragionano. No, la gioventù, il giovane di oggi ha una difficoltà, perché come sappiamo i giovani hanno un cuore puro, hanno un cuore aperto nel cercare la verità. E questo io vedo, no? Questi giovani che sono venuti qui stare sotto il sole di 40 gradi vuol dire che, nonostante le difficoltà e la ricerca della verità e il senso della vita, no, hanno nella sua coscienza, dentro del suo cuore, hanno risposto a questa chiamata della voce nascosta di Dio, la voce di Maria. Quindi credo profondamente che sono chiamati di Maria, Madre di Dio li ha chiamati, e loro hanno risposto, cercando la risposta, quello che vogliono, devono fare, cercano questo l'amore di Dio che possono trovare qui. Se vengono la prima volta, probabilmente l'hanno sentito parlare di Međugorje, hanno sentito parlare di Festival dei Giovani. Se vengono seconda oppure terza volta, vuol dire che hanno già fatto una profonda esperienza di presenza di Dio e Maria qui, proprio in questo luogo, perché la Madre di Dio, la Regina della Pace, fa sperimentare questa pace che lei, la Madonna, porta nel suo cuore, come sappiamo, questa pace del suo figlio Gesù Cristo.
1: Ecco, vorrei toccare anche lo slogan teologico Ad Fontem. Può spiegare ai nostri telespettatori il suo significato?
0: Ad Fontem, questo vuol dire in latino alla sorgente, quindi vuol dire che, teologicamente vuol dire che la teologia, questa è una cosa semplice, no? Questa teologia vuol dire parlare di Dio, no? Noi spesso, non avendo questa consapevolezza, siamo teologi, no? Ogni volta quando preghiamo, ogni volta quando cerchiamo la verità, ogni volta quando vogliamo scoprire Dio nella nostra vita, noi siamo veri teologi. Quindi questo non è una scienza, però non è astratta, non è lontano da noi, è profondo nel nostro cuore, perché siamo creati da un creatore e noi siamo le creature di questo creatore che è amore, che vuol dire che dentro ogni uomo, dentro il suo cuore, ha questo bisogno di cercare il senso profondo della vita. Vuol dire cerca anche, come diceva una volta fra Slavko Barbaric, anche le persone quando peccano, quando sono nei peccati, loro cercano Dio, non sapendo,
1: certo.
0: Perché cercano la felicità. Ogni uomo, come dice San Tommaso di Aquino, questo cercare della felicità, questo è il senso profondo, filosofico, che l'anima di ogni uomo è immortale, perché l'uomo cerca la felicità. Quindi la teologia ad fontem, teologicamente questo vuol dire che bisogna tornare alla sorgente. Noi sappiamo che il nostro sorgente questo è Gesù Cristo. Quindi come diceva tante volte Gesù nei Vangeli, che lui è questa sorgente da dove viene l'acqua viva. La madre di Dio Maria, nelle nozze di Cana di Galilea, diceva che bisogna ascoltare in tutto Gesù Cristo, no? Che bisogna tutto quello che ci dice bisogna fare, no? E vuol dire la Chiesa, Medjugorje, ci propongono che bisogna lasciare tutto quello che non ci porta a questa sorgente. Diceva un francescano croato, Fra Ante Antic, tutto quello che non ci porta all'eternità è una vanità. Quindi credo che il messaggio di oggi, il messaggio di questo quest'anno, di questo festival, bisogna tornare al sorgente. Credo che il senso di questo titolo è fare consapevolezza che il giovane deve togliere dalla sua vita tutto quello che il mondo propone, tutto quello che non ci porta all'eternità, non ci porta a Gesù Cristo, che è la vera sorgente della vita eterna. Quindi preghiamo che la grazia dello Spirito Santo scenda su ogni giovane e che possano ritornare alla loro casa per portare questa vera sorgente che è Gesù Cristo.
1: Si può dire anche come un consiglio ai giovani di non bere dalle pozzanghere e andare direttamente dalla sorgente vera.
0: Sì, così è vero.
1: Viviamo in questa epoca ricca di sfide, ansia e incertezze per i giovani. Dalla sua prospettiva mariologica, perché la Beata Vergine Maria è oggi forse più che mai un punto di riferimento e un rifugio perfetto per le nuove generazioni?
0: In questi tempi in cui viviamo, Dio che è il Padre, Dio che è il Figlio, Dio che è lo Spirito Santo, vogliono e desiderano la salvezza di ogni uomo. Quindi Dio, quello che ama di più, questa è la sua madre, Gesù Cristo, che è la vera sorgente, ama la sua madre. Dio sa che Maria è la vera.

0: E vediamo ancora e ascoltiamo ancora, immergiamoci in questa bellissima atmosfera. Vi volevo leggere delle interessanti considerazioni sulla conoscenza della Bibbia, sulla lettura della Bibbia, perché ci dà una trasformazione della vita attraverso la conoscenza di Dio. Ed è il frutto proprio del, ecco perché la Madonna lo indica come uno dei sassi. E alcuni frutti, tra le altre cose, della lettura e della trasformazione della propria vita sono la fede, perché la fede viene dall'ascolto della parola, ce lo dice la lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 17. La sapienza, che aiuta a discernere il bene dal male, seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 15-17. La conversione del cuore, cioè un cambiamento concreto nel modo di vivere, la speranza e la consolazione, perché la parola di Dio offre sempre speranza e consolazione in tutte le prove, la perseveranza nelle opere buone, perché la scrittura forma e prepara il credente a vivere secondo il Vangelo. Ascoltiamo le testimonianze.
1: Pues hola, soy Juan Jesús.
0: Ciao,
1: y Medjugorje para mí es una experiencia fantástica. Es una experiencia riquísima en todos los aspectos, en aspectos,
0: en
1: los aspectos de socializar con muchísimas personas de muchísimas culturas, de muchísimos países, y que vienen aquí con un mismo fin, que es la fe, la fe en Dios. Y aquí se vive pues la experiencia de la Gospa, la Virgen María,
0: de la Gospa.
1: Nos acompaña en todos los actos y es una auténtica maravilla vivir esta experiencia. Yo lo aconsejo a todas las personas que vengan, que vivan esta experiencia, que disfruten de Medjugorje y de todas las cosas que tiene, de todas las actividades. Y hay muchísimos sitios donde visitar y la Gospa siempre, siempre te acompaña,
0: la
1: Gospa es una maravilla.
0: Siempre te acompaña, es una maravilla.
2: Hola, mi nombre es Juan Miguel, tengo 16 años, soy de Colombia.
0: Y
2: bueno, una de las preguntas que me hicieron es, ¿qué es lo que me ha gustado de acá?
0: Digamos, piace
2: el convivir con diferentes personas, el conocer
0: stare con
2: los lugares donde se apareció
0: persone,
2: la Virgen, digamos que aquí se siente una paz
0: nei luoghi
2: y una tranquilidad
0: dove
2: muy distinta a lo que uno vive normalmente,
0: una pace, una
2: digamos, en la ciudad de uno, a lo
0: chiara.
2: Que uno ya está acostumbrado, aquí es diferente. Y bueno, yo en mi caso, yo hace una peregrinación que hemos viajado pues,
0: noi
2: in vari paesi,
0: abbiamo viaggiato in molti paesi,
2: Paris, Vienna, Lourdes,
0: Parigi, Vienna,
2: bueno,
0: Lourdes, però qui a Medjugorje.
2: No, es una experiencia muy linda.
0: È un'esperienza
2: conocer nuevos países y nuevas personas.
0: Rivoluzionante.
3: Hola, mi nombre es Sofía Jiménez, tengo 16 años, soy de Colombia, pues de Medellín específicamente. Mi experiencia aquí en Medjugorje ha sido increíble porque uno se acerca mucho a Dios y a la Virgen María más que todo. Una experiencia increíble que yo volvería una y mil veces, pero como yo por ahí, no es que uno quiera ir,
0: la diferencia es la diferencia.
3: Entonces, obviamente con mucha felicidad, muchas,
0: pues, con mucha felicidad.
3: Venir a orar por muchas gracias que uno pide, obviamente.
0: Y una experiencia para mí súper linda
3: fue como hoy, literalmente, que subí a,
0: oggi,
3: a donde, pues, donde se aparece la Virgen. Y es una
0: oggi sono andata dove apparsa la Vergine.
3: Cada corazón lo vive diferente, pero por ejemplo yo lo viví de una manera
0: per
3: muy
0: tutti
3: especial.
0: Per tutti è un'esperienza differente,
3: uno
0: forse, non lo so.
3: Della vita,
0: io penso che è una cosa da fare in un momento della
3: paz,
0: vita.
3: Y solamente, tan solo pensar
0: si pura
3: que
0: pace.
3: Ha aparecido la Virgen es algo
0: e
3: muy
0: poi,
3: lindo.
0: Y solo pensar que aquí
3: sí,
0: es
3: la primera vez saliendo del país y como he recorrido muchos lugares
0: cuando
3: que
0: sono arrivata,
3: la Virgen, è super lindo.
0: Oh, sono andata nel paese e ho visto tutti.
4: Hola,
0: i posti
4: mi nombre
0: dove
4: es Katia Pagliare, soy de Colombia.
0: Esa sono della Colombia,
4: in Medjugorje,
0: la prima volta in Medjugorje.
4: Conocí a Jesús hace más o menos 4 años.
0: Ho conosciuto Gesù 4
4: anni fa. Y siento que la
0: Virgencita
4: me ha estado invitando a este lugar. Solamente
0: però sapevo che la Vergine mi invitava a questo luogo, ma ancora il mio cuore non l'avevo organizzato, non era pronto per venire. Poi mi è capitato di conoscere delle persone che mi parlavano di Medjugorje, mi hanno dato un'immagine della Vergine, e allora ho detto vado.
4: Non mi dieron la visa. y entonces el segundo plan era venirme acá a una peregrinación.
0: Però per venire qui ci voleva la visa e non me l'ha notata. Allora mi sono organizzata con un gruppo ed è stato possibile con un pellegrinaggio. Cioè la Vergine mi ha portato.
4: Que siento que fue solita con el Espíritu Santo.
0: Qui sento che c'è moltissima conversazione, la presenza dello Spirito Santo. È bello prendere l'Eucaristia ogni giorno, avere la possibilità di confessarsi. Gesù mi ha aiutato molto
4: nel tema della fede e il camminare, di conoscerlo,
0: nell'allontanare tutte le cose negative, e lo sento tantissimo. Lui mi ha preparato a venire qua. E poi è molto importante anche conoscere la Bibbia, la lettura della lezione divina. Come cattolici, conoscere la parola e seguirla è fondamentale. E questo vi dicevo, infatti, è il momento, la giornata in cui stiamo approfondendo il terzo sasso, che è il sasso dell'approfondimento della parola, la conoscenza della Bibbia. Abbiamo letto i frutti che questo porta e soprattutto sappiamo anche che trasforma leggere, sentire la parola come riferimento per il cambiamento della nostra vita, diventa la trasformazione stessa della nostra vita. È come avere uno vademecum e seguirlo, basta, seguendo il modello che Gesù ci dà poi nel Nuovo Testamento, noi abbiamo le risposte a tutto quello che ci può accadere nella vita. Cosa fare? Cosa farebbe Gesù? Ecco, andiamolo a leggere, lo studiamo e cerchiamo di farlo. Naturalmente lo dicevamo, credo, nella prima puntata, nella prima giornata, bisogna superare tanti limiti dell'essere umano, che tante cose non le tollera, la violenza, la calunnia, l'ingiustizia e tanto tanto altro ancora, per cui reagisce a tutto ciò. Eppure l'esempio di Gesù è esattamente il contrario, è quello di subire tutto ciò. Come figlio di Dio lui ha subito, lui è stato crocifisso, è stato deriso, è stato sputato, è stato calunniato, è stato crocifisso, è flagellato, incoronato di spine. Cioè Gesù ci insegna che la trasformazione avviene esattamente con l'accettazione, nell'affidamento a Dio, chiaramente attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, di tutto ciò che è di brutto, soprattutto di negativo, accade nella vita. Il bello lo viviamo bene, perché nel bello siamo bravi, gli esseri umani sono bravi a vivere i periodi buoni della vita, Dio piacendo, con

0: cattolica senza questi sacramenti. La lettura della Bibbia non tutti lo danno per scontata, invece la Madonna ci ha detto no, è uno dei sassi per raggiungere Dio. Proseguiamo.
1: Today with us is
2: Leon.
1: Where are you from?
0: Ciao.
2: I'm from Warsaw, from Poland.
1: How are you?
0: Vengo dalla Polonia.
2: I'm fine, but it's very hot here.
0: Sto bene.
2: Unfortunately. Yeah.
0: Anche se è molto caldo qui.
1: Is this your first time in Medjugorje?
2: Yeah, it's my first time.
0: È la mia prima volta qui a Medjugorje.
2: I heard from my parents.
0: Io sono venuto qui con i miei genitori.
2: No, they went here once.
0: Loro sono venuti qua una sola volta, 16 anni fa.
2: Yes, yes, yes. And it changed a lot, they say. The most the road.
0: Sono stati qui e adesso siamo tornati, sono tornata anch'io, sono venuto anch'io.
1: A little bit about yourself.
2: Cosa? Yeah, I'm in school. I'm in Polish high school.
0: Io sono un ragazzo normale che studia in una scuola polacca. Curioso di vedere quello che succede qua.
2: I think yes.
0: Io penso che certo è un'esperienza importante.
2: Around the teenagers is very hard.
0: Sento molto forte tra i teenager questa ricerca.
2: Confession is
0: sulla confessione devo dire che
2: very necessary for me.
0: Che è necessaria per me.
2: Like confess my sins, it's very helpful.
0: Perché confessare i miei peccati
2: a better person for me.
0: Mi permette di diventare una persona migliore.
2: And messages like
1: yes,
0: circa messaggi della Vergine.
1: And, it can be about peace, love, prayer.
0: Cosa pensi sui messaggi della Vergine?
2: No,
0: la domanda del giornalista.
2: Actually.
0: Io
1: thank
0: non conosco
1: so
0: benissimo tutto, però
2: yeah,
0: certo sono importanti. Grazie, grazie di cuore.
1: Hello, today is the third day of Mother Fest.
0: Ciao.
1: Who is with us today?
3: My name is Ivan.
0: Io sono
3: Rijeka,
0: Ivan.
3: Croatia.
1: How are you?
3: I'm tired but happy
0: Croazia.
3: Because I'm here in Medjugorje.
1: Great.
0: Sono contento di essere qui in Medjugorje.
1: Of Mary, that she gave us and is the God's word. You read the God's word?
3: Yes, I read the God's word very often, especially when I found myself in the hard part of life.
0: Penso che la vita qui si migliora. Ci sono tutte le condizioni per trovare segni di come migliorarla.
3: But God's words meant a lot to me because every time there was a hard part of my life when I was going through some crisis,
0: nella mia vita,
3: I would open God's word and God would tell
0: avvicinandomi
3: something to me that meant a lot to me and helped me
0: cercando
3: at that time.
0: Di ascoltarlo.
3: Yes.
0: Lui aiuta me. Qui a Medjugorje questo succede.
1: What's for your confession?
0: Confession
3: is for me.
0: La confessione è per me.
3: Best part of
0: la migliore parte.
3: Our trip to Medjugorje because
0: di Medjugorje.
3: Every stone that
0: che
3: I carry
0: qui,
3: on my heart gets dropped
0: perché
3: as soon as I confess
0: qui
3: in Medjugorje.
0: È facile
3: especially
0: confessarsi.
3: In
0: specialmente qui a Medjugorje è facile confessarsi. Si può fare. Trovi la forza per farlo.
1: Is there some words that she gave us that touched you?
3: Not especially one. Everything that she gave us to touch me in some way or another.
0: Circa le parole,
3: yes,
0: e circa i messaggi. È molto importante ascoltarli e cercare di comprendere dove portano.
3: Not seen as much, try to see as little as possible and pray every day, and that is the
0: ho provato
3: way to heaven.
0: Ad studiarli e ad attendere anche le apparizioni.
3: I would say believe.
0: Io credo che la cosa più importante che succeda qua è credere. Che bello questo finale, perché dà il senso di tutto. La cosa più bella che succede a Medjugorje è credere in Dio, chiaramente. Non abbiamo detto poco. Dobbiamo portarci tutte le persone che hanno tanti dubbi, oppure vivono un periodo di silenzio. Ci sono i silenzi

0: proprio dell'anima, quei periodi in cui ti chiedi dove è Dio, dove nella mia vita non c'è più, mi ha abbandonato, oppure ci sono quei periodi in cui lo allontani, pensi che non ce ne sia bisogno, non è necessario. Sono anche periodi buoni della vita, dove stai bene, quindi alle volte è più facile incontrare Dio nei periodi più complicati, più difficili, se la reazione è quella di volerlo incontrare, di trovare aiuto in Lui. Se no ci sono anche reazioni più negative, che è quello di allontanarlo definitivamente. Quindi l'essere umano ha milioni di motivi per andare in quel posto, perché in quel posto la domanda era: qual era la cosa più importante, più bella che succede qui a Medjugorje? E lui ha risposto: believe, credere. Quindi devo dire che questo dà il senso di un viaggio, di un pellegrinaggio di questa natura vissuto così. Ascoltiamo ancora.
1: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
2: Sempre sia lodato.
1: Ecco, lei come si chiama, da dove viene?
2: Maria Giovanna, e vengo da Ercolano.
1: Maria Giovanna, ti trovo qua sotto la collina Križevac, la montagna Križevac, qua a Međugorje. Lei è salita poco fa, vero?
2: Sì, siamo scesi da poco.
1: E si è stancata? Com'è l'esperienza?
2: Stanca ma felice.
1: Ecco.
2: Stanca ma piena di gioia.
1: A Međugorje è stata più volte o questa è la prima volta?
2: No, sono stata più volte.
1: E invece per Festival dei Giovani?
2: Festival è la prima volta.
1: Ecco, parliamo un po' di questo. Qual è la differenza di altre volte che lei è stata a Međugorje o adesso che trova tutti questi ragazzi qua?
2: Si sente una gioia indescrivibile, i canti, le nostre preghiere, si sente la gioia proprio di noi tutti giovani che gioiamo nel pregare, nel lodare Dio e la Madonna, si sente un'altra energia,
1: bello.
2: Tanto amore. Tanto.
1: Bello. Quest'anno Festival ha questa frase, di quest'anno è ad fontem, tornare alla fonte, alla sorgente.
2: Sì.
1: Cosa la dice questo?
2: La fonte, che dobbiamo tornare alla fonte per attingere
3: l'interiore.
2: L'interiore, prendere forze dalla fonte e ricaricarci per poi noi ora tornare a casa.
1: Questo è importante.
2: Perché il vero pellegrinaggio inizierà quando torneremo a casa, perché noi abbiamo attinto forse dalla fonte che sta qui a Međugorje, e poi ritornando a casa nostra, poi lì inizierà con il nostro
1: cammino quotidiano, volevo dire.
2: Il nostro cammino quotidiano.
1: Ecco, la Madonna qua a Međugorje ha sviluppato questa spiritualità, che noi la chiamiamo spiritualità di cinque sassi.
2: Sì.
1: Oggi parliamo in particolare di uno di questi cinque, cioè questa volta parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio è così anche, la Madonna ci chiama di leggere Sacra Scrittura.
2: Sì, le Sacre Scritture che devono essere guide per la nostra vita, per noi, perché abbiamo bisogno della parola di Dio, e noi seguendo la parola di Dio, Lui ci guida alla fonte, e ancora oggi ci ha guidato, ci ha portato qui, ed è stata una chiamata bellissima, e spero di ritornarci ancora, sempre ancora, per il prossimo festival.
1: È una chiamata, nessuno è venuto per caso. Adesso, per concludere il nostro discorso, cosa direbbe per i ragazzi che non sono mai stati qua per festival?
2: Di ritornarci subito, perché è un'esperienza bellissima e gioiosissima, e la Madonna vi aspetta, siamo tutti qui, se avete tempo e se fate in tempo venite tutti qui.
1: Grazie e buon festival.
2: Anche a voi, grazie.
1: Ciao a tutti.
4: Ciao.
1: Tu come ti chiami?
4: Giuliana.
1: Giuliana, da dove vieni?
4: Da Benevento.
1: Sei qua a Međugorje già stata o prima volta?
4: È la prima volta per me.
1: E sei proprio capitata per il Festival dei Giovani?
4: Sì, diciamo un po' per caso, ma probabilmente non era un caso. Quindi credo sia stata una chiamata anche per me.
1: Io sono sicuro che è stata una chiamata sia che per te, anche i tuoi amici che si trovano adesso qua. Bene, questo festival ha una frase, come ogni altro festival,

0: Sempre abbiamo una frase. Questo festival è la frase nostra è ad fontem, tornare alla fonte, alla sorgente. Cosa dice per te questo?
1: Per me sta a significare tornare al principio, cioè non pensare più alle cose materiali di oggi, quindi ritornare a ciò che eravamo, quindi alla fonte di ciò che eravamo, e questo può avvenire solo tramite Dio, la Madonna e la preghiera.
0: Si può dire che questa acqua viva che noi abbiamo bisogno è proprio il nostro Signore, Dio.
1: Sì, esatto.
0: Che la Madonna ci chiama, ci indica come e dove prenderlo. Magari per Papa mi ha dato anche un messaggio per incoraggiare i ragazzi e una indicazione per non prendere dalle falsi, come si dice, bere dalle pozzanghere, no?
1: Sì.
0: Bere da vera fonte,
1: da
0: vero?
1: Da vera fonte, sì. Non lasciarsi ingannare dalle pozzanghere.
0: Bravo. Ecco, spiritualità di Međugorje parla di cinque sassi, così si chiama. Oggi in particolare parliamo di letture della Sacra Scrittura. Lei qualche volta legge o cosa dice per la lettura?
1: Allora, io mi sono allontanata per un po' di anni, quindi ricomincio da qui il mio percorso. E quindi dovrò riprendere da oggi in poi.
0: È molto importante quando torni a casa di provare di
1: portare con me tutto quello che ho fatto qui e che ho vissuto qui, lo devo portare a casa, sì.
0: Per caso suoni un strumento musicale?
1: No.
0: No. E questi giorni hai visto tanti ragazzi che suonano, ballano, cantano.
1: Sì.
0: Ma ti immaginavi questa cosa che persone pregano in questa maniera?
1: No, infatti è stato bellissimo proprio l'atmosfera che si respira, perché è un'energia immensa. Sarebbe bello portarla anche a casa nostra con così tanta energia.
0: Io ti ringrazio, buon festival e spero che tornerai. Hai un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi? Che cosa si trova qua? Cosa li puoi dire? Come li puoi invitare?
1: Allora, io non voglio dire niente, voglio dire soltanto di venire e provare tutto quello che c'è. Non mi voglio dare nessuno spoiler, perché come hanno fatto con me l'ho vissuto e basta, non mi è stato anticipato niente. Quindi vi consiglio di venire senza nessun tipo di aspettative, ma con aspettative alte. Quindi
0: buon festival.
1: Buon festival.
0: Benissimo, siamo dato Gesù Cristo e Maria. Di fronte a me chi ce l'ho?
2: Carlo.
0: Carlo, da dove vieni?
2: Da Napoli.
0: Carlo, Međugorje è già stato prima volta qua?
2: No, vengo qui da quasi 15-16 anni.
0: E allora tu sei veterano, possiamo dire così?
2: Abbastanza, sì.
0: Ma sei stato prima anche per festival o...?
2: Sono sempre venuto per il festival, tranne qualche anno che sono venuto anche a Natale o a Pasqua.
0: E tu hai vissuto quasi sempre, diciamo, questo festival.
2: Sì.
0: Cos'è per te questo momento qua di questa unione di ragazzi di tutto il mondo?
2: È un momento di pace e di stop, diciamo, dalla vita di tutti i giorni, cioè... Quando vengo qui lascio tutti i problemi che ho a casa e mi concentro solo su ciò che conta davvero, ovvero Dio.
0: Ecco, hai visto la gente, i ragazzi, giovani da tutte le culture del mondo, varie bandiere, varie lingue, eccetera. Hai avuto caso di conoscere persone di altri continenti?
2: Sì, no? Sì, è molto facile rapportarsi con altre persone, perché come noi veniamo con spirito aperto, magari con voglia di fare nuove esperienze, stessa cosa anche loro. E quindi è molto facile, diciamo, interfacciarsi con altre persone.
0: Tu che sei stato già tante volte per festival, lo sai che ogni festival ha la sua frase.
2: Sì.
0: Quest'anno è la frase ad fontem, tornare alla sorgente. Cosa dice per te questo?
2: È di non soffermarsi, cioè di non essere superficiali, di non soffermarsi su quello che è la superficie, ma di arrivare alla fonte delle cose, ovvero all'origine. E quindi non legarci a ciò che magari conta per il mondo di oggi, ovvero...
3: Devo dire che in questi giorni è stato pure presentato l'inno internazionale della festa della gioventù, insomma, il giubileo, meglio definito, del 2027, giubileo della gioventù, che si terrà a Seul. E proprio, credo in questi giorni, ieri o l'altro ieri, è stato presentato l'inno ufficiale del festival, che poi coinvolgerà sicuramente tutti questi giovani che sono presenti a Međugorje, e non è un caso che avviene proprio in questi giorni. Tra altre cose, l'inno porta come titolo, adesso ve lo leggo, il confidete vinci mundum, confidite, quindi confidato vinto il mondo. E poi dice take courage, prendi coraggio, I have overcome the world, ho superato il mondo. Quindi deve essere molto forte, insomma già il messaggio è molto forte, superare il mondo, prendere coraggio, lo possiamo fare, posso, io ho superato il mondo, nel senso che tutti noi possiamo vincere questo limite, questo che il mondo ci dà, perché il mondo comunque con le sue tentazioni, con le sue maschere non ci rende liberi, invece ciò che ci rende liberi è la verità, e la verità è nella parola. Quindi la verità, la bellezza è nella parola di Cristo, a proposito di conoscerla e di prenderla come esempio. Ascoltiamo ancora.
4: Hello, today is the third day of Motherfest. Today with us
1: Ciao.
4: Is
5: Father Josip Ende.
4: How are you?
5: Thanks for asking. I'm a little bit tired,
3: grazie
5: but
3: per chiamarmi, sono felice di rispondervi.
5: I'm from Rijeka in Croatia.
3: Vengo dalla Grecia.
4: We focus on God's word.
5: Okay.
4: Can you tell us a little bit about God's word?
5: Okay, God's word is
3: allora
5: is a treasure
3: per me
5: that
3: è
5: we
3: un
5: can
3: tesoro.
5: Find and
3: trovare Dio qui.
5: Like every other thing, and there's the something that is.
3: Io sento che
5: how should I say?
3: Accade.
5: It's something that encourages me. That
3: che
5: is,
3: mi incoraggia.
5: Something that give me.
3: Qualcosa che mi dà.
5: Where should I go? And
3: la via
5: dritta,
3: la giusta via.
5: Like that.
3: È il coraggio di seguirla.
4: We focus a lot on confession.
5: Yes.
4: A lot of people really confess for 20
3: Međugorje è confessionale.
4: What do you think? What
3: cosa pensi?
4: To confess here.
5: God's grace.
3: Dio
5: that he gives that
3: agisce
5: he gives us through Mary.
3: That is Maria ci chiede la confessione, ci porta a Dio.
5: For a whole church that he wants his,
3: nella chiesa
5: his mercy
3: universale
5: through confession and
3: la confessione
5: here in Međugorje many people
3: è fondante la nostra vita cristiana e qui in Međugorje la confessione viene incoraggiata
5: and they just came
3: tutte
5: and
3: le persone
5: they,
3: sentono
5: maybe
3: di
5: they
3: farlo
5: didn't know that they will do that. But they just did it because
3: può essere che qualcuno ha dei dubbi, ma poi qui in Međugorje tutti vanno a confessarsi. E la maggioranza delle persone sentono
5: that they are easier after confession,
3: che si sono alleggeriti dopo la confessione, quindi è buono per loro.
5: They
3: per
5: heard about that, they heard the testimony of other people.
3: E danno testimonianza anche di questo ad altre persone.
5: They feel
3: quindi,
5: that they can do that. They can do
3: poi,
5: they can tell something that
3: essi
5: they didn't
3: fanno questo,
5: to
3: sentono
5: anyone.
3: Questo
5: but right
3: e
5: now
3: gli
5: the,
3: altri
5: like
3: ascoltandolo desiderano viverlo pure.
5: Kairos on the Greek.
3: Questo è il Kairos, sì, in Grecia si chiama Kairos, cioè qui è il momento giusto. Nella mia lingua è il Kairos.
5: Many Catholics don't pray.
3: Molti cattolici non pregano.
5: But we can also say that the
3: però pregare è importante, pregare il Santo Rosario è importante.
5: For the Catholics. And
3: quindi
5: if someone pray, they
3: bisogna invitare
5: pray
3: tutti.
5: They pray
3: a pregare, pregare
5: least,
3: Santo Rosario,
5: a
3: pregare
5: so,
3: insieme, soprattutto in comunità.
5: Rosary is very important, but
3: il Rosario è importante, ma
5: in our Catholic Church,
3: nelle nostre
5: Catholics,
3: chiese cattoliche,
5: we pray Rosary.
3: I cattolici,
5: maybe more than we read the Bible.
3: Pregano il Rosario, ma non sempre.
4: Word or one message that touched you from Mary.
5: Okay. It's not a specific message from Međugorje.
3: Allora,
5: but,
3: c'è uno, non c'è uno, un messaggio specifico
5: in
3: che,
5: my life that she guide me.
3: Che viene da Medjugorje, però nella mia vita
5: grace,
3: io ho visto che è molto importante ascoltare messaggi
5: God
3: di Medjugorje per l'invito alla preghiera, l'invito alla pace.
5: That I feel like a son of God.
3: Io sento come
5: that's just the,
3: un grande cuore aperto.
5: The relationship we,
3: e le relazioni con gli altri.
5: That's something that is in our relationship.
3: Sì, intessono, si coltivano. Questo è importante. È interessante questo padre dalla Polonia che ci diceva, ecco, il quarto sasso, per cui parliamo anche di questo quarto sasso che la Madonna ci invita a fare, la preghiera del Santo Rosario. Quindi ne parliamo anche oggi, così completiamo poi domani con il quinto sasso. La preghiera del Santo Rosario per la Vergine Maria, che ci è stata poi insegnata sia a Lourdes che a Fatima, è fondamentale perché ci dice la Madonna: allontana il diavolo dalle famiglie, allontana le tentazioni dall'essere umano. Pregare il Santo Rosario significa riconnettersi veramente con il cielo. Quindi la preghiera quotidiana del Santo Rosario ci toglie, ci allontana da ogni male, ed è una cosa che, se noi ci riflettiamo, diciamo che è semplice, perché la preghiera del Santo Rosario per una persona di fede è una preghiera di un quarto d'ora, 20 minuti, semplice, ma pregata con fede, con costanza, e veramente ci allontana da ogni male, perché la Madonna è lì con noi e sotto il suo manto noi vinciamo ogni tentazione. Quindi ha ragione la Vergine Maria quando lo indica come uno dei sassi da seguire, non c'è dubbio, è uno dei sassi da seguire. La preghiera del Santo Rosario, la conoscenza della Bibbia, la confessione, l'Eucaristia e poi il digiuno. Magari parleremo qualcosa domani sul digiuno. Continuiamo.
4: Hello. Today is the third day of Mother. Today we touch.
3: Ciao.
0: Carlo Stipec.
3: Sono Carlo Stipec, vengo dalla Grecia, sto bene. Cosa pensi di Medjugorje e come
0: vivi?
3: Noi possiamo vivere la gioia di seguire Gesù
0: Mary
3: e Maria.
0: She is our mother who teaches,
3: lei è la madre di tutti noi.
0: Her children to live joyful.
3: E lei ci insegna come
4: here
3: essere gioiosi.
4: Mary is coming for
3: qui in
4: Medjugorje
3: la Madonna appare da 45 anni. Perché? Ritorno,
0: so
3: perché ha scelto
0: one
3: questo posto?
0: Said, one beautiful thing that Mary,
3: beh, questa
0: was preparing the first,
3: è un pensiero che
0: Jesus,
3: ci deve
0: so
3: far credere che la Madonna ci sta preparando a non separarci mai da Cristo.
0: The second coming of
3: lei
0: Jesus
3: sta preparando la seconda venuta di Cristo.
0: Yes, one message that touched me is,
3: il messaggio che mi insegna
0: know,
3: la Madonna a Medjugorje.
0: How I love you will cry from for of joy.
3: Vivere con gioia. Quanta gente si confessa a Medjugorje? Perché qui
0: one
3: ci si confessa meglio?
0: Can help is to prepare well for a
3: perché qui ci si prepara alla confessione
0: more,
3: e si comprende che il sacramento è fondante alla vita cristiana, la vita di santità, il sacramento della confessione.
0: It started a long time ago in my study
3: of
0: theology. And of course,
3: ho studiato tanti anni fa teologia
0: so
3: e quando sono venuto qui in Medjugorje è iniziata
0: Medjugorje
3: la mia vocazione, per cui sono legata a questo luogo.
4: And the last thing, can you give us the word of encouragement that, or something that can push us to read more the Bible, God's Word.
6: So

0: Follow the Mary, the life
1: bisogna,
0: of Mary,
1: il messaggio più importante è che bisogna seguire Maria, Madre Maria, perché lei sempre ci spinge verso Gesù. Questa è la cosa più importante da imparare a Medjugorje. E sono totalmente convinta che sia così, perché la Vergine Maria a Medjugorje ci spinge verso Gesù, ci dice questo sacerdote, e devo dire che lo dicono tutti, tutte le persone che stiamo ascoltando, tutte le testimonianze che stanno arrivando, dicono esattamente queste parole, e qui si sente forte la spinta ad arrivare al cielo, la spinta ad incontrare Gesù attraverso i cinque sassi, ma comunque Maria è presente lì per fare questo. È importantissimo, mi ascoltiamo ancora.
2: Salve a tutti, siamo Pasquale e Valentina, veniamo da Napoli, siamo venuti qua a Medjugorje a cercare di cambiare il nostro cuore. Abbiamo delle esperienze abbastanza negative da poter trasformare in esperienze positive e cerchiamo di mettere in atto la parola, che è la parola di Dio, che è scritta nel Vangelo, dove invitiamo a seguire, a leggere, a comprendere i misteri della nostra fede, della nostra religione. Siamo venuti qua a convertire il nostro cuore, sperando che anche gli altri convertiscano i loro. Come figli di Maria, ascoltiamo le parole con la fede e con un cuore, chiediamo di avere un cuore nuovo, un cuore buono. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Un cuore buono, un cuore nuovo. Bene, io vi lascio adesso anche a riflettere, perché siamo stati bombardati da messaggi importanti che queste testimonianze ci hanno lasciato. Le immagini parlano, ma le persone che stanno lì con le loro testimonianze ci danno tanti input. E input che poi non solo ci fanno riflettere, ma ci danno il senso della vita cristiana, il senso del nostro cammino di fede e come indirizzarlo. Beh, sicuramente una delle cose da fare, ce lo siamo detti e ce lo ripetiamo anche oggi, è di andare a Medjugorje il più presto possibile e possibilmente magari vivere questa esperienza del Midlfest, visto la sua internazionalità e l'abbondanza di gioventù. Io vi do appuntamento a questa sera, ci vediamo alle 20:30, inizieranno le dirette da Assisi, proprio per continuare questo nostro percorso di full immersion, no, sulla 37esima edizione del Festival dei Giovani a Medjugorje, con immagini dal vivo e ulteriori testimonianze. Proseguirò dalle 21:30 fino alle 22:30 e poi naturalmente l'appuntamento è sempre a domani all'1, perché altre testimonianze, un nuovo sasso, il digiuno da approfondire, nuove esperienze da vivere e soprattutto nuovi ascolti che potrebbero darci ulteriori momenti di rielaborazione e di riflessione che servono sempre per il nostro cammino di fede. Vi ringrazio per essere stati con me e a stasera.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la Regina della Pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso. Poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore e vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima con la gente di tutto il mondo e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente è toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua. Da più di 40 anni ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano, è come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio, praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti,

0: buono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi, vuol dire che è una percezione comune, basta scoprirlo.
1: Buon festival. Grazie. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje è la prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio è diventato Medjugorje, è proprio un punto di riferimento.
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua e mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code due ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa?
1: Esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto. Allora, io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire che vede la Madonna.
1: Esatto, lo so, per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto, perciò io in particolare, e ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, sia se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

0: lodato Gesù Cristo e Maria?
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha un suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Mm-hmm. Quando ho sentito questa... che questo tema è Ad Fontem, subito mi sono venute le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, è il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare

0: dimostrare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è la verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
1: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
0: Come no, essere stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha messo, ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo. Anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal nuncio apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire, o come si dice,
1: la nostra anima, diciamo.
0: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
1: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, magari per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
0: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione, che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
1: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio cantando, ballando come si fa?
0: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

0: Benvenuti, benvenuti a tutti voi, carissimi fratelli, sorelle di Maria Visione, benvenuti, carissimi telespettatori tutti quanti che ci seguite in questa stagione estiva, bella calda, bella intensa, ma noi l'affrontiamo alla luce della parola, grazie alle catechesi di Don Luigi, Maria e Piccoco. Siamo qui per raccogliere le vostre preghiere nei numeri che vedete in sovrimpressione e naturalmente potete chiamare, scrivere, oramai sapete tutto, chi si sta collegando per la prima volta può chiamare, ci sono le volontarie del nostro call center disponibili all'ascolto in forma proprio di centro di ascolto e poi la preghiera verrà comunitariamente pregata durante Catena d'Amore e soprattutto durante l'adorazione che seguirà subito dopo, quindi state con noi oppure potete anche scrivere al numero che è il 329 55 33 241. Allora, il tema che oggi affronta Don Luigi è un tema che riguarda gli argini dell'io e gli argini del male. Cioè è un confine, badate, molto delicato, in cui Don Luigi ci dice cosa accade quando il nostro io, quando la nostra persona perde i suoi argini. Capita. E capita in tanti modi, tra le altre cose. E in che modo il male di conseguenza trova spazio nel cuore dell'essere umano, dell'uomo? Perché alla fine noi permettiamo che questo male entri dentro di noi? Perché abbiamo perso gli argini, perché abbiamo perso la giusta via, se vogliamo. E dunque il male entra, ed entra con grande facilità, trova sempre spazio nel cuore dell'uomo. In questo incontro che ascolteremo adesso, è un incontro, pensate, avvenuto il 19 febbraio del 2026 a Roma. L'associazione per il quale l'ha tenuto Don Luigi e Piccoco si chiama Associazione per la Meditazione di Consapevolezza, che già solo il nome la dice lunga. E Don Luigi affronta uno dei temi più profondi della vita spirituale, cioè il rapporto tra l'io, tra noi, tra ciascuno di noi e il male. Che tipo di relazione c'è? Attraverso questa riflessione che ascolteremo, che è una riflessione molto lucida e penetrante, viene esplorato innanzitutto i nostri argini, cioè quali sono gli argini interiori. Il rischio di un io che può diventare senza misura, cioè il nostro ego, il nostro mondo che è solo tutto quello che ci riguarda e non c'è nient'altro. Questo che permette il nascere del male e il male come si concretizza nella nostra vita. E poi la possibilità di un cammino che, come porta il nome dell'associazione, è di consapevolezza. Un cammino che è di consapevolezza, cioè che ci fa comprendere quello che abbiamo permesso accadesse nella nostra vita, diventa un cammino di conversione. E quindi la catechesi bisognerebbe ascoltarla più di una volta in realtà, perché è di una grande profondità teologica, spirituale, invita a guardare dentro di noi con verità, senza paura, per riscoprire la libertà autentica. Questa riflessione è una riflessione molto utile per tutti, perché veramente ci consente di conoscere i confini con il male. E questi confini, se noi li conosciamo, cioè se ne abbiamo consapevolezza, in teoria ci danno la possibilità di non farlo entrare. Dobbiamo sceglierlo noi però. Grazie per essere stati con me, vi lascio a Don Luigi, Maria e Piccoco e buon pomeriggio.
1: Quello che cercherò di condividere con voi questa sera non è un insegnamento, nel senso che non posso sedere su nessuna cattedra per insegnare qualcosa che in realtà ho come una sorta di ordine che nasce dentro di me da un'esperienza personale, quindi prendetela come una condivisione spero che non sia rassicurante ma provocante. Perché? Perché quando le cose sono eccessivamente consolanti io diffido un po'. perché potrebbe essere che ce la raccontiamo, che diciamo le cose perché ci fa bene dirci queste cose, ma poi magari non è esattamente così. Quando sono provocanti significa che ci costringono a lasciare la sedentarietà, i concetti che ci siamo costruiti per tenere in ordine il mondo. La vita è sempre molto più complicata di come l'abbiamo capita. E proprio per questo dobbiamo sempre metterci in cammino, in viaggio. Questa è una lezione immensa che ci dà la Bibbia. Quando uno sfoglia i racconti della Bibbia si accorge che non c'è un racconto statico. Quasi mai quei personaggi sono fermi. Sono quasi sempre in cammino e tutte le storie sono sempre storie di viaggi, storie di conquiste, quel camminare di Gesù. Pensate che il Vangelo di Luca è costruito come una road story, cioè una storia costruita attorno a un viaggio, a una strada. Ed è questo forse il punto di partenza, perché quando ci siamo interrogati su che cosa dire, che cosa condividere questa sera, ho fatto mia questa condivisione che mi era stata fatta, di pensare a quello che stiamo vivendo in questo momento storico. Siamo circondati da una cronaca nera che, se cominciamo a prenderla sul serio, dovrebbe creare molto disagio. Il male non è più semplicemente il dispetto del vicino, capite? È diventata un'ingiustizia che sta riarmando tanti paesi al mondo. Ci troviamo in un clima di profonda guerra, di profondo odio, di scontro anche all'interno della nostra stessa società. Tanta violenza che è repressa anche nei nostri ambienti quotidiani. A volte attraverso il mio ministero mi rendo conto che c'è tanta violenza in quelli che sono i luoghi domestici, la casa dovrebbe essere un luogo sicuro, e invece a volte diventa il ricettacolo di tanta violenza, la violenza verbale, la violenza del silenzio, perché il silenzio non è solo meditazione, a volte è punizione nei confronti di qualcuno. Allora mi piacerebbe questa sera così riflettere con voi proprio su questo mysterium iniquitatis, cioè su questo il mistero del male. Il male ha un argine, cioè noi possiamo avere la presunzione di pensare che c'è qualcosa che può contenere il male, e quando noi pensiamo al male da contenere, a che cosa ci stiamo riferendo? Cioè qual è il punto dentro di noi che collega l'esperienza dell'argine del male con la nostra interiorità? Perché? Perché molti danni li fa il nostro io. Poi diventano le guerre, poi diventano i conflitti, poi diventano le ingiustizie, poi diventa il profitto, poi diventa un'economia sballata, poi diventa tutto quello che noi vediamo come uno squilibrio intorno a noi, parte da una gestione, secondo me, sbagliata del nostro io. Gesù ci tiene tantissimo a dire nel Vangelo che non bisogna pensare che qualcosa esterna a noi può renderci impuri. E parlava a della gente che era convinta che quel certo alimento o quella certa ritualità avevano il potere di rendere impure le persone. Gesù dice: guardate che non è quello che mangi che ti rende impuro, è quello che esce dal cuore dell'uomo che lo rende impuro. E faceva un elenco di cose che noi ci portiamo nel cuore e che quando escono dal nostro cuore sono quelle le cose che ci rendono impuri. L'odio, l'invidia, la volontà di dominare sugli altri, l'egoismo, la totalità, il narcisismo, insomma sono tante cose che prima di diventare delle patologie da curare sono degli atteggiamenti del cuore che sono la radice più profonda di quel male che vediamo intorno a noi. E vorrei partire proprio da questo, cioè quando noi pensiamo all'io, io posso parlarvi soltanto di quella che è la mia esperienza che viene dalla tradizione cristiana. Che cosa diciamo quando noi pensiamo a questo io che osserva, questo io che pensa, questo io che desidera, questo io che soffre? L'errore che facciamo è quello di concettualizzare l'io, cioè di pensare che l'io sia qualcosa di fermo, di statico, di disegnato, no? Io sono quello, io sono quella. E per tutto il resto della mia vita, in fondo, io continuo ad essere quel disegno che mi sono fatto di me stesso. Ma in realtà, e questo credo che voi ne facciate costantemente esperienza, l'io non è qualcosa di statico, è qualcosa di profondamente dinamico. Mentre venivo da voi, attraversavo il ponte che porta dal Tevere da una parte all'altra, no? È impossibile quando tu attraversi Ponte Sant'Angelo o qualcuno di questi ponti che collegano una sponda all'altra del Tevere non affacciarsi e guardare il Tevere. A volte sporco, a volte affascinante. Questa sera era particolarmente bello, un po' di pioggia, un po' di arancione, insomma, era particolarmente suggestivo. Ecco, pensate un po', quando noi ci affacciamo da un ponte, diciamo quello è il Tevere, ma il Tevere non è fermo, è acqua che scorre, quindi lo indichiamo identificandolo con qualcosa, ma allo stesso tempo c'è un sacco di vita che continua a scorrere all'interno di ciò che noi indichiamo. Quindi da una parte quando noi pensiamo al nostro io lo possiamo in qualche maniera indicare, ma allo stesso tempo dobbiamo avere la consapevolezza che non lo possiamo fermare, perché c'è un fluire di esperienze, di pensieri, di cose che si accumulano, di cose che viviamo, di cose che, di cui facciamo particolare esperienza, che sono un po' come l'acqua che passa attraverso il Tevere. Posso indicarlo e allo stesso tempo è vivo, è in movimento. Perché per noi è importante questa immagine? E ho voluto iniziare questa mia riflessione dandovi un'immagine e non dandovi un'idea. Perché tenendo fissa questa immagine, noi ci rendiamo subito conto che la fortuna di un fiume è poter arrivare lontano. Ma per arrivare lontano un fiume ha bisogno di avere due argini. Se il fiume non ha argini, l'acqua si disperde e quindi fa danno intorno a sé. Quando esonda un fiume, quando esonda il Tevere, quando succede qualcosa del genere, noi possiamo contare subito i danni di quell'acqua. Quell'acqua che fino a un istante prima l'ammiravamo, dicevamo che era bella, facevamo tutte le fotografie, può diventare tremendamente distruttiva. Allora, lì c'è una potenza di bellezza e c'è una potenza di male. Quando il male si manifesta nell'io? Quando l'io non accetta di avere degli argini. Che cosa significa avere degli argini? Significa dare al nostro io la possibilità di poter arrivare lontano, di non rimanere impantanato, di non diventare una palude, di non diventare distruttivo. Pensate un po' quando ci impaludiamo nella vita, un dolore diventa una palude, una fissazione diventa per noi un acquitrinio, una rabbia comincia a distruggere le relazioni intorno a noi. Allora, quando tu vuoi essere salvato da questo, devi rimettere in movimento l'acqua, cioè non devi star fermo lì in quel luogo e quindi devi di nuovo riprendere confidenza con gli argini. Detto così sembra, è bello, allora li vogliamo questi argini, ma vedete amici, noi viviamo in una società, in una cultura che ha demonizzato gli argini. Cioè tutte le volte che pensiamo di dover fare l'esperienza del limite, il limite lo leggiamo sempre come qualcosa di negativo. Nell'esperienza spirituale, nella vita di preghiera, in quella che dovrebbe essere l'esperienza anche della meditazione, io credo, almeno è quello di cui personalmente mi è capitato più volte di fare esperienza, che solo e soltanto quando noi riprendiamo e facciamo pace con quei limiti, le cose cominciano a fluire veramente dentro di noi. Finché noi siamo in lotta con gli argini, in lotta con i nostri limiti, tutte le nostre energie sono interessate a quella lotta e non c'è spazio invece per il fiume che scorre, non c'è spazio per la vita, non c'è spazio per la luce, non c'è spazio per andare lontano. Rimaniamo fermi lì, assorbiti da questa lotta interiore. Quando si legge il Vangelo, quando si comincia a vedere l'esperienza di grandi maestri di vita spirituale, no? In quella che è per me la tradizione cristiana, si riescono a vedere alcune caratteristiche comuni. Sarebbe presuntuoso da parte mia questa sera dirvi adesso ve le elenco tutte, ve le spiego tutte. Ne ho scelta qualcuna, ma semplicemente perché erano quelle che più risuonano dentro di me, cioè quelle di cui più io ho bisogno. E le condivido questa sera nella speranza che possano essere un aiuto anche per ciascuno di voi. Ma fatemi partire da una citazione famosissima, anche se noi non frequentiamo spesso la Bibbia, questa è sicuro che la sappiamo, perché fa parte del nostro immaginario collettivo. Siamo nel libro della Genesi, al capitolo 2, al versetto 7, e viene detta questa cosa, sentite bene. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. Avete presente il fango che Dio mette insieme e poi alita dentro quel fango e viene fuori Adam, no? L'uomo. L'uomo nasce da questa polvere dove Dio comincia a respirare dentro di lui. Voi direte, che c'entra questo? Ecco, questo è il primo argine. Noi dobbiamo accettare di non esserci fatti da soli, e cioè che la vita l'abbiamo ricevuta, non siamo autofondati, non siamo autogenerati. E quando, vedete, l'io pretende di bastare a se stesso, distrugge questo primo argine, che è questo di della dipendenza originaria e l'illusione dell'autosufficienza. In pratica, quando tu ti dimentichi questo, ti dimentichi che sei una creatura. E tu sei una creatura perché dici: la vita mi è stata data. Allora tutto quello che conta nella vita io posso solo riceverlo, non posso darmelo da solo. Se invece passo tutta la mia vita a voler fare a meno di ricevere dagli altri per darmi da solo le cose, questa è una pia illusione. Io non ho bisogno di essere amato dagli altri, mi amo da solo. Io non ho bisogno che altri mi aiutino a rispondere alle mie domande, mi rispondo da solo. Io non ho bisogno, non lo so, di fare quel tipo di esperienza per raggiungere quel tipo di maturazione. Insomma, io vado a distruggere questo profondissimo bisogno di ricevere qualcosa che non posso darmi da solo. Provate a pensare come questo si manifesta nella politica, nella cultura, come questo si manifesta negli ambienti intorno a noi. La cronaca nera è fatta di personaggi che a un certo punto pensano di essere Dio, cioè si dimenticano di essere delle creature, e se pensano di essere Dio pensano che possono tutto e vanno sempre a distruggere tutto quello che ricorda loro di essere delle creature. Quando una persona comincia a vivere in questo modo, odia chi gli ricorda che non può vivere in quel modo. Allora uno si espande, magari ci riesce anche bene, perché è proprio bravo nel fare questa cosa, e distrugge questo primo argine, è l'argine della creaturalità, è l'argine di non bastare a se stessi, è l'argine dell'illusione dell'autosufficienza. Ora, io credo che questa sia la prima vera grande questione. Quando noi dimentichiamo questo, cioè quando dimentichiamo che la vita l'abbiamo ricevuta, quando noi smettiamo di contemplare il fatto di essere delle creature, in quel momento noi non siamo più dentro noi stessi, noi siamo fuori noi stessi. E cioè cominciamo a stare in compagnia di un'immagine falsa di noi stessi. È interessante, guardate che se leggete i Salmi o se leggete alcune storie bibliche, Dio non ha nessun'altra materia per poter convincere le persone a ricordarsi di essere delle creature se non i loro errori. Cioè il fatto che a un certo punto uno sbaglia, e a volte sbaglia anche tremendamente, nella Bibbia è piena di storie di grandissimi peccatori che arrivano a uccidere, arrivano a essere ingiusti, arrivano a pervertire anche quel sogno che Dio aveva. Perché Dio permette quel male? Perché Dio permette quella caduta? Perché quando tu vai a sbattere, quando tu tocchi il tuo fallimento, ciò che ricevi come lezione immensa è che tu sei una creatura. Se noi non impariamo qualcosa dalla nostra miseria, io credo che non ci troviamo nel percorso giusto. Il male nel mondo cresce perché c'è gente che si è dimenticata di avere dei confini. C'è gente che ha dimenticato di essere una creatura. c'è gente che crede di essere Dio. Non posso tutto. Io arrivo fino a un certo punto. Devo vivere dentro una possibilità, non fuori a questa possibilità. Allora, capite che se cominciamo a prendere confidenza con noi stessi della nostra creaturalità, scusate se uso questa immagine, ma sono sicuro che voi non mi fraintenderete, troveremo una immensa gioia nell'immaginare noi stessi come dei mendicanti, ma non come dei mendicanti in maniera negativa, cioè che devono andare a supplicare di ricevere qualcosa, ma come il mendicante che ha la mano aperta e si rende conto che la sua vita dipende da ciò che riceve. E quindi l'atteggiamento del mendicante è tremendamente ricettivo, non è chiuso. Quindi la mendicanza di cui vi parlo è arrivare fino al punto di renderci conto che noi dobbiamo stare costantemente in un atteggiamento ricettivo. Cosa posso ricevere da questo momento della mia vita? Cosa posso ricevere da un dolore? Cosa posso ricevere da una gioia? Cosa posso ricevere da un lutto? Cosa posso ricevere da un amore? Cosa posso ricevere dalla gente che incontro? Da un lavoro? Da me stesso? Dall'età che avanza? Dal mio corpo che si ammala? Dal mio corpo che gode? L'atteggiamento non è il controllo. È recepire qualcosa, accogliere qualcosa. Io sto ricevendo qualcosa dalla vita. Come si manifesta in termini esistenziali e relazionali? Le persone che dimenticano che sono creature, pensano di essere Dio, sono incapaci di ascoltare. Parlano sempre loro. I loro ragionamenti sono la sentenza. Non c'è possibilità di poter interagire con queste persone, perché la ricettività diventa relazione quando tu ti apri all'ascolto. Una delle cose belle, ma lo racconto, forse l'ho raccontato anche a voi, dei grandi personaggi, di personalità che tu dici: guarda, passerei ore ad ascoltare quella persona, e poi quando senti le testimonianze di qualcuno dici: guarda, io sono stato da quella persona e la cosa che mi ha colpito è che è stata ad ascoltarmi ed era profondamente interessato a me. Cioè non era nel livello: ma tu se vieni da me neanche ti guardo, no? No, per me tu conti, perché io da te posso ricevere esattamente quello che ho bisogno per essere me. Insomma, mi ricordo di essere una creatura e quindi di essere bisognoso di ricevere quello di cui ho bisogno per vivere. C'è una storia molto bella nell'Antico Testamento in cui si parla di un'ingiustizia che riguarda una donna. Questa donna bellissima viene molestata da due anziani. Questi due anziani le tendono un tranello per poter abusare di lei. Lei resiste a questo abuso, a questa violenza. Loro, per vendicarsi, l'accusano di aver tradito il marito e quindi la devono uccidere. Non c'è modo di potersi mettere contro la testimonianza di questi due anziani, finché un bambino di nome Daniele comincia a urlare. Lo spirito si impadronisce di questo bambino, che è un profeta, e Daniele comincia a dire: il sangue innocente di questa donna ricadrà su di voi. Capiscono che questo bambino ha ricevuto un dono, è Dio che sta parlando attraverso quel bambino. Sapete cosa fanno le persone intorno? Prendono quel bambino e lo fanno sedere come giudice, sarà lui a presiedere il processo. Noi siamo capaci di prendere un bambino e di dire: ha qualcosa di interessante da dire un bambino? No, noi diciamo: è un bambino, che può dirci di interessante? Volete che peggioro la situazione? È un vecchio. I vecchi ripetono sempre le stesse cose. È handicappato. Posso dargli un po' di compassione? Che cosa ha da dirmi una persona che ha un handicap? È uno straniero. Vengono qui per rubarci qualcosa. Che cosa hanno da dire questi stranieri? È un prete. I preti dicono sempre le stesse cose. E, insomma, se volete posso continuare. I pregiudizi per cui noi non ascoltiamo sono sempre tantissimi. Ma guardate che a volte anche il demonio dice la verità. E noi dobbiamo essere disposti ad ascoltare la verità ovunque si manifesti. Credo che questo sia molto bello. Perché? Perché poi Daniele salverà quella donna, non voglio spoilerarvi se non avete letto, però la salverà. Ma il processo lo conduce con una concretezza estrema e con una logicità che non ha niente del delirio. Cioè non è che dice io sono Dio che sto parlando attraverso questo bambino, no no, che cosa fa Daniele? Separa questi due e gli dice tu dimmi, ormai sono separati, sotto quale albero hai visto quella donna tradire il marito? E quello dice un leccio, poi prende l'altro e dice sotto quale albero? Una quercia, ecco hanno mentito, dimostra la menzogna, verranno uccisi loro, fine della puntata. Però ecco, credo che questa sia la prima vera grande cosa: il male nel mondo si propaga perché noi non siamo più disposti ad ascoltarci, noi non ci ascoltiamo, e vince sempre il più forte, cioè quello che urla di più, quello che impone la sua visione, senza più questa capacità di metterci in ascolto gli uni degli altri, che è una capacità che nasce dalla memoria della nostra creaturalità. Se io mi ricordo che non sono Dio, capisco di essere un mendicante, cioè un bisognoso, allora io non scarto nulla, accolgo tutto, accetto tutto, non in maniera passiva. Accetto tutto come qualcosa che mi viene donato, come qualcosa che può arricchire la mia vita. Allora, questa è la prima, secondo me, delle questioni del nostro argine, la nostra creaturalità. Adesso passiamo alla seconda, ma questa è una mia critica personale, vi prego, prendetela con le pinze, nel senso si può tranquillamente non essere d'accordo. Ma mi sembra che noi viviamo in un momento storico dove si fa tantissimo affidamento sul potenziamento illimitato del sé. Cioè, per aiutare una persona a rafforzarsi, noi potenziamo il sé di quella persona, pompandolo, fino al punto che quella persona comincerà a parlare male della propria debolezza e della propria fragilità, dimenticandosi che noi abbiamo debolezza e fragilità che fanno parte della vita. Per esempio, la sofferenza fa parte della vita, c'è. E a un certo punto noi viviamo la sofferenza, viviamo la debolezza, esistono delle cose che non ci piacciono ma abitano la nostra vita, e noi non possiamo dire che non è così. Paolo ha un'espressione geniale nella seconda lettera ai Corinzi, la estrapoliamo dal contesto perché ci serve proprio a capire in maniera folgorante dove vuole andare a parare Paolo. Quando sono debole è allora che sono forte. Capite cosa significa? Non quando smetto di essere debole divento forte, e quando sono consapevole di essere debole allora sono forte. Perché quando una persona prende contatto e accetta il proprio limite, trasforma il proprio limite in un punto di appoggio. Cioè si reinventa a partire dal proprio limite, perché ne fa qualcosa di quel limite. Quindi il limite, l'esperienza proprio della nostra debolezza, non è la negazione dell'io, è la sua verità. Cioè io accetto di avere un limite che mi ricorda quanto posso io essere fragile. Il cristianesimo ha coniato un'espressione molto bella, è l'umiltà. Noi abbiamo dato un'accezione moralistica all'umiltà. Gli umili sono quelli che sminuiscono, che parlano male di sé, che no, non è vero, io questa cosa non so farla, non so dirla. No, no. L'umile è una persona che si conosce talmente tanto bene da poter dire la propria debolezza e la propria forza. Io mi conosco e quindi ho un contatto reale con me stesso, un contatto con ciò che sono, e proprio perché io so che sono debole, questa diventa per me la mia forza. Sappiate una cosa, tutti i più grandi progetti di Dio non si poggiano sui talenti delle persone. Tant'è vero che Dio non sceglie mai i migliori. Quando c'è un migliore, viene scartato. La fa apposta. Perché? Perché l'illusione è quella di pensare che, essendo il migliore, tu dici, beh, c'è riuscito perché è bravo. E no, invece no. Andiamo a prendere qualcuno che non ha niente di bravo. Per esempio, tra i 12 apostoli, certamente il più dotato non è Pietro. Eppure lo sceglie. Lo sceglie come colui che deve fare da roccia, da fondamento a tutta la Chiesa. Prendi Giacomo. Giacomo è più affidabile. No, Pietro. Tra tutte le persone che erano in Egitto, che va a prendere Mosè. Storia drammatica, abbandono, disturbi vari, eccetera, lo sceglie. Tra tutti i figli di Jesse, uno più bello dell'altro, si va a prendere il più piccolo di tutti, che tra l'altro era anche diverso dagli altri, più fragile degli altri. Allora, la condizione affinché accada la storia della salvezza, lo traduco in termini laici, la condizione affinché il Tevere arrivi fino in fondo è l'umiltà, e cioè far pace con la propria debolezza. Se noi non ci pacifichiamo con la nostra debolezza, non accettiamo la nostra debolezza, non troviamo di nuovo un'armonia con la nostra debolezza, e la prima maniera di trovare armonia con la nostra debolezza è starci accanto a quella debolezza, sederci di fronte a quella debolezza, dialogare con quella debolezza. Noi invece o la reprimiamo o la secondiamo, non riusciamo a metterci di fronte alla nostra debolezza. Per esempio, io posso avere una grande paura di essere abbandonato? Sì, allora la paura dell'abbandono mi fa fare cose stupide, a volte terribili. Faccio autosabotaggi nelle relazioni, mi comporto in un certo modo, divento superficiale perché ho paura di mettermi seriamente in una relazione. Benissimo, tutte questioni psicologiche, eccetera. Che cosa significa questo? Siediti di fronte a questa roba qui, stai in compagnia di quella roba lì. Se entrate nella gabbia del leone, qual è la vostra paura? Che vi divori, no? E invece, lo sapete cosa vi sto suggerendo? Non io, quello che ci hanno insegnato i grandi maestri di vita spirituale. Stai seduto di fianco al leone, rimani là, non muoverti. Ma mi mangia, vabbè, ti mangerà comunque, ormai ci stai nella gabbia. Calmati, rimani là, non muoverti. E allora succederà qualcosa di straordinario. È quello che succede a Francesco a Gubbio. E ricordate il lupo di Gubbio? Francesco ci parla col lupo. Avete mai parlato col lupo voi? Tutti abbiamo un lupo, eh? Tutti abbiamo qualcosa che ci spaventa, tutti abbiamo una debolezza che imprigiona la nostra vita. Mi sembra che molto male nel mondo accada perché le persone non sanno parlare con il lupo che li abita. Molte cose brutte che succedono intorno a noi nascono dalla paura del lupo. Diventiamo noi quel lupo. Quel lupo ci fa così tanta paura che ci incattivisce e ci rende terribilmente diversi da come dovremmo essere. Un terzo argine è quello della relazione, e cioè a un certo punto quando Gesù viene interrogato, gli viene chiesto qual è il più grande comandamento, e voi sapete che Gesù cita, non si inventa nulla, cita la scrittura. Il più grande comandamento è questo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. Abbiamo chiara questa citazione di Gesù, no? Che cosa vuole dire Gesù? Non soltanto che conosce il catechismo, avrà studiato anche lui le scritture, no? Ma che l'io esiste pienamente solo nella relazione. E l'atto di amare è un atto relazionale. Se noi facciamo a meno della relazione, rimaniamo chiusi.

elevo a verità solo quello di cui io faccio esperienza. Ma quando io incontro l'altro, cioè quando io entro in relazione con l'altro, l'altro ha il potere di donarmi una ridimensione della vita. E cioè io posso essere davvero me stesso solo quando mi apro in una relazione. Le persone che passano molto tempo da sole solitamente si deformano, interiormente intendo. E quando un io è chiuso è dominato dalla paura. È un io ferito che a un certo punto diventa tremendamente aggressivo. Insomma, se io rimango chiuso dentro me stesso, dentro la mia casa, pensando che fuori sono tutti i miei nemici, io comincio a vedere gli altri come un ostacolo, non come un'occasione dentro la mia vita. Questa cosa genera dentro di me angoscia, angoscia, disagio, aggressività. Ed è stranissimo, no? Noi in Italia non tutti, anzi nella maggior parte non capita questo, ma ci sono paesi del mondo dove è molto facile procurarsi un'arma, è molto facile avere in casa un'arma e tu puoi usare un'arma perché pensi che sia così gigantesco il pericolo intorno a te che sei autorizzato a usare la violenza, anche la violenza di un'arma. Ci si può ammazzare tra vicini di casa, per una lite, per un incidente stradale, si può andare in una scuola e trucidare tutti i propri compagni, può succedere di tutto. E questo capita perché noi abbiamo fatto fuori la relazione. Non basta la relazione con noi stessi, e bisogna stare attenti, perché uno dice, ma io faccio meditazione, la meditazione mi rende una persona migliore, se ti apre alle relazioni sì, altrimenti è un chiudersi in se stessi. La vera relazione, cioè la vera meditazione, scusate, nasce quando a un certo punto dal rapporto che io ho con la mia interiorità nasce un profondo desiderio di incontrare l'altro. Un profondo desiderio. Non a caso quel Dio che è invisibile, che nessuno vede e di cui non bisogna farsi immagine alcuna, attraverso che cosa tu ci entri in relazione? Attraverso la compassione con tuo fratello. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli l'avrete fatta a me. Invece qual è l'atteggiamento farisaico? Ma io dico tutte le preghiere, pago tutte le tasse del tempio, ho tutta una performance religiosa, ho il mio tappetino, ho i miei tempi, ho le mie cose, ho il mio tutto, sono bravo. No, la tua bravura la si vede dalla tua capacità di amare, cioè dalla qualità delle tue relazioni. Allora, per me è un abominio quando gente che si dice credente, cristiana, che vive una vita spirituale, si sente autorizzata a odiare, a disprezzare, a chiudere, a combattere, ad armarsi. Perché questo significa che noi abbiamo fatto fuori il comandamento di Gesù. Amerai. Amerai. Non odierai. Amerai. Molte forme di male sociale, vedete, nascono proprio da individui che non riescono a riconoscere l'altro come un volto, ma solo come un mostro. Pensate anche alla narrazione delle nostre famiglie. In un rapporto di coppia, io posso convincermi di essere infelice per colpa tua. E alla fine me ne convinco talmente tanto che tu sei diventato il mostro, punto. Non c'è più capacità di poter entrare in relazione con te perché sei diventato un mostro ormai. E quindi cosa rompo? La relazione. Detto così sembra una grande semplificazione, ma è per dirvi che se noi ci tiriamo fuori dall'argine della relazione, non ho bisogno degli altri. Questa cosa genera dentro di noi aggressività e violenza. Ma proprio collegato a questo argine voglio aggiungerne un altro. Non basta l'argine della relazione, noi dobbiamo raggiungere un altro argine, che è l'argine della responsabilità. E cioè, l'io non può accontentarsi solo di avere coscienza di sé. Cioè, tutto sto lavoro è per capire noi, per fare

noi, per lavorare su di noi, per migliorare noi, per godere noi, eccetera, deve diventare a un certo punto capacità di essere responsabile verso l'altro. C'è questa espressione molto bella che troviamo sempre nel libro del Genesi, quando Caino ha ammazzato Abele e Dio gli dice: dov'è tuo fratello? E lui dice: ma sono forse io il custode di mio fratello? L'aveva appena ammazzato, sono forse io il custode di mio fratello? Vedete, noi dobbiamo arrivare fino al punto di sentirci tremendamente responsabili del destino degli altri. Questo non significa caricarci del peso del destino degli altri, ma sentircene custodi. E cioè, chiunque noi incontriamo dentro la nostra vita non può essere corrisposto con l'indifferenza. Noi siamo responsabili. Invece noi pensiamo di essere responsabili soltanto in quelle relazioni che sono codificate. Essendo io tuo padre, ho una responsabilità nei confronti di te che sei figlio. A te non ti conosco, non ho nessuna responsabilità. Tu muori di fame, ma io non ti ho creato io la fame, non c'entro niente con te, indifferenza. Questa gente diventa invisibile. Perché c'è tanto male al mondo? Perché c'è tanta indifferenza. E l'indifferenza è non sentirci responsabili dell'altro. Tutte le volte che avrete fatto o non fatto una cosa a questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto o non fatto a me. Su questo Gesù è terribilmente chiaro, E guardate, le categorie che usa non sono semplicemente quelle romantiche. Quel poveretto che ha fame, quell'altro che ha freddo, quell'altro che è malato. No, dice i carcerati. Su tutti errori giudiziari quelli che stanno in carcere? Può darsi che qualcuno invece aveva sbagliato, no? Sono tutte brava gente quelli che hanno fame? E quelli che hanno freddo? E quelli che lasciano casa? E quelli che... E sto parlando soltanto di questioni materiali, ma non esistono solo bisogni materiali. Insomma, arrivare fino al punto di sentirci responsabili degli altri, di poter rispondere in maniera differente alla provocazione che dà Dio a Caino. Noi dobbiamo rispondere: sì, sono io il custode di mio fratello, sono io il custode di mia sorella. Diventare custodi, non padroni, custodi. Custodi significa che a noi ci interessa. Ridi con chi ride e piangi con chi piange. È una regola d'oro questa, Invece noi diciamo: sto facendo un sacco di lavoro dentro me stesso perché non mi deve più turbare il ridere o il piangere. Ma questo lavoro che cosa guarda? Te. E il resto del mondo? Dov'è? Ecco, la compassione, vedete, non è un affare. Ti rende tremendamente vulnerabile. Ma è questo che ti fa arrivare lontano. Se tu togli l'argine della responsabilità di tuo fratello, tu dici: ah, mi sono tolto un peso, mi sono tolto un argine. Ecco, l'acqua si disperde. Non vai più da nessuna parte. Quindi è un affare invece recuperare quest'argine, non una cosa brutta. Ultima provocazione che voglio darvi è la penultima, dai, mettiamola così. È che siamo arrivati fino al punto di dire: bene, noi abbiamo il potere di mettere un argine al male? Sì. Il primo argine al male è quando Gesù ci dice che la verità vi farà liberi, e cioè la consapevolezza, quando è autentica, è un argine. Quindi lavorare per arrivare a una consapevolezza significa mettere un argine. La verità vi farà liberi. Ma nella tradizione cristiana, vedete, quest'auto-osservazione non basta. Occorre a un certo punto una verità che
che ci viene incontro dall'esterno e che ha la capacità di chiamarci per nome. E cioè io posso arrivare a una consapevolezza, ma poi a un certo punto ho bisogno di una voce esterna che mi chiama. Una scena meravigliosa del Vangelo di Giovanni. La Maddalena si aggira disperata nel giardino dove è seppellito Gesù e intorno a quel sepolcro. La sua disperazione diventa somma quando si accorge che non c'è più il cadavere. Che per quanto possa essere brutto aver perso Gesù, la presenza del cadavere è rassicurante perché è morto ma ce l'ho lì. C'ho il feticismo di poter avere il cadavere lì. Quando questa donna si accorge che non c'è il cadavere, non fa nessun ragionamento teologico, non dice è risorto. Ci metterà tempo a capire sta roba, Fa il ragionamento più umano possibile, se lo sono rubato. E quindi immaginate come sta impazzendo in quel momento nel cercare qualcuno che ha preso il cadavere. È talmente tanto disperata che incontra Gesù e non lo riconosce. Lo scambia per il giardiniere e gli dice: se l'hai preso tu, ridammelo, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prendermelo. Fa ridere, no? Ma sono le parole di una disperata, E Gesù le fa una domanda. Le prime domande sono tutte sulla consapevolezza. Sapete perché? Perché dice: donna, perché piangi? Prima consapevolezza. Provate a rispondere a questa domanda. Perché piangi? Seconda consapevolezza. Chi cerchi? Perché piangi e chi cerchi? Ecco il lavoro dell'autoconsapevolezza che noi facciamo. Cioè, già se ci poniamo queste due domande, siamo in un movimento interiore pazzesco. Ma sapete qual è la chiave di volta? Quando a un certo punto questo sconosciuto, che ha posto due domande sulla consapevolezza, perché piangi e chi cerchi, se la guarda e dice: Maria. Quando sente Maria, riconosce la voce. Subito dice: Maestro, Rabbunì. E Gesù: non mi trattenere. E continua. Ma è una cosa bellissima. Cioè, basta che io risponda alla domanda perché sto piangendo e chi sto cercando per aver risolto il problema? No, ho bisogno che qualcuno mi chiami per nome. Cioè, ho bisogno che qualcuno ricordi a me chi sono. E questa cosa, nella tradizione cristiana, si può solo ricevere dall'esterno. Non posso dirmelo da solo. Non posso dire Luigi Maria, o come mi chiamano a casa, no? Gino. Non serve. Ecco, questa è una cosa molto importante, perché vedete, nel cristianesimo la pratica della consapevolezza prende il nome specifico di discernimento. Quando una persona entra nella consapevolezza, comincia a vivere quello che noi chiamiamo il discernimento. È la capacità non di dire bene e male, ma di distinguere le cose, di vederle con chiarezza. Ma una volta che tu l'hai distinte, che te ne fai? Se non c'è qualcuno che ha la capacità di rimontare quella distinzione in un modo completamente nuovo, diverso. Ora l'hai visto quel dolore, la cosa più interessante è che cosa ne vuoi fare di quel dolore. Ora l'hai vista quella gioia, ora l'hai vista quella inconsistenza, ora l'hai vista quella situazione, che cosa ne vuoi fare? Cioè, che cos'è che ricompatta la nostra interiorità? Per noi questa è l'esperienza dello spirito. È lo spirito, quella voce esterna che agisce nella parte più interna di ciascuno di noi, il cuore. Allora io non scendo nel cuore, è questo che ci insegna la tradizione cristiana, per mettere in ordine dentro la mia vita, sarebbe riduttivo. Attenti a quello che sto per dirvi, sembra molto presuntuoso, ma spero di dirlo nella maniera più umile possibile. Io scendo nel mio cuore per vincere il male, perché è lì che si gioca la partita del bene e del male, dentro di me.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra,
1: certo.
0: Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E, ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: chiesa e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche, cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino.

0: E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
1: Questo festival ha un tema, e tema di festival è Ad Fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
0: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
1: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
0: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Nel Vangelo ascolteremo una donna cananea che insiste e chiede appunto con insistenza la grazia a Gesù. Noi all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono a Dio per i nostri peccati, ma chiediamogli perdono a volte se non siamo insistenti nelle cose buone e se a volte lo siamo insistenti nelle cose cattive. Chiediamo dunque la sua misericordia e diciamo insieme: confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida, e rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore. Ha trovato grazia nel deserto, un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine d'Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim. Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parole di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
2: La Vergine allora gioirà danzando, e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidona. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio», ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

In questo periodo stiamo leggendo nella lettura ordinaria così e nei giorni feriali, e nella prima lettura in particolar modo, il libro del profeta Geremia. E lo dico per chi non lo conoscesse: l'esperienza profetica di Geremia è bellissima. Se aveste la possibilità di leggerlo, questo libro è davvero bella e ci aiuterebbe, ci aiuta effettivamente a riflettere anche sulla nostra esperienza di vita vocazionale e non solo. E Geremia, abbiamo letto nei giorni scorsi, ebbe un colloquio, un dibattito, o meglio dire una diatriba, con un falso profeta, Anania, il quale diceva: il popolo che era in esilio a breve ritornerà nella propria patria. E Geremia diceva: non è così, stai mentendo, dici il falso. E così infatti non accadde. Però adesso Geremia predice il ritorno del popolo, e se aveste fatto caso a quello che è scritto in questa prima lettura, se aveste modo di rivederlo, andate sui telefonini, mettete la parola del giorno e ritroverete questa lettura. Per ben tre volte dice: di nuovo il popolo pianterà, edificherà, di nuovo raccoglierà il proprio frutto, come per dire: qualcosa che in passato c'era, poi non c'è stato più, adesso nuovamente riaccadrà. La vita che il popolo aveva a Gerusalemme, che poi è stata, tra virgolette, distrutta perché il popolo è stato portato in Babilonia, ora di nuovo il popolo ritornerà a vivere. E quella che è l'esperienza del popolo di Israele, se vogliamo, è l'esperienza di ogni singola persona, anche la nostra. Sapete che anche noi veniamo esiliati, non tanto nel corpo, ma nello spirito sì. Quando noi a volte cadiamo in quello stato di errore, o se vogliamo di peccato, ci allontaniamo da Dio. Non è Dio che ci allontana, siamo noi che prendiamo le distanze, pur senza volerlo. Ed è come se noi ci allontanassimo dalla nostra patria, da quello stato di grazia, e veniamo esiliati. Ma per la misericordia di Dio, per il suo grande amore, e morendo sulla croce, Dio ci ha riconciliati con sé, dice San Paolo, noi tutte le volte che ci allontaniamo da Lui possiamo nuovamente, di nuovo, ritornare a stretto contatto con Lui. Questo non c'è mai precluso. Ogni qualvolta che noi lo desideriamo, pentiti, come dire, tristi perché abbiamo potuto in un certo qual modo infrangere l'amicizia con Lui, di nuovo possiamo tornare a essere in comunione con Lui. E per fare questo occorre fare un po' come ha fatto questa donna. Lei supplica il Signore per la sua figlioletta tormentata da un demonio. Ma noi, quando vogliamo tornare a Dio, certo possiamo supplicarlo per le persone a noi care, ma possiamo supplicarlo anche per noi stessi. Anche noi abbiamo bisogno di essere liberati, anche noi abbiamo bisogno di ritrovare la serenità, la pace. E allora, come ha fatto questa donna, bisogna insistere, supplicare, pregare, gridare. Vedete, questa donna era una donna cananea. Questo ci dice che lei non era affine o comunque addentro un discorso religioso. Lei probabilmente non conosceva bene la legge di Mosè, quelle che erano le pratiche strettamente cultuali del popolo di Israele. Ma ha una cosa, o una dote, che molti non hanno: la caparbietà. È insistente, nel senso buono.
Sapete che nel Vangelo Gesù racconta un altro episodio molto bello di quando dice che un amico va di notte da un altro amico a cercare dei pani. Dice: è venuto un amico da lontano, non ho niente da mettergli dinanzi. Aiutami, dammi qualcosa da mangiare. E questo amico dall'alto della sua casa gli dice: adesso non mi importunare, è notte, io sto dormendo con la mia famiglia. E allora dice Gesù: anche se non glielo darà ciò che chiede per la sua amicizia, glielo darà per la sua insistenza. Allora capite quanto è importante insistere e non demordere, a volte abbandonare la presa, gettare la spugna, ammainare le vele. Perché a volte quando vediamo che subito ciò che chiediamo non ci viene dato, ci scoraggiamo, ci tiriamo indietro. E invece in questo caso occorre veramente essere insistenti. Perché come dicevo all'inizio, a volte lo siamo per le cose non buone e ci danneggiamo, mentre per quelle buone, dove dovremmo essere appunto perseveranti, insistenti, a volte non lo siamo. Tra non molto, verso la fine di questo mese, il 27 di agosto per esattezza, celebreremo la memoria di Santa Monica. Monica è una, come dire, santa formidabile sotto questo punto di vista dell'insistenza, perché lei, che aveva il figlio Agostino, che poi è diventato Sant'Agostino, immerso in tante questioni non mondane, però tali che lo allontanavano da Dio, lei ha pregato, ha pianto per anni e alla fine il figlio è diventato santo. Certo, qualcuno potrebbe dire: ma perché Dio gli ha fatto attendere così tanto tempo prima che il figlio si convertisse? Ha le sue motivazioni. Certo, c'è voluto tanto tempo, Sant'Agostino è diventato santo, ma per la sua insistenza anche Monica, la mamma, è diventata santa. Quindi se Dio ritarda, c'è un motivo per cui ritarda, non lo fa così per caso, perché gli piace ritardare nei suoi interventi. Allora lasciamoci questa sera e tra poco sull'altare porteremo il pane e il vino, il pane che diventerà il corpo di Cristo, il vino che diventerà il sangue di Cristo. Noi portiamo anche la nostra indole, che può essere un'indole a volte non sempre così caratterizzata, a volte da quella insistenza sana, saggia, e allora noi portiamoci su questo altare e gli diciamo: come tu, Gesù, trasformi il pane e lo fai diventare il tuo corpo, trasformi il vino e lo fai diventare il tuo sangue, così anch'io mi metto su questo altare, trasforma me, la mia natura, non perché tu la debba stravolgere, ma perché da un'indole a volte che potrebbe essere non sempre così corrispondente al bene, tu possa trasformare la mia vita e farla diventare buona, migliore, più bella di quanto lo è già oggi. Chiediamolo questo, e se lo chiediamo con fede, questo accadrà.

0: Ora, fratelli e sorelle, innalziamo la nostra preghiera a Dio e diciamo con fede insieme: Signore, abbi pietà.
1: Signore, abbi pietà.
2: Per la Chiesa, perché professi con coraggio e gioia la fede in Gesù, pietra angolare dell'edificio spirituale che hai inaugurato con la sua morte e la sua resurrezione, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per i credenti delle diverse religioni, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per i governanti, per le autorità pubbliche, per i responsabili della società civile, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per il popolo ebraico, eletto e beneficato da Dio, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per quanti sono sfiduciati e si lasciano vincere dalla paura, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per coloro che conservano la fede durante la prova, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per genitori e figli, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà.
2: Per noi, perché lo Spirito di Cristo accresca la nostra fede nell'aiuto di Dio, nonostante la nostra indegnità, preghiamo.
0: Signore, abbi pietà. Generalmente all'interno della preghiera dei fedeli, che è stata proprio ora proclamata, preghiamo per i defunti, per i nostri cari defunti, per i nostri familiari, parenti, amici e conoscenti, per tutte quelle persone che abbiamo amato, ma vogliamo pregare per tutte le anime sante del Purgatorio, al Signore li accomuni alla sorte dei santi nel Paradiso. Ma vogliamo pregare questa sera in particolar modo per alcune persone viventi che hanno bisogno di aiuto, sostegno. La nostra preghiera può aiutarle, può sostenerle, può essere per loro motivo di beneficio, di salvezza, di guarigione, di liberazione. Questa sera in particolar modo ricordiamo Edwige, Marta, Michel, Timoteo, Riccardo, Francesca, Luigi, Claudio e Giuseppe. Il Signore faccia loro grazia, preghiamo.
1: Signore, abbi pietà.
0: Padre buono, ascolta le preghiere che presentiamo a Te, che sei la nostra salvezza nel presente e la nostra speranza nel futuro. Esaudiscici per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 74.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Ecco, domani a Assisi, credo tanti di voi, forse tutti, vivremo un momento di particolare grazia, perché c'è la messa del Santo Padre, l'incontro con il Papa, il quale, ecco, domani darà a ciascuno di noi una parola. Allora, quando all'inizio, negli 800 anni, pensavamo quali iniziative promuovere, anche per i giovani, in particolare questa, l'idea è stata quella, come probabilmente sapete, di riprendere l'idea di Francesco del capitolo delle stuoie, cioè ritrovarsi, incontrarsi, ma poi partire con un invio in missione. Allora l'augurio per ciascuno di voi, per tutti i giovani, è quello domani di sapere ascoltare questa parola che il Signore vi rivolgerà sicuramente anche tramite Papa Leone. Allora ci uniamo comunque a tutti voi in preghiera, chiediamo anche tanta preghiera proprio per questo evento, perché sia una primavera della Chiesa.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Chinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga.
1: Amen.
0: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 389.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Vivi con noi questo straordinario festival per i giovani da Medjugorje, che riunisce migliaia di giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo all'incontro con nostra madre, la Regina della Pace. Lasciati coinvolgere dalla preghiera, dalle testimonianze, dalle catechesi e dai momenti di adorazione con Gesù, che rendono questo festival un'esperienza unica. Maria Visione Italia ti invita a seguire lo speciale Medjugorje Mladi Fest 2026 dal 4 al 6 agosto, in diretta dalle ore 13 alle 15 e dalle ore 20:30 alle 22:30. Non perdere questo appuntamento di grazia. Vivi il Mladi Fest insieme a noi. Maria Visione Italia, ti aspettiamo.
1: Gesù Cristo e Maria.
2: Sempre si è lodato.
1: La sorella da dove viene e come si chiama?
2: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni.

0: 18 anni.
1: Lei è la prima volta a Medjugorje o già stata?
0: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
1: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
0: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
1: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo, mio figlio, vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
0: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello, appena ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore, 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
1: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida. Veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Lingua nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
1: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem, la tema, che e poi cosa significa per lei. Sì. Uno, due, tre.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font, Jesus is the font of everything. That is the, not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia?
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He's the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

Bentrovati all'ascolto di Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta, che vi parla di grafologia. La grafologia, lo ricordiamo sempre, facciamo un piccolo mini riassunto in modo che rimanga poi impresso meglio la spiegazione, diciamo, dei segni che poi vengono fatti nell'ultima parte dell'incontro. La grafologia è la scienza della scrittura, quindi attraverso il gesto grafico, scarabocchio, disegno, scrittura, ma qualsiasi gesto lasciato con la mano, anche l'impronta che i bambini lasciano sui vetri appannati dei finestrini, anziché i disegni che creano con la mela grattugiata che la mamma prepara con tanta cura e loro spargono ovunque, è assolutamente espressione della nostra personalità, una personalità in divenire. Ovviamente noi stiamo facendo tutti un percorso che ci porta verso una direzione. Questa direzione viene espressa anche dalla scrittura, ma in modo particolare dalla scrittura, proprio perché la scrittura è un gesto che diventa quasi automatizzato dopo che l'abbiamo appreso e quindi esprime, senza mediazione di nessun altro strumento che non sia appunto lo strumento grafico, ma intendevo che non c'è nessun tipo di manipolazione che può essere appunto data invece dal linguaggio, dalla mimica, da altre cose. La scrittura è un gesto quasi appunto automatico, profondamente espressivo della nostra personalità, ma non solo della nostra personalità, dicevamo in divenire ovviamente, ma anche e soprattutto di un benessere psicofisico. Quindi parliamo di un benessere fisico, proprio a livello di malattie psicosomatiche anziché malattie fisiologiche, e di un benessere appunto mentale. Perché, come dicevano gli antichi romani, mens sana in corpore sano. Questo significa appunto che la mente è sana solamente se il corpo esprime una buona salute fisica e a tutti i livelli, quindi non solamente meccanicamente fisica, ma proprio fisiologica. Quindi se noi stiamo bene, la nostra mente sta bene e la nostra scrittura esprime il nostro benessere. Se noi non stiamo benissimo, il nostro corpo incomincia a mandare dei segnali di allarme. Beh, i primi segnali di allarme, ed è straordinario, sono proprio lanciati dalla scrittura. Il primo avvertimento, per esempio, in un bambino che non sta bene sarà proprio il fatto che non vuole disegnare, si rifiuta di disegnare, quando il disegno per un bambino è il suo linguaggio più diretto, quello più spontaneo, come per un adulto il corsivo, la scrittura in corsivo. Quindi un bambino che si rifiuta di disegnare è un bambino che non sta bene, o fisicamente o psicologicamente o tutte e due, perché poi in realtà abbiamo detto appunto mente e corpo sono collegatissimi, non collegati, sono un tutt'uno. Solo noi in Occidente in realtà dividiamo le due cose, ma in Oriente, in altre culture, corpo e mente sono parti di uno stesso organismo in realtà. Immaginiamoci un cervello che va per i fatti suoi e un corpo, no? Cioè sarebbe un po' fantascientifico. Appunto un bambino che si rifiuta di disegnare, oppure un bambino che pur disegnando e disegnando in un certo modo, magari in un incontro parleremo espressamente del disegno dei bambini perché è interessante capire alcune piccole cose, alcuni piccoli segnali, un bambino che disegna però non colora, quindi come se non vedesse più a colori ma vedesse in bianco e nero, cosa un po' difficile per i bambini e difficile comunque anche per gli adulti, che quando si vede in bianco e nero e non a colori significa che c'è qualcosa che non funziona. Dicevamo, la scrittura manda segnali appunto subito, ancora prima che il malessere venga manifestato o che la persona che scrive si renda conto di questo malessere. Un adulto quindi avrà

al rifiuto di scrivere, così come il bambino ha rifiuto di disegnare, oppure scriverà, ma scriverà sempre solo in stampatello maiuscolo, e questo è già un altro segnale di non grandissimo benessere, di non reale benessere, di una mancata fluidità, insomma, nel percorso. Oppure appunto scriverà, ma scriverà appunto in corsivo, però scriverà con dei segni che indicano proprio la tristezza, insomma, la fatica di vivere. Per esempio, abbiamo affrontato in un incontro precedente il discendente, cioè quando una persona scrive praticamente andando verso il basso, no? Utilizzando la parte bassa e destra del foglio. Ci sono altri segnali, magari appunto quando affrontiamo il discorso dei bambini potremmo anche vedere quali segnali invece di allarme esistono negli adulti. Intanto, prima che mi dimentichi, vi ringrazio tantissimo delle mail che mi state mandando proprio in base, insomma, a questi incontri. Ad alcune domande ho già risposto negli incontri precedenti, e ad altre vediamo, insomma, se c'è il tempo, molto volentieri. Quindi la grafologia è una scienza che nasce in Europa, o meglio in Italia, nel 1622 con il bolognese Camillo Baldi, con un trattato che viene poi dimenticato, ma un trattato molto molto utile soprattutto ai periti grafologici che lavorano in tribunale come la sottoscritta. E poi dopo più di 200 anni, quasi 300 anni, l'abate Michon in Francia, Jean Hippolyte Michon, conia il termine grafologie, e incomincia appunto a scrivere dei veri e propri trattati, dei veri e propri saggi con insomma, una visione della grafologia un pochino riduttiva, nel senso che assegna ad ogni segno assegna una caratteristica immutabile. È per questo che si chiama appunto il metodo dei segni fissi. Poi ci sono tantissimi altri autori che svilupperanno altri metodi, però noi veniamo in Italia ed abbiamo Girolamo Moretti, frate Girolamo Moretti, che nel 1914 pubblica sotto lo pseudonimo di Umberto Koch il suo trattato di grafologia, e da lì svilupperà un metodo molto molto interessante, soprattutto perché, al contrario dei segni fissi, del Michon, stavo già prevenendo la parola successiva, del Michon, adotta appunto un metodo che è assolutamente polivalente, nel senso che ogni segno ha un significato e il suo contrario a seconda del contesto grafico. Chiaramente la nostra scrittura, essendo unica e irripetibile, essendo un gesto individualissimo e prezioso, che parla proprio di noi in tutti i sensi, abbiamo detto fisico, psicologico, eccetera, aspirazioni, sogni, lui appunto contestualizza qualsiasi segno all'interno del contesto grafico, cioè di tutti gli altri segni che l'individuo va a esprimere nella sua scrittura. Scrittura che nasce con l'individuo e finisce con l'individuo stesso, scrittura che non è riproducibile esattamente quale è stata espressa da quell'individuo, mai da nessun altro. Ci sentiamo esattamente dopo la pausa. A presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione.

Bentornati, stavamo appunto parlando della spontaneità del gesto grafico e di quanto sia importante per verificare come stiamo, se stiamo bene, se siamo nella giusta direzione, se possiamo modificare il nostro cammino, perché infatti il Moretti, quello che viene riconosciuto il fondatore della grafologia italiana, anche se abbiamo visto che abbiamo detto ormai diverse volte che il fondatore in realtà è Camillo Baldi, anche se poi si era dimenticata quasi completamente questa scienza e comunque non si chiamava grafologia. Si chiamava interpretazione della scrittura, insomma una cosa simile. Il Moretti, appunto, dicevamo, si interessa appunto della possibilità di crescita dell'individuo e quindi la grafologia morettiana viene definita anche pedagogia del gesto grafico o grafologia pedagogica, nel senso appunto dell'insegnare all'individuo stesso ad utilizzare le risorse che ognuno di noi ha dentro di sé, in maniera diversificata e in maniera continua e approfondita. Il Moretti infatti studia un metodo suo, dicevamo prima appunto il primo metodo francese era un metodo piuttosto rigido, quindi se si aveva segno della bontà, adesso dico una banalità, significava che si era assolutamente buoni, cosa che insomma è un po' inverosimile. Invece il Moretti assegna ad ogni segno grafico che lui ricerca in maniera molto molto sperimentale, quindi studiando centinaia di scritture durante la sua vita e trovando dal particolare arrivando al generale, il metodo insomma sperimentale delle scienze, trova appunto che ogni segno in realtà ha delle caratteristiche che potremmo chiamare positive e delle caratteristiche invece negative, sempre per la crescita dell'individuo, negative e positive in questo senso, in un senso non moralistico, non di giudizio, ma sempre in un senso di facilitazione dell'individuo verso il percorso che l'individuo sente più vicino a sé, quello che il Moretti chiama la passione predominante, quello che per Carl Gustav Jung, il fondatore della psicanalisi del profondo, è il percorso di individuazione, cioè come rendere l'individuo veramente individuo e staccato dalla folla. Quindi pedagogia del gesto grafico e quindi aiuto della grafologia all'individuo per poter capire meglio se stesso e quindi capire quale direzione prendere oppure se c'è una direzione migliore e come aggiustare i vari percorsi, le varie fasi del percorso. Il Moretti appunto fonda questo metodo che è scientifico per molti motivi, tra cui il fatto che quasi ogni segno, diciamo la quasi totalità dei segni, si può misurare in decimi con lo strumento che abbiamo visto nell'incontro precedente che si chiama grafometro, ma dato che è uno strumento lucido perché deve essere sovrapposto allo scritto, alcuni insomma non sono riusciti a capire bene cosa fosse. Questa è in pratica la fotocopia, che ovviamente non si può usare sullo scritto perché non si vedrebbe nulla, però per capire che questo grafometro, che non è stato studiato o creato dal Moretti ma da un grafologo successivo al Moretti, è assolutamente importante soprattutto negli anni di studio, soprattutto nelle verifiche più capillari, che sono per esempio quelle che vengono fatte in tribunale su scritti falsificati, anonimi, eccetera, contestati comunque. Questo grafometro serve per misurare per esempio due segni che abbiamo visto forse il secondo incontro, il terzo incontro, curva ed angolosa, e si misurano con queste specie di coni che si vedono in alto, per esempio per misurare il calibro, la dimensione della scrittura, un altro segno che abbiamo visto, e si utilizzano appunto i millimetri che vedete un po' dappertutto, e si utilizza anche per tantissimi altri segni, si utilizza anche per tre segni che andremo a vedere nella parte successiva a questa, nella terza parte di questo incontro, che sono appunto la direzione della scrittura, non più la direzione del rigo, quella che abbiamo visto l'incontro precedente, ma la direzione della scrittura, quindi come si muovono gli assi letterali.
dopo faremo ancora il grafico, così vedremo, e vedremo molte scritture. Quindi dicevamo assolutamente un metodo scientifico per molti molti motivi. Da questo metodo si ricavano anche delle indicazioni sulla corporatura, sul modo di gesticolare, vedete io come muovo le mani, sul modo di camminare, sulla voce assolutamente, cioè, un bellissimo segno che non è morettiano, però anche il Moretti trova, insomma, la voce ci sa dire la voce della persona da un insieme di altri segni, però c'è un segno molto bello della grafologia francese, quella più moderna, che ci parla anche della voce. Poi abbiamo indicazioni, appunto, abbiamo detto proprio sul benessere, abbiamo indicazioni sulla corporatura, sui capelli, sugli occhi, eccetera. Quello che per gli americani viene detto il profiling, no? Cioè tracciare il profilo non solo psicologico, ma proprio il profilo fisico, fisiologico della persona che magari ha scritto, appunto, uno scritto anonimo, oppure si tratta di una persona ricercata per un determinato reato, e quindi si vuole capire anche quali tic, quali abitudini particolari possa avere questa persona. La grafologia, quindi, vi ho rianticipato che si può utilizzare in moltissimi campi, non solamente nell'analisi grafologica, che è quella di cui parliamo sempre, perché è quella più, magari, più vicina, insomma, al sentire comune, però in realtà viene utilizzata in moltissimi campi, per esempio, appunto, il campo del tribunale, il campo dell'autorità giudiziaria, questo del profiling, il campo delle coppie, per capire, appunto, se le coppie sono in sintonia, il campo familiare, quindi per problematiche o sistemare alcune piccole difficoltà della famiglia, quindi dei bambini, dei genitori, eccetera, il campo professionale, quindi in ambito professionale è molto utile la grafologia, perché per esempio per assunzioni nuove, invece che fare dei test psicologici anche piuttosto lunghi e difficoltosi, col saggio grafico, rilasciando uno scritto su indicazione del grafologo o del grafoterapeuta, forse non abbiamo mai affrontato la distinzione, e dopo ne parliamo, immediatamente dopo i campi di applicazione. Quindi si riesce a capire quali sono i candidati più vicini a quel tipo di professione, che sono più adatti, sia come serietà, come onestà, perché anche questo si vede dalla scrittura, e sia proprio come predisposizione a quel tipo di lavoro. Ancora prima, per la scelta della scuola, sia per le superiori che per l'università. Ci sono, appunto, delle scuole che chiamano grafologi proprio per fare questo tipo di test molto molto accurato e molto non invasivo, perché si richiede, appunto, la scrittura e si guarda solamente quel lato lì della personalità. Quindi quale tipo di scuola è più congeniale a te, quale tipo di indirizzo di studi, eccetera. Poi abbiamo il campo medico, abbiamo detto prima, quindi cercare, appunto, attraverso la collaborazione col medico di base o con medici specialistici, che possono essere di svariatissimo tipo, anche lo psicologo assolutamente, lo psichiatra, dicevamo, appunto, questa collaborazione sia per somministrazione di nuovi farmaci, ma anche proprio per fare un quadro generale della salute del paziente, di quanto il paziente stia bene, di quanto si possa capire, soprattutto per esempio nell'Alzheimer, nelle demenze senili, quanto si possa assolutamente prevenire questo tipo di malattie, di sindromi così devastanti, attraverso l'utilizzo della grafologia. Quindi malattie in essere che non scompaiono per il fatto di aver fatto il saggio grafico, però vengono individuate molto prima e vengono in qualche modo tamponate, nel senso vengono rese meno devastanti, sono meno invasive. Dicevamo prima la differenza tra grafologo e grafoterapeuta. La grafoterapia in Italia viene
per la gran parte utilizzata solo per bambini o adolescenti, che comincia a essere un pochino tardi, però a bambini disgrafici, cioè la disgrafia, questo termine terribile però che abbiamo e non saprei utilizzare un altro termine, significa cattiva scrittura, in realtà è una scrittura sofferente, quasi illeggibile, o eccessivamente lenta o eccessivamente veloce, spesso si invertono delle lettere simili, tipo la B e la P, la O, eccetera. Il bambino, normalmente insomma, ci si dovrebbe accorgere subito alle elementari, perché è migliore l'intervento che poi si va a utilizzare, anche più rapido, il bambino scrive appunto in maniera molto faticosa, tanto che si rifiuta quasi di scrivere. E torniamo al discorso precedente del malessere, no? Perché in realtà il bambino disgrafico ha proprio dei dolori, dei crampi quando si mette a scrivere, sia per un cattivo utilizzo dello strumento grafico, la matita, la penna, eccetera, cioè impugna proprio male la matita o la penna, perché gli è stato insegnato male, perché ha deciso insomma di impugnarla così, la impugna in maniera scorretta, perché ci sono delle regole in scrittura che sono molto importanti. Poi dopo aver appreso questo tipo di regole si personalizza ed è giustissimo così, però prima, come in tutte le cose, sarebbe come se noi ci insegnassimo a camminare sul soffitto, se fosse possibile, e poi ci dicessero: va bene, adesso vedi di camminare sulla terra. Sarebbe un po' impossibile. Ai bambini spessissimo purtroppo viene insegnato a scrivere e a tenere penna, matita, colori, eccetera, in maniera assolutamente scorretta. Questo è già il primo, diciamo, il primo avvio verso una disgrafia infantile, viene chiamata, perché in realtà, appunto, dicevo, bisognerebbe verificarla subito, no, sul sorgere. E poi ci sono appunto degli insegnamenti non corretti su come si scrive. Sembra banale, però bisogna imparare a scrivere nella maniera giusta. Ci sono delle regole, per esempio la prima regola che mi viene in mente, quella più semplice anche da visualizzare: gli ovali si fanno partendo dall'alto, proprio voi immaginatevi un quadretto di un quaderno, partendo dall'alto, dalla metà alta del quadretto, e si fanno con un gesto antiorario. Quindi il contrario di come vanno le lancette dell'orologio. Questo perché, per esempio, gli ovali, no? Gli ovali A, O, eccetera, ma anche lo zero. Perché tutte le regole che esistono in scrittura servono per facilitare la scrittura, cioè lo stendere la nostra scrittura, l'esprimere la nostra scrittura, per facilitarci e per rendere il nostro gesto sia fluido sia meno gravoso nei confronti dei muscoli delle dita, mano, braccio, avambraccio, spalla, eccetera, che vanno a intervenire sul gesto grafico. E chiaramente un bambino che invece scrive in maniera scorretta soffrirà tantissimo e avrà questo rifiuto nello scrivere. Ci vediamo tra pochissimo e parleremo di questi nuovi segni. A dopo!

Bentornati, come promesso, oggi affrontiamo tre nuovi segni che sono proprio riguardanti la direzione della scrittura. Ovviamente ci sono molti altri segni, però quelli più semplici anche da individuare, più comuni, diciamo, sono tre e sono, secondo la terminologia morettiana, dritta, pendente e rovesciata. Adesso andiamo a vedere delle immagini e poi passiamo appunto alla spiegazione. Per la scrittura dritta abbiamo questa immagine. Dritta nel senso che gli assi letterali, per assi letterali intendiamo degli assi, cioè come se noi tracciassimo con la matita una riga perpendicolare dall'alto verso il basso, perpendicolare al rigo immaginario di base e all'interno di lettere alte, cosiddette alte in gergo, quindi immaginiamo le L, le F, le H, ok? Queste appunto sono le lettere considerate alte, però possiamo anche utilizzarlo nelle lettere che hanno gli allunghi letterali inferiori, per esempio la G, la J, la F appunto anche che ce l'ha in basso e poi altri. Comunque vediamo questi assi letterali che sono perpendicolari all'immaginario rigo di base e questo è segno dritta, dopo andremo a vedere che cosa significa. Per quanto riguarda il rovesciata è il solito discorso, facciamo questa riga perpendicolare al rigo di base sugli assi letterali delle lettere appunto con gli allunghi alti e troviamo che questi assi sono orientati verso la sinistra del foglio, quindi rovesciata. Anche questa è un'altra scrittura rovesciata, questa forse è più chiara ancora. Vedete che le letterine alte si orientano quasi tutte verso la sinistra del foglio. Per sinistra ovviamente dobbiamo avere il foglio davanti a noi e mettere sopra le mani, sulla destra ci va la mano destra e sulla sinistra la sinistra, ok? Quindi questa è la sinistra. E poi abbiamo, come sinistra abbiamo anche, no, sinistra questo, poi abbiamo come pendente, quindi immaginiamo sempre questi assi letterali alti, per esempio L, F, H, eccetera, orientati però verso la destra del foglio, quindi di qua. Come pendente dovrebbe esserci ancora un'altra, eccola. Un'altra immagine che è questa e vedete che sono quasi tutti orientati verso la destra del foglio. Allora, tornando al nostro dritta, abbiamo solo questa immagine di un signore di lingua belga, di nazionalità belga, lingua francese. Per dritta, o diciamo in generale per dritta, pendente e rovesciata, che cosa ci dicono questi tre segni? Ci dicono la predisposizione dell'individuo verso l'affettività, la disponibilità verso gli altri e quindi anche la disponibilità a conoscere, non solo gli altri, ma conoscere il mondo circostante, principalmente. Poi c'è anche un discorso di dignità e vediamo. Allora, per dritta, appunto assi letterali partendo dall'alto sul rigo immaginario di base, in questo caso c'è il quadretto, quindi anche un po' più semplice, che sono proprio perpendicolari. Ovviamente si intende la maggioranza degli assi

letterali, perché se fossero tutti gli assi letterali, tutti a destra, tutti a sinistra, tutto dritto, insomma, si avrebbe una rigidezza dell'individuo. E lo vediamo poi quando affrontiamo il discorso sui segnali d'allarme. Quindi la prevalenza degli assi letterali è dritta. Che cosa significa? Significa che la persona viene scarsamente stimolata dallo stimolo esterno, intendiamo con stimolo esterno gli altri o le cose nuove, quindi rimane molto centrata su se stessa. Questo segno indica controllo, quindi ovviamente, come potete immaginare, controllo, sostenutezza, a volte anche rigidità, anche autenticità e affidabilità, diciamo più che autenticità, affidabilità dell'individuo. Questo sempre in un contesto di segni favorevolissimo, perché in un contesto di segni che vanno a contrastare con queste indicazioni che io vi dico, cioè che sono proprio segni assolutamente contrari a queste indicazioni, allora il segno dritta diventa proprio soffocamento della personalità, proprio quasi una maschera, no? Quindi anche un'incapacità di entrare in contatto con gli altri o con le visuali degli altri, e quindi sentirsi appunto di criticare o perlomeno di respingere tutto quello che non viene da noi stessi. Adesso vediamo rovesciata. Rovesciata, dicevamo, quindi gli assi letterali immaginari tracciati con la matita, che vanno a intersecare l'immaginario rigo di base, quindi non diventano più perfettamente perpendicolari come in dritta, ma diventano appunto orientati verso la sinistra del foglio. Rovesciata, i termini di Moretti sono sempre molto coloriti, rovesciata perché voi immaginate la scrittura, la grafologia sempre molto simbolica, quindi dritta, rovesciata e pendente. Allora, rovesciata si intende proprio questo, la persona che si ritira quasi, no? Quindi che cosa esprime? Lo stimolo esterno suscita rifiuto, quindi vado all'indietro perché non voglio incontrare l'altro, non voglio incontrare le cose nuove, voglio rimanere ancorata al passato. Se vi ricordate un po' la simbolistica del campo grafico che abbiamo visto sempre, sulla sinistra c'è il passato, c'è la regressione, eccetera. Quindi sto sul lato sinistro perché non voglio essere toccata dal nuovo, non voglio fare conoscenze, non voglio sapere nulla di nuovo. Quindi il rovesciata indica sempre diffidenza, dubbio, anche uno scarso utilizzo, quasi nullo utilizzo dei consigli altrui. Chi ha rovesciata può avere, insomma, soprattutto se è in alti gradi, ci possono essere appunto delle problematiche che rientrano nei segnali di allarme, cosa che vedremo poi in quel famoso incontro. Per quanto riguarda il pendente, quindi verso la destra del foglio, no? Gli assi letterali immaginari che noi tracciamo vanno a finire appunto sul rigo di base, facendo come un angolo acuto, ok? Quindi vanno verso la destra del foglio. Il nostro pendente, questo sono una compagnia di attori di lingua turca, però mi pare che scrivessero in inglese, se non ricordo male, sì. Quindi verso la destra del foglio, dicevamo, e immaginiamo appunto simbolicamente che io sto protesa così, quindi l'altro, il nuovo, non mi spaventa, anzi lo stimolo suscita attenzione e curiosità. Il pendente quindi indica una predisposizione ai contatti sociali, anche un'abilità negli affari, il desiderio appunto di nuove conoscenze a livello proprio anche di viaggi, no? Mentale, eccetera. Al contrario, in un contesto negativo di segni, il pendente può dare aggressività, quindi il contrario, no? Della socievolezza, aggressività, intransigenza sulle proprie idee e mancanza di generosità, ma semplicemente il desiderio di prendere dall'altro. Questi sono i tre grandi segni che noi abbiamo visto sulla direzione della scrittura.
però esistono, diciamo, prima molti altri segni che noi non affrontiamo, ma solamente per farvi vedere che esistono delle scritture, ovviamente, che non hanno un'impronta così forte, no? Dove c'era, in queste scritture c'era la prevalenza in quella turca, addirittura proprio l'unico orientamento era proprio quello sul margine destro, quindi solo pendente. Nelle altre scritture c'era un intervallarsi dei tre segni, però c'era comunque la predominanza o di dritta o di rovesciata o di pendente. Esistono invece delle scritture dove abbiamo un'interazione fra questi tre segni talmente alta che è, non dico che è quasi impossibile dare una predominanza di questo segno, però che sicuramente vanno a intervenire dei segni della direzione della scrittura, che sono dei segni più completi in qualche modo, nel senso che come interagiscono queste persone che abbiamo visto prima? Allora, le persone che hanno prevalenza di rovesciata, ovviamente abbiamo detto, hanno il rifiuto degli altri, del nuovo, eccetera, quindi sono delle persone talmente attaccate al passato e al conosciuto che hanno delle grosse difficoltà, per esempio quando iniziano un nuovo lavoro, hanno difficoltà per esempio a integrarsi all'interno dell'ambito lavorativo, all'interno di una scuola nuova e di una cerchia nuova di amicizie. Le persone che hanno una prevalenza dipendente hanno l'esatto contrario, cioè hanno una grande facilità di contatti, di apparentemente di buoni rapporti con tutti, però in realtà potrebbero essere un po', tra virgolette, malandrine, nel senso che potrebbero rimanere a livello troppo superficiale, quindi prendere dagli altri più che interagire, quindi quando c'è un'interazione con l'altro si dà e si prende, no? Non si prende solamente o non si dà solamente. E le persone invece che hanno una prevalenza magari eccessiva di dritta hanno un po' la convinzione, diciamo, di essere migliore degli altri e quindi in qualche modo cioè questa interazione con l'altro può avvenire, ma sempre a un livello superficiale. Quando invece questi tre segni si combinano in modo molto armonioso, tanto che esprimono per esempio un segno che si chiama sinuosa o insomma altri tipi di segni, significa che riescono a interagire con gli altri in maniera molto molto naturale, molto spontanea e adattandosi, ma non in maniera falsa o in maniera apersonale, impersonale, si adattano all'altro a seconda appunto dell'intimità, dell'intimità proprio a livello spirituale, a livello interiore che una persona che ci troviamo di fronte ha, e quindi se una persona è un po' troppo timida, allora magari utilizziamo il pendente per cercare di favorire la persona che abbiamo di fronte a noi al colloquio, al dialogo profondo, eccetera. Se una persona è troppo aggressiva utilizziamo rovesciata, se una persona ha bisogno di in qualche modo di una tirata di orecchie utilizziamo il dritta, ma in maniera molto molto naturale, non è una maniera meccanica, non è una maniera automatica, è una maniera molto naturale di interagire con l'altro a seconda del contesto, a seconda proprio delle persone che troviamo davanti, perché la nostra anima risponde automaticamente all'anima dell'individuo che abbiamo di fronte. E alcune scritture che io ho trovato, questa magari è un pochino più tra virgolette più rigida, nel senso che è la scrittura di un sacerdote che voi conoscerete, che è un sacerdote scrittore, che esprime una scrittura del tipo che vi dicevo adesso, anche se ovviamente con delle regole spirituali molto molto forti, quindi c'è questo ascolto degli altri senza però mai scendere a compromessi, ed è Don Agnello. E un'altra scrittura di questo genere, secondo me assolutamente centrata sul tipo di lavoro che fa, perché dicevamo prima che la scrittura ci dice anche qual è il nostro lavoro ideale, e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi esprime una scrittura assolutamente rispondente al tipo di lavoro che fa, quindi ha una capacità di ascolto empatico e attivo altissima, proprio perché c'è un'interazione ottima di questi tre segni che vanno a esprimere appunto una
vera psicologia dell'altro, quindi c'è un'empatia fortissima quando Maria Rita Pars incontra una persona anche nuova. Quindi vi aspetto alla prossima, al prossimo incontro. Spero che, come sempre, insomma, di essere abbastanza chiara, lo spero. Cerco di fare ogni tanto, insomma, dei riassunti, magari non di tutto, anche per cercare di mantenere il filo. E continuate a scrivermi e prometto risponderò. Grazie dell'ascolto. A presto.

0: Eccoci allora di qui, ancora qui per questa seconda parte e vorrei farvi vedere un'opera di Giovanni Fattori. È un'opera molto particolare perché ci descrive un dopo battaglia. Ecco, e questa che vedete al centro è una delle primissime ambulanze che entrarono in servizio con le guerre, diciamo, del nostro risorgimento e le battaglie che appunto si sono fatte verso gli anni 60 del secolo scorso, anzi del 1800. Ecco, quella che vedete è un'opera che si trova alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze, è molto grande perché misura più di 3 metri e non è un'opera che celebra la battaglia, attenzione, è un'opera che invece guarda il dopo battaglia, fino al 1860 e anche oltre, di solito i pittori hanno sempre rappresentato la battaglia, proprio il momento magari più sanguinoso, la sconfitta, la vittoria, mentre qui non c'è nessuna esaltazione, è priva di retorica. Ecco, il nostro grande Giovanni Fattori ha, diciamo, dipinto questo momento che viene dopo, con i feriti e questa primissima ambulanza con le suore che trasportano, appunto, come diceva prima la dottoressa, le persone che possono così sopravvivere rispetto a chi purtroppo a quel tempo era destinato a morire, anche perché non vi erano le medicine e le cure che abbiamo noi oggi. Ecco, la prossima opera invece è un'opera che riguarda il soccorso. Ecco, questo è interessante perché noi parliamo del primo soccorso, pronto soccorso. Bene, nel 1300, ecco, cioè, questa è un'opera che nasce dopo, ovviamente è stata realizzata dopo, e riguarda però un miracolo, non è il primo soccorso, questa la vedremo dopo, e riguarda un avvelenamento. Ecco, questo è San Benedetto che sta per essere avvelenato. Ecco, San Benedetto, questo è un affresco che troviamo in un convento ad Asciano, convento di Monte Oliveto Maggiore, ed è stato dipinto da Antonio Bazzi, che era un pittore che ha sostanzialmente affrescato tutto il chiostro con le storie di San Benedetto. E questo è, qui si può benissimo vedere, no? Che abbiamo a sinistra San Benedetto che sta per ricevere il calice con il veleno. Lui lo sta per benedire e il calice si frantuma, si rompe, mentre in fondo al corridoio, ecco, se diamo una panoramica più grande, vedete, abbiamo i monaci che stanno preparando il calice per avvelenarlo. Ecco, erano dei monaci invidiosi che hanno cercato di uccidere San Benedetto. Ecco, pochi conoscono questa storia, comunque se andate ad Asciano, nel convento del Monte Oliveto Maggiore, troverete tutta la storia dipinta di appunto la vita di San Benedetto. La prossima opera era quella che avevo detto prima sulla Madonna del Soccorso. Eccola qua, questa è un'opera un po' particolare, diciamo che è stata realizzata nel 1506, un po', diciamo, arretrata rispetto ai modi stilistici di quell'epoca, e questo è un pittore semi sconosciuto, Baldo da Sarofini si chiama, e ha realizzato la Madonna del Soccorso. È una Madonna, diciamo, il culto della Madonna del Soccorso nasce all'inizio del 1300, quando diciamo, un padre domenicano ammalato si rivolse alla Madonna per essere salvato, insomma, perché stava morendo. La Madonna lo salva e istituisce la Madonna del Soccorso, che è sempre rappresentata con questa verga in mano che scaccia il diavolo, cioè che scaccia il male, e di solito è rappresentata sempre con un bambino. Ma perché il bambino? Perché un tempo, come voi potete immaginare, la mortalità infantile era elevatissima. Ecco, per quello che abbiamo appunto sempre, diciamo, l'iconografia con la Madonna, con i bambini. Ecco. L'ultima opera è un caso di avvelenamento, anche questo. Voi capite, avete capito che poi sarà uno dei nostri argomenti con la dottoressa. Ecco, ma è un caso di avvelenamento da ossido di piombo. Ecco, questo è un artista, un grande artista dell'Ottocento italiano, Tranquillo Cremona. Questa è un'opera intitolata L'Edera. L'Edera, che si trova alla Galleria d'Arte Moderna di Torino. Vedete che l'opera è molto sfrangiata, sfumata, diciamo. Perché? Perché Tranquillo Cremona usava sfrangiare i colori, soprattutto il bianco, ma non solo il bianco, con i polpastrelli. Ecco, sfrangia oggi che sfrangia domani, diciamo, ecco, con una battuta, lui è stato intossicato dall'ossido di piombo, perché i colori un tempo avevano la componente del piombo. Poi dai primi decenni del 1900 la componente del piombo è stata sostituita con l'ossido di titanio e quindi non sono più velenosi. Comunque, nel passato moltissimi artisti sono morti, pittori sono morti proprio da avvelenamento di ossido di piombo. Se vi ricordate recentemente, quando si sono cercate le ossa del Caravaggio, in una fossa comune a Porto Ercole, hanno scoperto in questa fossa circa 40 scheletri avevano le ossa piene di ossido di piombo. Ma questo non vuol dire che erano tutti pittori quelli, perché? Perché nel 1500-1600 le cisterne d'acqua, quelle che si usavano nei porti, erano fatte di piombo, quindi è chiaro che ovviamente l'ossido di piombo, diciamo, entrava dappertutto, insomma, cioè non erano solo i pittori, ecco questo. Ecco, dottoressa, adesso torniamo in studio e dottoressa, possiamo parlare un attimo dell'argomento che aveva detto prima, no?
1: Dell'ambulanza.
0: Sì, esatto,
1: dove
0: questo.
1: Vanno? Cioè,
0: esatto,
1: dove,
0: sì, dove
1: cosa,
0: sì,
1: cosa, diciamo, limitatamente alla nostra realtà,
0: sì,
1: cosa abbiamo
0: realtà.
1: A disposizione?
0: Sì, cosa abbiamo a disposizione?
1: Abbiamo a disposizione vari livelli di assistenza. A Loreto, oggi come oggi, non c'è più un pronto soccorso come era in passato, perché la sanità si è modificata, e comunque è stato mantenuto un punto di assistenza territoriale.
0: Sì. Qui abbiamo un punto di assistenza
1: territoriale molto qualificato, che comunque risponde alle necessità di primo soccorso.
0: Di primo soccorso. Esatto,
1: va da sé che patologie importanti come patologie respiratorie o patologie cardiache o patologie ginecologiche non possono essere curate su Loreto, ma devono afferire su pronto soccorsi diciamo più attrezzati.
0: Più attrezzati.
1: Abbiamo a disposizione nella zona l'IRCA che adesso va come base anche Osimo, e poi l'IRCA su Ancona e il Dipartimento di Emergenza Urgenza di secondo livello, quindi il massimo, a cui afferisce anche l'ambulanza, che è l'ospedale regionale di Torrette. Queste ambulanze vengono poi destinate nei vari livelli, appunto, di assistenza richiesti dalla criticità.
0: Comunque ne abbiamo fatte di progressi, dalla semplice carrozza, diciamo, all'eliambulanza,
1: al soccorso avanzato addirittura a casa.
0: Ecco, a proposito del soccorso in casa, purtroppo sono molti gli infortuni in casa. Adesso, prima io ho citato il discorso dell'avvelenamento, ma può capitare che un bambino ingerisca dei detersivi, non so, cosa fare?
1: Detersivi, medicinali, gli infortuni domestici e gli avvelenamenti anche in particolare. Gli avvelenamenti sono di due categorie: avvelenamenti involontari, che sono la maggior parte degli avvelenamenti, e gli avvelenamenti volontari, che invece rappresentano una percentuale molto bassa, un 10-15%. Nel primo caso lei parlava della situazione molto coinvolgente in cui il bambino o ingerisce un detersivo o prende per caramelle le compresse della nonna.
0: Sì, è vero.
1: Cosa fare in questo frangente? E, chiaramente, parlare col 118, far presente quello che è successo, riferire delle condizioni del bambino, se ci sono, se è presente vomito, se è presente un'alterazione dello stato di coscienza, cioè se il bambino è sonnolento, però ecco, è fondamentale non far assumere liquidi, non far mangiare nulla né provocare il vomito.
0: Il vomito, sì, perché molte volte ho sentito, no? Vomita, no?
1: Esatto, mettiamo due dita in gola facciamogli espellere queste cose. Allora, oltre al 118 abbiamo a disposizione anche dei numeri utilissimi, che sono i numeri dei centri antiveleno. Ce ne sono diversi a Milano, a Bologna, a Roma, per cui a Verona e Padova rispondono 24 ore su 24, questi numeri utili. E già, e questo può essere utile quando si è lontani da un ospedale.
0: Da un ospedale,
1: allora ci si rivolge al centro antiveleni, si fa presente quello che è stato assunto, il nome del detersivo, perché loro poi riescono a risalire alla composizione, oppure la scatola, portare con sé la scatola o del detersivo o del farmaco o comunque di quello che è stato mangiato, ingerito, e non far bere latte,
0: assolutamente
1: liquidi, il latte contiene grassi e quindi spesso veicola anche queste sostanze. E tantomeno non procurare il vomito, perché davanti a sostanze caustiche ingerite il traumatismo è doppio, l'ha ingerito e sei traumatizzato, se noi provochiamo vomito nuovamente ritraumatizziamo in uscita.
0: Bene, dottoressa, quindi, adesso ci fermiamo un attimo per una piccola pausa e ci sentiamo tra qualche minuto.
1: Va bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, carissimi amici di Maria Vision. Eccoci di nuovo insieme per seguire proprio con i telespettatori a casa questo 37esimo Festival di Giovani che si sta svolgendo a Medjugorje. Oggi, 5 agosto, quinto giorno del festival, dedicato al quinto sasso della spiritualità della Regina della Pace, il Rosario. Ma allora, per entrare direttamente nel clima del Mladi Fest, del Festival dei Giovani di Medjugorje, possiamo questa sera cominciare proprio subito con una testimonianza. Sentiamo la straordinaria storia di Suor Maria Micaela, che ci racconta com'è cambiata la sua vita. Era un agente dei carabinieri, ma dopo un pellegrinaggio a Medjugorje ha scelto di consacrarsi tutta a Dio. E come dice lei stessa nella testimonianza che sentiremo adesso insieme, ha deposto da quel momento l'arma della pistola per impugnare l'arma del rosario. Sentiamola.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga.
0: Ecco, lei da dove viene e come si chiama?
1: Vengo da Roma e mi chiamo Suor Maria Micaela. E prima il mio nome era Ilenia, quindi per il mondo Ilenia, poi ho cambiato, mi è stato dato questo nuovo nome.
0: Ecco, la sorella, ho sentito poco fa parlando con lei, ha una bellissima testimonianza. Ci può raccontare un po' la storia? Quanto è importante questo luogo per lei e Festival dei Giovani e questa tutta gioventù qua?
1: Sì, io sono qui in questi giorni, oggi, proprio per ritornare un po' all'origine, ecco, ad fontem, no? di quello che è successo nella mia vita. E questo per me è un luogo molto particolare e prezioso che io custodisco. E ogni volta che vengo qui mi sento proprio tra le braccia della Vergine Maria. E la prima volta che sono venuta non ero appunto ancora consacrata, ma ero nelle forze armate e quindi ero un soldato, facevo parte dell'arma dei carabinieri e avevo questo grande desiderio dentro di me di giustizia, che volevo capire nel profondo che cosa significasse, perché comunque per il servizio che facevo non era mai abbastanza, sentivo sempre un qualcosa che mi mancava. Quindi venendo qui con questa inquietudine nel cuore ho avuto la grazia in questo luogo di aprire il cuore e farmi un po' di domande, mettermi un po' in discussione senza paura, ecco, perché appunto in questo luogo si sente molto la presenza della mamma e quindi vuole che noi ci affidiamo a lei, e che sicuramente mi stava aspettando, come ecco, in questi giorni mi stava aspettando più che altro per ringraziarla, perché ho avuto quindi la grazia anche di fare la mia testimonianza qui, che non avrei mai immaginato di essere qui, e quindi è proprio per me, cioè un segno, no? della Divina Provvidenza, ecco. E per me quindi è molto importante questo Festival dei Giovani, perché qui viviamo proprio, cioè, l'essenzialità, cioè fuori il mondo ci offre tante porte aperte, tante vie di uscita e false, e qui ritorniamo proprio ad fontem, no? Quindi all'essenzialità della nostra vita, che è questo bellissimo rapporto con il Signore, e quindi abbiamo la possibilità di vivere con semplicità la nostra fede nella Chiesa, ecco.
0: Come diceva la sorella, che era nelle forze armate,
1: sì.
0: Vedo che ce l'ha ancora una arma per quella della Madonna.
1: Sì, ho lasciato la pistola e oltre alle mie mani il Santo Rosario. E lei qui anche ci invita molto alla preghiera e non lasciare mai il Santo Rosario, che è la vera nostra arma, perché è l'unica che può cambiare.

0: Cambiare e trasformare i cuori.
1: Oggi noi parliamo qua un po' di esperienza di digiuno. Gospa ci chiama a pregare, digiunare, andare a Santa Messa, a leggere Sacra Scrittura, confessarsi. Queste sono le cose che noi chiamiamo cinque sassi. Lei ha sperimentato il digiuno? Come può dire alle persone che non hanno questa esperienza? Cosa
0: Sì.
1: le potrebbe dire?
0: Ecco, il digiuno è veramente un mezzo importante che noi abbiamo per ritrovare un po' noi stessi, e devo dire che per me, anche per me sembrava un qualcosa di molto lontano, insomma, anche dalla mia vita, però quando sono tornata da questo luogo e sono rientrata nella vita di prima che facevo, che poi certamente me l'ha stravolta perché non ero più come prima, perché quando si incontra Gesù poi si ha nel cuore questa esigenza di seguirlo e di non lasciarlo mai più, ecco, quindi quando mi ritrovavo nella mia stanza, avevo questo desiderio di custodire questo silenzio, questo rapporto con il Signore. E lì ho sperimentato anche io dei momenti di digiuno e ho capito proprio l'importanza, cioè di questo ritorno al cuore, di questa rieducazione anche dei nostri sensi. E dal momento in cui noi ci abbandoniamo e ci lasciamo andare nelle sue mani, cioè, a noi non, cioè alla fine non manca nulla, cioè abbiamo tutto perché lui è veramente tutto. Ecco, nel digiuno io ho avuto dei momenti in cui ho riscoperto la bellezza quindi della parola, del Vangelo, di questa comunione intima con il Signore, e come dicevo prima, appunto è un ritorno alle cose semplici, all'essenzialità, e che è qualcosa di vitale, cioè a ciò che veramente ci fa vivere. Cioè, quindi il digiuno aiuta proprio a ritornare a vivere pienamente, nella semplicità, ecco, nella pienezza della vita a cui siamo stati chiamati.
1: Ecco, per concludere, ha un messaggio per i ragazzi, per quelli che non sono mai stati qua a Medjugorje, cosa gli aspetta qua? Cosa può dirgli?
0: Ai ragazzi voglio dire che qui c'è una mamma che li sta aspettando, e questa loro ricerca che hanno nel cuore, questi loro desideri, comunque sono stati posti nel loro cuore da Dio che è nostro Padre. E lì qui ci invita proprio a tornare a lei per portarci da lui e a farci scoprire che i nostri piccoli desideri, i nostri piccoli sogni in realtà sono molto più grandi, molto più belli di quelli che noi pensiamo, se ci affidiamo a Dio che vuole realizzarli insieme a noi e quindi portarli a compimento. E se voi avete un'attrazione nel cuore, no, di qualcosa di grande, ecco, è proprio questa ricerca che voi avete in realtà di conoscere Gesù che è la vita, la vostra pienezza, la vostra felicità, e di non trascurare questa attrazione che voi avete nel cuore, ma di custodirla, di pregare, ma soprattutto di farvi seguire attraverso il discernimento da dei bravi sacerdoti che comunque sono i nostri padri, che appunto la stessa Vergine Maria ci invita a pregare per loro e a custodire, perché tra le loro mani, ecco, noi riceviamo suo figlio.
1: Io la ringrazio,
0: Grazie.
1: buon cammino e buon festival.
0: Grazie anche a voi, ci benedica.

0: difficile riprendere la parola dopo aver sentito questa testimonianza così essenziale, così semplice ma così profonda. Ma mi aiuta proprio ad andare avanti in questa trasmissione anche questa sera, come ieri e come anche sarà domani, mio marito Piero Damosso, giornalista televisivo che
1: Buonasera a tutti. E
0: sicuramente conoscerete come un volto noto della televisione.
1: grazie a Francesca Giordano, che è mia moglie, proprio perché è lei che mi ha portato a Medjugorje. Insieme ci siamo stati molte volte e questo ha avuto anche un cambiamento bellissimo per la nostra vita personale e di famiglia. Io volevo dire una cosa, proprio dopo aver ascoltato Suor Maria Micaela, è una testimonianza forte e mi ha colpito in particolare. Non solo il suo appello anche ai ragazzi perché custodiscano eventualmente anche qualche cosa di profondo che può accadere, come può essere quella di una chiamata ad una vocazione religiosa. Questo è molto importante, arriva alla fine della sua testimonianza. Ma quello che mi ha veramente anche impressionato è questo suo sorriso che continuamente accompagna la sua. Il suo racconto, lei parla di se stessa, non è facile parlare di se stessi, ma lo fa con grande generosità, sempre accompagnata da questo sorriso, che non è un sorriso superficiale, ma è un sorriso consapevole. Consapevole che se noi viviamo nelle braccia di Dio e della Madonna, a noi non manca nulla. È una consapevolezza che ci fa ancora più immersi anche nelle realtà delle difficoltà, non è una consapevolezza che trascura che esistono delle difficoltà che ciascuno di noi deve sopportare, deve superare, difficoltà a volte anche molto grandi, però ecco, la fede è un sostegno, la preghiera è un sostegno proprio per affrontare la vita e con gioia offrire questa grazia che viviamo, come ha fatto Suor Micaela, a tutti.
0: Il sorriso di Maria, potremmo dire, no? Sì, un riflesso proprio del sorriso di Maria. D'altra parte, oggi questa puntata è proprio dedicata, abbiamo detto, al Rosario e quindi alla Mamma Celeste. Lo sentiremo anche nelle testimonianze più avanti.
1: Sì, adesso ascoltiamo queste altre testimonianze. Sentiremo tante storie che sono state raccolte dal nostro Mario, bravissimo, che ringraziamo proprio perché con grande pazienza e con grande passione sta raccogliendo queste testimonianze bellissime a Mladifest in questi giorni a Međugorje. Sentiamo Rossella, croata, giovane insegnante e capo scout, e prima di lei Goran, un giovane sacerdote croato.
2: Gesù è raffigurato mentre sta entrando.
3: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola. Quando ho sentito che questo tema è ad fontem, subito mi sono venute le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
4: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù, attraverso Maria, verso questa sorgente?
3: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta a suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questa vera fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
4: Quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la santa confessione, anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che se può condividere con noi, com'è?
3: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, lo so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato il suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
2: Gesù è raffigurato mentre sta entrando.
5: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, Lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
4: Ecco, quindi seconda volta a Međugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stato a Međugorje?
5: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, c'è tanto movimento, avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza, vedo un clima un po' più gioioso,
4: più giovanile, più
5: donna, più gioioso.
4: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
5: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Međugorje.
4: E siamo uniti tutti davanti
5: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Međugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto. Prima di venire a Međugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Međugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia.
4: La Madonna ci chiama a vivere santità. E secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
5: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità.
2: Stai entrando.
0: Ecco, avete sentito Goran, questo giovane sacerdote croato, e Rossella, questa insegnante che è anche un capo scout. Due figure che sono a servizio dei giovani. Ecco, due giovani un pochino più adulti che però sono a servizio dei giovani. Quanto bene possono fare ai giovani degli educatori così, dei punti di riferimento così, che hanno fatto per primi questa esperienza del Festival dei Giovani e adesso possono essere di aiuto agli altri. E la cosa che mi veniva in mente proprio ascoltandoli è questo, no? Che d'estate magari facciamo, qualcuno approfitta per fare dei corsi intensivi di inglese all'estero o per fare delle scuole di barca a vela o di immersione oppure per recuperare magari una materia che nell'anno è andata male, no? Dei corsi intensivi. Ecco, e mi pare, no, che sentendo queste testimonianze così come tornano in questi giorni, in queste voci che ascoltiamo,

0: che in pochi giorni, in 4-5 giorni, tanti di questi giovani, no? È come se avessero fatto un corso intensivo alla scuola della Madonna, alla scuola della Regina della Pace. Per cui questi, diciamo, queste idee, questi messaggi, queste luci sono proprio entrate dentro il loro cuore, no? Le hanno proprio fatte loro, interiorizzate. Questi famosi cinque sassi, ecco, ogni giorno ne stanno scoprendo un pezzo, no? di questo patrimonio, di questo tesoro che è il tesoro della Chiesa e che la Madonna ci torna a ripetere, a offrire, a sminuzzare, no? Perché noi lo possiamo fare nostro e lo possiamo proprio mettere in pratica con più entusiasmo, con più semplicità, con più gioia.
1: Io volevo dire una cosa sulla testimonianza di Rossella, che ha anche il coraggio di affrontare grandi questioni anche spirituali, teologiche, possiamo dire, no? E lei a un certo punto sostiene che nel combattimento, no, tra il bene e il male, alla fine l'uomo, la persona è naturalmente portata al male. Ma ne siamo veramente sicuri? Perché con il battesimo siamo stati liberati da questo. Io ricordo mio papà che sin da piccoli ci diceva che è molto più difficile fare il male che non fare il bene. Quindi se il bene è più facile, noi dovremmo essere e sentirci più naturalmente portati al bene, soprattutto dopo il battesimo.
0: Questo tema della lotta spirituale, della battaglia spirituale che... E la Madonna ce la fa presente tante volte nei messaggi, anche in quest'ultimo messaggio del 25 luglio che ha dato proprio prima dell'inizio del Festival dei Giovani. Ecco, questo tema della lotta spirituale, che è la prima battaglia che dobbiamo sostenere nel nostro cuore, è un tema forte, no? Perché sono vere forse entrambe le cose, quindi abbiamo la nostra anima, disse la Madonna proprio un 2 agosto, è un campo di battaglia la nostra anima tra il Satana, no, che vuole strappare le nostre anime al Signore, e Dio che ci offre la grazia invece per salvarci. E noi sappiamo che Gesù è più forte, che nessuno ci strapperà dalle sue mani, però ecco, dobbiamo fare tutta la nostra parte perché Lui possa vincere dentro di noi questa battaglia, che alle volte può essere durissima in alcuni momenti, no?
1: Adesso presentiamo le prossime testimonianze.
0: Ecco, e allora guardiamo insieme questa nuova clip, e sapendo che, ecco, continuando a seguire questo filo rosso, oggi la Regina della Pace è in particolare protagonista a questo Mladi Fest. Il messaggio che viene fuori dalle testimonianze che abbiamo sentito e da quelle che andremo a sentire, in fondo, è uno solo: la Madonna a Medjugorje ci chiama perché ci ama. È la nostra Mamma Celeste che ci aspetta per donarci tutto il suo amore e poi, una volta che ci ha chiamato, anche ci guida attraverso i suoi messaggi. Sentiamo ancora.
2: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
3: Sempre sia lodato. Maria Elena.
2: Maria Elena, da dove viene?
3: Io vengo da Foggia e questo è la mia. Questo è la volta a Medjugorje, la settima volta al festival.
2: Quindi settima volta? Sì. 7 volte è stata qua?
3: Sì.
2: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
3: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento. E infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col Creatore, con quello che ci ha donato tutto questo. E quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace. Ed è un dono meraviglioso.
2: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. E comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani. La maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti. Invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
3: questa festa ti riempie. E anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore.

0: migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
1: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
0: Sì.
1: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival? È proprio ad fonte,
0: sì,
1: alla sorgente.
0: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita. L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
1: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
0: Sì, io credo che la Madonna trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
1: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza degli altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi in particolare, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
0: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
1: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
0: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
2: Gesù è raffigurato mentre stai
3: entrando. Ecco, questa testimonianza di Maria Elena è stata tra l'altro accompagnata da bellissime immagini di quello che sta avvenendo in questi giorni a Medjugorje con il Mladi Fest, immagini anche girate con il drone. Abbiamo visto proprio quell'umanità di cui parlava Elena. Ecco, a Medjugorje le cose non soltanto le ascolti, ma le vivi, perché le vedi. Questo è un passaggio fondamentale che sicuramente tocca il cuore di tutti quelli che vanno a Medjugorje e di tutti quelli che cercano di vivere profondamente quell'esperienza, e colpisce anche la dimensione internazionale di questo popolo di Medjugorje, no? Che è già stata messa in risalto, no? in tanti racconti, ma adesso ci vogliamo soffermare in particolare proprio sulle prossime due testimonianze che ascolteremo, perché arrivano dall'Ucraina, che sappiamo dal 2022 sta vivendo una sofferenza grandissima dopo l'invasione da parte della Russia. Ascoltiamo.
2: Gesù è raffigurato mentre stai entrando.
4: Mi chiamo Sor Oleksija, con me c'è anche Sor Geremia. Noi siamo venuti dall'Ucraina Qui su questo festival Mladi Fest, per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dei diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano cioè membri di 76 paesi. Mi fa piacere che i giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare. E chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.
5: Mio nome è Tatiana. E vengo da Ucraina certamente e vengo qua con altre 50 sore da 15 congregazioni di rito greco-cattolico e romano-cattolico che serviamo in Ucraina in tutte le parti di Ucraina. Io ho 23 anni già nel convento come sora, però vedo che per me questo è un invito a ritornare a questo primo amore che è Gesù, che è Dio. Perché siamo missionari e serviamo, è tutta una situazione di guerra in Ucraina e tutto questo, si prende tanta energia, quindi per me tornare al fonte, tornare ancora a questa relazione a Gesù, a quella mia vocazione, che io prego qui che Lui mette questa fiamma ancora, questo innamoramento primo, che posso servire il mio popolo, la gente che Lui mi ha dato, che la sua gente.
1: Quale sarebbe la differenza andare verso la fonte, verso Gesù, diciamo da solo, o altra possibilità, essere aiutato dalla nostra cara madre?
5: Già una domanda dice la risposta a questo, una grandissima sofferenza. Quando io penso di andare da sola, non ce la faccio. Ogni tanto quando ho provato e sono forte, posso? No, io mi cado, io mi cado anche in peccato oppure qualche debolezza oppure vado diversa direzione che penso là la sorgente, la fonte, no. Quindi la madre sa dove è suo figlio, la madre sa la strada, la madre sa come, quindi certamente. Io, meglio, con madre, non da sola, sì, non ce la faccio da sola.
2: Gesù è raffigurato mentre stai
6: tra. E che bella questa umiltà di queste suore che vivono in questi contesti così difficili e veramente io immagino che il messaggio della Regina della Pace di Medjugorje come possa risuonare nel cuore di persone che vivono invece l'esperienza della guerra quotidianamente, no? E allora ricordiamo anche, facciamo memoria di questi messaggi della Madonna che da sempre, dall'81 in avanti, quindi sono ormai 45 anni, continua a ripeterci un metodo della pace, la pace che parte nel nostro cuore, pace nelle famiglie e pace nel mondo. E queste voci che abbiamo sentito, ecco, ce l'hanno molto ben presente che nonostante che il contesto di guerra sia sembri un contesto esterno, no? Sia un contesto, diciamo così, in qualche modo ambientale, però hanno ben presente che l'unico modo, l'unico antidoto a questo dramma assurdo della guerra può partire veramente dal cuore dell'uomo, e loro che sono consacrate, che sono avanti nel cammino di fede, sicuramente più avanti di noi, che sono missionarie, ma hanno questa umiltà di tornare a Medjugorje, di tornare alla fonte, di mettersi alla scuola di Maria, alla scuola di Gesù, del Vangelo, e davvero cercare lì la via d'uscita, come dice la Vergine, la via d'uscita per questa umanità.
3: Sì, e tutti siamo uniti a queste suore che ci hanno parlato della loro tragedia personale, anche provenendo dall'Ucraina, ma che nello stesso tempo ci danno anche grande speranza che veramente si possano riannodare i fili del dialogo grazie alla preghiera, ma grazie anche, noi speriamo, a questa consapevolezza di non fare tutto da soli. Ecco, credo che se anche i più potenti del mondo si accorgessero che i grandi problemi non si risolvono da soli con la forza, ma solo con la forza vera dell'amore che poi ci spinge verso gli altri esseri umani, no? In qualche modo abbracciati da questa convinzione, ecco, che se davvero diciamo di credere in Dio, ecco, Dio vuole la pace.
6: Ecco, e a proposito di questa forza dell'amore, la prossima testimonianza è una testimonianza bellissima, è la testimonianza di una famiglia. Ecco, un uomo e una donna che si sono incontrati con un progetto di Dio, e sentiamo, parlano in spagnolo, per cui sentiamo da loro la testimonianza. Dopo, rientrando in studio, cercheremo di sintetizzare con una traduzione veloce,
3: ma efficace,
6: quanto loro ci stanno dicendo. E lo spagnolo è simile all'italiano, quindi sentirete che molto facilmente possiamo comprenderne già il significato.
3: Sentiamo.

avete sentito, dalla testimonianza, ecco, in pratica questa donna è andata una prima volta a Medjugorje e con molta fede e con molta devozione ha chiesto alla Madonna ben due grazie. La prima quella di sposarsi in chiesa, la seconda quella di rimanere incinta in dolce attesa, perché erano 10 anni che provava ad avere un secondo figlio e non riusciva. E ha promesso che in cambio di questa grazia sarebbe poi tornata con tutta la famiglia a ringraziare, cosa che appunto hanno fatto quest'anno. È tornata con il marito e con le due ragazze, e la seconda appunto è Gabriella Maria, è questa bambina che è nata dopo questa sua visita a Medjugorje. Dopo 3 mesi si è accorta di attendere il figlio che aveva desiderato, si è sposata in chiesa e adesso sono tutti insieme a ringraziare. E ora sentiamo anche che cosa dice il marito.

Ecco, questa famiglia, questo papà ha dato una meravigliosa testimonianza sul sacramento della riconciliazione, della confessione, che è proprio qualcosa come un patrimonio, no, di tutta la sua famiglia. È una perla preziosa che questo uomo ha trovato e che fa vivere anche proprio nel suo contesto familiare, con la moglie, con i figli. E questa bellissima cosa che lui diceva, che ha ripetuto tante volte, è di ricordare, di comprendere quale grazia c'è nel sacramento della confessione, perché così come nell'Eucaristia, anche se in modo diverso, anche nella confessione si incontra direttamente Cristo. E questo succede attraverso i sacerdoti, perché diceva, anche se un sacerdote è una persona come noi, che può avere i suoi limiti, ma attraverso questa persona così debole, così umana, però passa tutta la grazia, diceva, tutto l'amore, tutta la misericordia di Gesù. E con questa fede questo nostro amico Liam Medjugorje diceva di aver fatto anche proprio in questi giorni un'esperienza particolare, perché aveva desiderio di confessarsi nuovamente come fa di frequente, ma Liam Medjugorje trovava soltanto sacerdoti che confessavano in croato il primo giorno. Però aveva questo desiderio in cuore e mentre faceva la collina delle apparizioni ha incontrato un sacerdote colombiano che parlava

0: spagnolo, parlava la sua lingua e subito, diceva la moglie, questo è stato provvidenziale, e subito gli ha chiesto se lo poteva confessare e il sacerdote con molta felicità, perché diceva lui, ecco, i sacerdoti non vedono l'ora di poter essere strumenti di questa misericordia di Dio, con molta felicità subito lo ha confessato. E chiudeva dicendo, ecco, di capire, di comprendere, invitava tutti quanti a comprendere come veramente la confessione è una grande occasione per migliorarsi, questa idea del miglioramento continuo, della progressione, della crescita spirituale, no? Per migliorarsi come cristiani, per essere quindi migliori mariti, migliori papà e anche migliori mamme, migliori mogli e migliori figli, diceva. E questa idea proprio del progresso spirituale, del miglioramento continuo è molto dentro ai messaggi di Medjugorje. La Madonna ci invita proprio a fare tutto il percorso di santità, non accontentarsi della prima tappa, no? Che è quella della conversione, ma di andare avanti con la tappa della purificazione, la tappa dell'illuminazione del cuore, la tappa fino all'unione del cuore con Dio, quindi fino alla santità completa. Quindi a Medjugorje anche in questi giorni questi giovani stanno muovendo i primi passi, come dice la Madonna, sulla via della santità. Ecco, compiendo questo primo tratto di strada che è quello della conversione, ma poi la salita al Monte Santo continua e la parte più bella arriva via via che si sale. Quindi sicuramente, ecco, questa idea del miglioramento che questo papà metteva in luce è davvero un'idea centrale nel messaggio della Regina della Pace.
1: E adesso un'altra testimonianza. Sentiamo Monica che arriva dall'Europa orientale.
2: Buongiorno, sono Monica Butacu, vengo di Romania, sono venuta con un gruppo di nostra regione Moldavia, sono venuta per seconda volta qui, volevo dire che è stata una bella esperienza questo pellegrinaggio, perché quando sono andata alla collina della Vergine Maria sull'apparizione, quando sono arrivata, ho sentito la protezione della Vergine Maria, una grande, grande protezione, e sentito la presenza che lei mi ha detto in mio cuore che mi ama e lei sta con me. Ha sentito veramente una grande, grande protezione della Vergine Maria. Questa è stata una bella esperienza della mia vita e voglio portare questa esperienza della mia missione, della Chiesa, perché lavoro a Chiesa e la mia missione dove io lavoro. Grazie.
0: Ecco, queste sono le cose che succedono a Medjugorje, dove cielo e terra sembrano veramente toccarsi e questa presenza di Maria diventa quasi tangibile, come in questa testimonianza che abbiamo appena sentito. Ma adesso lasciamo la parola di nuovo ai giovani, una carrellata di voci, Nadia, Diego, Federica e Carla.
1: Ascoltiamoli insieme.

Ciao, mi chiamo Nadia, sono italiana, vengo da Cisternino, un piccolo paesino in Puglia, in provincia di Brindisi. È la mia terza volta qui. La prima volta ho partecipato al Festival dei Giovani, è stata subito un'esplosione di gioia, di grazia, di rinnovamento proprio del mio spirito, della mia fede, della mia vita. E ogni volta che torno in questo luogo è sempre un rinnovamento, è sempre un trovare qualcosa di nuovo, scoprire qualcosa di nuovo nella fede, dell'amore di Dio che ha verso di noi e che è sempre grande, stupendo, nonostante le cadute, i dubbi, le perplessità, le angosce.

Quindi è sempre lì che ci aspetta e che ci abbraccia. È sempre bello tornare in questo luogo che mi fa. Il mondo è tanto confusionario, la vita ordinaria, tutti i giorni impegni e caotici. Invece in questo luogo si ritrova la pace, è tutto più disteso e si ritrova la pace.

Ciao, mi chiamo Diego e vengo dall'Italia. Ho deciso di intraprendere questo percorso di spiritualità perché non è che fossi così vicino, però ho sempre sentito dentro di me un desiderio. E, in Italia i giovani sono molto lontani dal mio punto di vista, dalla preghiera, almeno la ma maggior parte di essi. Per questo ho deciso di fare questo viaggio e non mi sarei mai aspettato di arrivare qua e vedere tutti questi giovani insieme e veramente dopo le testimonianze che ho sentito ho notato che è qualcosa di meraviglioso, non me lo sarei mai aspettato e secondo me per migliorare bisogna aiutare i giovani a avvicinarsi a questo mondo. Perché non è una cosa semplice e secondo me vengono lasciati molto spesso da soli e quindi secondo me questa è la cosa più importante. Grazie.

a tutti, io sono Federica, ho 28 anni e sono qui perché un mio amico mi ha chiamato 2 settimane fa e mi ha detto: Federica, ma perché non vieni a Medjugorje? Ovviamente era un viaggio che non avevo neanche messo in considerazione e ero un po' così, non sapevo se accettare questo invito o no, e allora chiamo una mia amica con cui sto facendo un percorso di fede e le dico: Chiara, senti, ma perché non andiamo a Medjugorje? E lei mi dice: certo, andiamo, e accoglie questo invito con grande entusiasmo. Siamo qui da 3 giorni, ho affidato a Maria la mia vita, il prossimo anno mi sposerò con Michele, e dal primo momento mi è stato chiaro perché io sono qui, perché mi è stata fatta questa chiamata. E ho il desiderio nel cuore di vivere un matrimonio cristiano, di fondare una famiglia cristiana, e so ad oggi so che questo devo affidarlo a Maria, e mi aspettava qui per questo. Ringrazio Dio, ringrazio Maria e ringrazio Padre Francesco, che è questo amico che mi ha fatto l'invito. E, oltre a questo posso testimoniare che in questi giorni si sperimenta qui una pace nel cuore, nello spirito, una fede profonda, una voglia di pregare che mai nella mia vita ho sperimentato come in questi giorni, e niente, sono molto felice. E venite tutti quanti qui perché è veramente un posto che, se uno non lo vive, non può capire quello che si sperimenta. E

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Oggi sempre sia lodato, grazie.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Carla e vengo dalla Calabria. Per me questa è la seconda volta e la prima volta sono stata ad ottobre. Avevo promesso alla Madonna di portare anche con me il mio compagno e questa è stata una grazia perché siamo qui adesso oggi insieme ad ringraziare lei.
0: Siete qua a Međugorje, siete proprio in periodo di Festival dei Giovani, seguite il festival?
1: Sì, stiamo seguendo e è una gioia immensa perché non siamo soli come giovani dell'Italia, ma c'è tutto il mondo ed è una gioia sapere che non siamo diversi, siamo tutti uguali e lo scopo principale è sempre Dio, Gesù, la Madonna, ecco.
0: Tema di questo festival di quest'anno è Ad Fontem, tornare alla sorgente. Cosa dice per te questa parola?
1: Per me ritornare alla fonte, ecco come è la frase del festival, per ricaricare e ritornare nell'essenzialità. Si parlava di digiuno, non è sempre facile anche digiunare dalle cose materiali per arrivare all'umiltà. Il mio obiettivo è sempre il regno dei cieli e quindi bisogna camminare, faticare un po' per arrivare.
0: Diciamo che staccarsi un po' di queste superficialità che ci riempiono e aprire il cuore per le cose eterne anche attraverso il digiuno, si può dire così?
1: Sì, per arrivare all'essenzialità e digiunare per questo, sì.
0: Quanto segue i messaggi della Madonna?

0: Siamo arrivati in chiusura, veramente queste ultime testimonianze ci hanno riempito il cuore e ci fanno capire che davvero questo Festival dei Giovani in questi giorni a Medjugorje ci dimostra che la forza dei giovani, la forza non violenta dei giovani, uniti dalla fede, giovani di tutto il mondo, questa speranza, questa bellezza dei giovani può veramente rinnovare e cambiare il mondo. Ecco, grande fiducia da questi giorni che il Mladi Fest sta dimostrando a Medjugorje. E prima di chiudere ricordiamo che noi trasmettiamo da Assisi e in questi giorni anche Assisi è piena di giovani per un importante meeting francescano. Domani, davanti a Santa Maria degli Angeli, i giovani incontreranno Papa Leone XIV e sicuramente il suo messaggio arriverà anche a Medjugorje. Ne parleremo domani sera e ci sarà anche domani sera la nostra diretta che comincerà alle 20.30.
1: Sì, ci diamo appuntamento domani, allora, alla stessa ora, 20.30, faremo un po' un riepilogo dell'ultimo giorno del Festival dei Giovani di Medjugorje. E sicuramente ci sarà qualche eco dei giovani che hanno incontrato qui il Papa ad Assisi, e sempre con Piero D'Amosso.
0: Sempre con Francesca Giordano.
1: E soprattutto sempre con Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Virgine.

Eccoci qua, fratelli e sorelle di Maria Vision, ben trovati in questa full immersion con me, Giugoia, che stiamo vivendo in queste giornate piene di grazia, dove veramente ascoltiamo, viviamo e ci viene trasferito, e cerchiamo noi di farlo attraverso le nostre telecamere a tutti voi, la grazia di Dio, di un luogo santo, di un evento magnifico che sta accadendo in questi giorni a Medjugorje, che è il 37° Festival dei Giovani. È una cosa strepitosa, nata proprio per volontà di Fra Slasko nell'86, è un gruppo di giovani, tra quali ricordo proprio un trapanese, Agostino Ricotta, il fratello di Suor Maria Goretti, che tanti di voi da Trapani che mi seguono conoscono, che era lì e che schitarrava e cantava e gioiva esattamente come vediamo adesso in queste immagini, solo che erano in pochi, erano una decina di ragazzi, e Fra Slasko ha detto: ma come? Ma dobbiamo farlo per tutti i giovani del mondo, questo dobbiamo viverlo per tutti i giovani del mondo. Un giorno questo accadrà. Ecco, guardate queste immagini, sta accadendo. Queste sono immagini in diretta da Medjugorje, dove sta accadendo l'inimmaginabile, l'impensabile nell'86, e cioè che migliaia e migliaia e migliaia di giovani da 80 paesi di tutto il mondo siano lì presenti a lodare Dio, a pregare, a chiedere a Dio le grazie, a cambiare la loro vita, a trasformare la loro vita e soprattutto a portare poi a casa questa trasformazione, questa conversione. Questo è quello che sta accadendo a Medjugorje adesso, lo stiamo vedendo da queste immagini, adesso, in questo momento, in questi giorni. Questo ha del miracoloso, io non so definirlo in altro termine, perché veramente la grazia di Dio che lo può permettere, perché non accada ad una persona. Dice: sta accadendo a me, e vabbè, allora accada ad una persona. No, ma lì accada a migliaia di persone presenti, e contemporaneamente abbiamo ascoltato in queste giornate, da lunedì, da domenica, ascoltiamo continuativamente testimonianze di elevazione dei cuori al cielo, di confessione al cielo aperto, di liberazione, di guarigione, di conversione. Quindi, se questa è la volontà di Maria, Maria è immane, grande, è riuscita veramente nel suo intento. Loda a lei, loda a Dio. Bene, allora ci immergiamo ancora.

0: continuiamo il nostro ascolto delle testimonianze, quindi vediamo, ascoltiamo.
1: Hola, yo soy Paula, vengo da Valencia.
2: Yo soy Cristina.
0: Sono Paola, vengo da Valencia.
1: Confesarse en Medjugorje es el regalo más grande que puedas
0: sperimentare. Essere a Medjugorje è il regalo più grande che abbiamo sperimentato. Tutti gli anni che siamo venuti ci siamo confessati e non abbiamo mai cercato un sacerdote. Lo incontri. E quello che incontri è quello giusto per te. E la pace con la quale te ne vai è incredibile. Come se tu hai lasciato uno zaino pieno di pietre e ti sei finalmente liberata e ti senti volare e questa allegria ti rimane per tutto il resto del giorno finché non ti sei confessato. Io sento molta pace. Lei si è confessato adesso, io mi sono confessato adesso. Ed è un'allegria che mi ha lasciato, ho lasciato tutto qui. Io sento incredibile tutto il mondo felice, lo vedo. E vedi la gente che dopo tantissimi anni si confessa e il suo sguardo non è più lo stesso. E questa è l'emozione che ti ispira a confessarti, tra le altre cose. Perché dice, se questo ragazzo dopo la confessione è diventato così, anche io voglio sperimentare lo stesso.
3: Hola, mi nombre Juan Miguel, tengo 16 años, soy de Colombia.
0: Sono Miguel, y di bueno, 16 anni.
3: Una de las preguntas que me hicieron
0: Colombia.
3: Es, ¿qué es lo que me ha gustado de acá?
0: Quello che mi rimane impattato qui è quello di stare con tante persone diverse e sentire tranquillità molto distinta. E quello che sento io lo vedo in tutti gli altri.
3: Y bueno, yo en mi caso, yo haciendo una peregrinación
0: io
3: que hemos viajado pues, en varios países,
0: ho viaggiato tantissimi paesi,
3: Siena, Lourdes,
0: Parigi, a Vienna, Lourdes,
3: bueno, aquí en Medjugorje.
0: E qui a Medjugorje.
3: No, es una experiencia muy linda.
0: È un'esperienza molto bella conoscere paesi, le persone.
4: Hola, soy Juan, soy de Napoli.
0: Ciao, sono Juan, sono di Napoli.
4: Qui in Medjugorje oggi è un giorno molto importante,
0: è
4: la festa di Nostra Signora de los Ángeles.
0: È la festa della Signora degli Angeli.
4: È la confessione.
0: È la cosa più importante.
4: È il reincontro con Dio.
0: Medjugorje
4: va a instaurare di nuovo il rapporto con Dio.
0: La confessione, il reincontro con Dio, perché si restaura il rapporto con Dio attraverso la confessione.
5: Hola, buenas noches. Me llamo Piero Sagrosso.
0: Mi chiamo Piero Sagrosso.
5: Perù, vengo dal Perù, è la prima vez che vengo a Medjugorje.
0: È la prima volta che vengo a Medjugorje. Un caso particolare.
5: Non mi confessavo hace más de 30 años.
0: Non mi confessavo da 30 anni.
5: Realmente ha sido algo
0: incredibile, è stato qualcosa di incredibile. Qualcosa di insperato.
5: La fede che tenido para volver a confessarmi.
0: La fede che ho imparato qui per riuscire a confessarmi dopo 30 anni. E mi è sembrato qualcosa di meraviglioso. Mi sono confessato
5: e l'unica cosa che posso dire
0: è l'unica cosa che vi posso dire è che non perdano questa opportunità di avvicinarvi a Medjugorje, a quello che succede qui a Medjugorje, perché ti senti riconfortato con una pace totale e ogni giorno ti senti migliore. Questo è quello che io sto vivendo. E sono bellissime queste testimonianze, ci rendono proprio viva la sensazione di questa conversione che avviene ora dopo ora. E noi, tra le altre cose, da giorni che seguiamo queste testimonianze, da giorni che impattiamo proprio con quello che loro dal vivo di volta in volta ci dicono, perché sono tutte momentanee, succedono qualche ora prima, il giorno prima, quindi sono testimonianze vive di esperienza di vita vissuta in questi giorni a Medjugorje. Questo signore non si confessava da 30 anni, cioè è una cosa importantissima quella che ha detto. E poi apre il cuore alle telecamere, e questa apertura di cuore appartiene a chi è oramai libero, libero, ha lasciato tutto, si sente totalmente nelle mani di Dio, affidata a Dio, deve tenere conto solo del giudizio di Dio, se c'è un giudizio è solo quello divino, per il resto non si importa di niente, perché una persona che ti dice davanti alla telecamera da 30 anni non mi confessavo, ma qui l'ho fatto e ho lasciato tutto ed è qualcosa di incredibile, vuol dire che veramente si è liberato di tutto, e questo è un miracolo, perché le maschere sono state totalmente buttate, gettate via, è un miracolo. Quindi cioè, vi ripeto, è da giorni che seguo queste testimonianze e che sono qui in diretta con voi per farvele vivere, per trasferirvele, e quello che sento e quello che mi arriva è l'autenticità di tutto quello che accade lì, è la verità di ciò che succede, perché nessuno testimonia qualcosa se non la sente, e se lo fa con quella commozione, con quella veridicità di parole, con quel fiume di parole, con quella intensità di intenzioni che appartiene solo all'autenticità. Ecco cosa succede a Medjugorje. Veramente grazie. E continuiamo con le testimonianze.
2: Si è lodato Gesù Cristo e Maria. Lei come si chiama? Da dove viene?
6: Sono Paolo e sono venuto dalla Romania.
2: Paolo, sei già stato a Medjugorje o sei venuto? Allora, quanto tempo fa sei arrivato qua?
6: Sono arrivato giovedì sera.
2: Quindi vuol dire che sei stato anche sulla collina qualche giorno?
6: Sì.
2: E c'era l'apparizione?
6: Sì.
2: Ci puoi descrivere un po' come cosa è successo?
6: Sono state molte persone, ma è stato un po' faticoso pure salire e pure scendere, però è stato molto bello perché si parlava tante lingue.
2: La preghiera?
6: Sì.
2: Ecco, qua siamo per Festival dei Giovani, 37esimo, là di Festa Medjugorje, non sei mai stato, sei prima colpa.
6: Sì.
2: E come mai che hai deciso di venire?
6: Dagli amici, mi hanno detto di venire, ho detto perché no.
2: Ecco, quest'anno la parola del festival è Ad Fontem, tornare alla sorgente. Cosa ti dice questa parola, Sam?
6: Cosa? L'acqua della fonte?
2: Sì. Tornare alla sorgente, quindi questa parola di quest'anno, come sorgente, come qualcosa che è importante, dove dobbiamo tornare?
6: Da Gesù.
2: Gesù. Ecco, hai qualche messaggio per i giovani, i tuoi coetanei che non sono mai stati qua? Cosa si vive qui?
6: Sarebbe bellissimo che verranno qua, faranno amicizie nuove e saranno felici di venire.
2: Sia lodato Gesù Cristo e Maria, e sempre sia lodati. Di fronte a noi chi si trova?
7: Elisabetta.
2: Elisabetta, da dove vieni?
7: Italia, Piemonte.
2: Elisabetta, sei qua a Medjugorje Festival dei Giovani, prima volta o ci sei già stata?
7: No, ci sono già stata.
2: Ecco, cosa ci puoi dire, com'è l'esperienza di stare in questo festival?
7: Allora, questo festival è sempre, ogni anno, quando vengo è sempre più bello, c'è sempre carica, gioia e felicità.
2: Ecco, molti giovani vanno a fare le feste ovunque nel mondo. Ci sono delle feste che quando finisce la festa tutti sono mezzo morti e svuotati. Quando finisce un festival del genere come questo, come vi sentite dopo?
7: Carichi, si torna con gioia a casa e con molta più voglia di vivere e di affrontare sempre le giornate.
2: Ecco, ti ho trovato proprio vicino alla fonte che prendevi l'acqua e ti ho fatto una domanda e la ripeto adesso. Cosa significa per te arrivare alla fonte, ciò che è la frase di festival di questo anno?
7: Per me arrivare alla fonte è la fede, avere sempre fede.
2: Avere fede in Gesù Cristo, vero?
7: Sì.
2: E si diceva questi giorni, cerchiamo di andare a vera fonte, non bere dalle pozzanghere, vero?
7: Sì.
2: È importante?
7: Molto importante.
2: Hai un messaggio per i tuoi coetanei, amici in Italia?
7: Non pensate al giudizio degli altri, vivete nella fede, credete in Gesù Cristo e non pensate ai giudizi degli altri. Bene.
2: Unico a Dio può giudicare. Ecco, io raggiungo questo. Ti auguro un buon festival a te e ai tuoi amici, state bene e gioite questo momento. Buon festival!
7: Grazie, buon festival!
0: Che bello che sentire questi ragazzi così entusiasti di vivere il festival, che poi lì ci sono temperature torride, un po' come stiamo vivendo in Italia, temperature molto alte, molto importanti, che ci stanno veramente mettendo alla prova, ma anche a Medjugorje so che ci sono temperature molto alte, eppure vedete si

0: si scala la montagna delle apparizioni, il Krishevats, il Podvro, e poi comunque si va alle catechesi a mezzogiorno, la preghiera del Santo Rosario, le catechesi delle 16, l'adorazione notturna, la messa serale alle 19, cioè si vive tutto senza dare importanza al fatto che c'è tanto caldo. Io credo che nell'arco di centinaia di testimonianze che sto ascoltando in queste giornate, nessuno, forse un solo ragazzo, abbia detto sto benissimo ma c'è caldo. No, ha detto solo sto benissimo, è una cosa meravigliosa, sto vivendo un momento speciale, sto guadagnando sulla mia anima, sulla mia conversione, sul mio cammino di fede. Quindi tutto perde di significato, tranne la ricerca di Dio nella propria anima. Questa è l'unica cosa che vale. Vedete, questa è la montagna del Krishevats, che è incredibile perché è molto impervia, cioè ci sono dei sentieri pieni di sassi poi molto, vedete come sono grandi, come sono, eppure le persone salgono e scendono come se fosse la cosa più normale, più naturale del mondo, e lo fanno tutti, e lo fanno tutti pregando, cantando con molta gioia. Questo è quello che succede a Medjugorje. Lo dovremmo fare nella nostra città, non lo farebbe nessuno. Ebbene, così. Continuiamo ad ascoltare.
1: Hello, today is the third day of Madfest. Who is with us today?
2: Luka Matošević.
0: I'm
2: from Rijeka, from Viškovo.
1: How are you?
2: I'm very great today.
0: Vengo da
1: Viškovo. What's for you confession?
0: Cosa significa per te la confessione? La confessione
2: it's like a therapy to me. It helps me.
0: È un'opportunità.
2: Yesterday I cried.
0: Ti aiuta a me stesso.
2: And it's been so long since I cried. And I feel today a bit easier,
0: a
2: like some weight has dropped.
1: Mary calls us to read the Bible.
0: Can Cosa significa leggere la Bibbia?
1: What's God's word in your life?
0: Cosa significa leggere
2: like
0: la parola
2: model,
0: di Dio nella tua parola?
2: You think?
1: Like, what is for you? Is it like source of strength?
2: Is it for me? It is to.
0: Per me.
2: Yeah, also strength, but also to serve. You know.
0: Crescere.
1: How can we serve today?
2: By doing good things, try something
0: e comprendere delle
2: day,
0: cose. Provare a fare delle cose ogni giorno.
1: What was the one word? Is it maybe peace, love, or something else that touched you from Mary here in Medjugorje?
2: Love.
0: Cosa impari da come messaggio qui in Medjugorje? Amore.
1: Mess.
0: Principalmente amore.
1: What's for you, mess?
0: La messa. Cosa significa la messa per te?
2: Well, I'm young, so going to mass with my friends.
0: Andare a messa con
2: i miei amici.
0: È la comunità.
2: You know, when I'm alone and praying, it doesn't help. But when I'm with friends,
0: farlo da solo non mi piace, ma con gli amici.
2: So much easier.
0: È un modo per vivere insieme, la comunità. Preghi Santo Rosario? Sì.
1: Would you recommend people to come here?
2: Definitely. I converted to Christianity 2 years ago.
0: Io credo che è un modo per convertire cristiani ogni giorno, il Santo Rosario.
1: Hello, today is the third day of Madfest. How are you?
3: I'm great.
1: What's your name?
3: Mihaila Jelavić.
0: Io sono Mihaila.
1: Where are you from?
3: I'm from Rijeka, Croatia.
1: Is this your first time on Madfest?
0: Io vengo dalla
3: no,
0: Grecia.
3: This is my first time maybe, or maybe even fourth,
0: la mia,
3: I'm not sure.
0: La mia quarta volta, credo, se non ricordo male. Sì. Hai trovato delle differenze tra la prima
3: yes,
0: volta adesso?
3: I mean every time
0: sì.
3: It's amazing, every time I have a great
0: ogni
3: time.
0: Ogni volta è bello.
3: Things, but the
0: ogni
3: first
0: volta
3: time,
0: imparo delle cose,
3: like
0: ma la prima volta
3: I've never,
0: è stata un'esperienza
3: like that before, but now I'm already used
0: forte,
3: to it.
0: No.
3: And, I know how things go, so it's even better
0: ho,
3: because
0: ho imparato
3: you can
0: delle
3: really
0: cose che oggi sto ritrovando, rinnovando.
1: Baby focus. This third day on God's word. What's for you God's word?
0: Cosa è Dio
3: well,
0: per te nella tua
3: the
0: vita?
3: Bible, firstly, and
0: e nella Bibbia,
3: what
0: come
3: the
0: lo leggi?
3: Says, and also beh, maybe your conscious, your consciousness.
0: È la, è la, la mia, il mio riferimento, la mia coscienza che parla.
1: Something from the Bible.
3: Yes, of course, many times it happened.
0: Tu prendi spesso la Bibbia,
3: the Bible,
0: spesso,
3: I find something
0: sì,
3: interesting for myself
0: apro
3: and something
0: Bibbia.
3: Very useful.
0: Ogni tanto la leggo la liturgia del giorno. Però qui a Međugorje è importante, una cosa che mi insegna tanto, che ci insegnano a fare.
1: Do you feel that?
3: Yes, of course, especially in Podbro. And yeah, on
0: hai sentito la pace qui? Sì, soprattutto nel Podbro.
3: I'm here with a group, yes, of about 40 people.
0: Io sono qui con un gruppo, un gruppo di persone.
1: Word, sentence or message from Mary that really touched you?
3: Well, she always talks about peace, and that always touches me because I think peace is one of the most important things. The Bible talks about it.
0: La cosa più importante che ciascuno di noi deve cercare.
3: So I think we should spread peace, and that's it.
0: Soprattutto la pace.
3: Well, confession is the sacrament of forgiveness, and I think it's very important and mandatory in the church, and I think it's very
0: available
3: to everyone, and a beautiful experience.
0: Ciascuno di noi trova se stessi, è una bella esperienza confessarsi. E abbiamo visto e abbiamo detto più volte in queste giornate che ci sono più di 700 sacerdoti che sono sempre disponibili in qualsiasi momento a confessare in tutte le lingue. Ci sono sacerdoti da tutte le parti del mondo, quindi si confessa in tutte le lingue, accanto alla chiesa, nei parchi, sul Krishvas, a Podbro. La cosa bella che diceva una di queste testimonianze è che tu non devi cercare il confessore, perché se decidi di confessarti già lui ti ha trovato, perché ce l'hai a fianco, ce l'hai davanti, gli chiedi di confessarti e ti confessa. La bellezza della confessione a Međugorje, il posto dove si dice ci siano più confessioni al mondo, il posto dove c'è un confessionale a cielo aperto. Međugorje è un confessionale, ovunque si confessa, anche ai lati, ai piedi di qualsiasi piazza, di qualsiasi via. È una cosa spettacolare, soprattutto quando invece si combatte nelle nostre parrocchie per confessionali sempre vuoti e sacerdoti che confessano sempre meno, perché le persone non hanno più quel senso, quella, come dire, quella sensibilità, quel senso di peccato che si affina più tu sei nel cammino di fede, più tu leggi e studi la Bibbia, più ti avvicini alla liturgia, più si affina la tua sensibilità, il tuo senso del peccato e quindi la tua esigenza di confessarti, perché ti senti sempre un po' sporco rispetto al modello al modello unico che è Gesù nella Bibbia, Gesù nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, che è il nostro modello, oppure in Maria, modello di perfezione assoluta, umana e di perfezione assoluta, priva di peccato. Quindi quando tu hai questo modello e questi riferimenti e affini e studi e coltivi e ti prepari in questo, ti rendi conto che sei sempre più più fragile, più debole, che devi operare frequentemente la confessione, perché caschi e ricaschi anche negli stessi peccati e nelle tue fragilità. Quando questo non accade più, quando tu non hai questa continua preparazione, vedete, le persone che ascoltiamo, le stiamo ascoltando con una precisione anche di vocabolario che a me onestamente per una ragazza di 20 anni mi sconvolge, perché penso come c'è arrivata a 20 anni, eppure lei ha detto è qualcosa di bello e di essenziale, e se però è preparata assieme al proprio cammino di fede, cioè la confessione arriva dove c'è un cammino di fede dietro, non arriva solo per così, perché decidi di andare a parlare delle tue cose al sacerdote, no, e più tu ti prepari, più tu sei nei sacramenti, operi, diciamo, i cinque sassi, più senti l'esigenza anche nelle minuzie di andarti a confessare. tante volte nelle chiese vediamo le vecchine, le vecchiette che si confessano spesso, e io sono la prima a dirvi: ma cosa avranno da confessare queste signore anziane così buone, così care, che vengono ogni giorno a prendere sacramenti, a fare tutto quello che possono nella vita di comunità, di parrocchia? È proprio questo il punto, che più tu sei vicina a Dio, più hai bisogno di riconciliarti a Lui.

0: quasi giornalmente. Io ricordo che Padre Pio, nelle sue memorie, scriveva proprio questo: io mi confesso ogni giorno. Stiamo parlando di Padre Pio. Padre Pio, cioè il santo dei santi, eppure lui si confessava con i suoi confratelli ogni giorno. Quindi credo che anche Madre Teresa avesse la stessa necessità di confessarsi, di riconciliarsi con Nostro Signore. Quindi questo ci fa comprendere che se noi, io, tu che mi stai ascoltando, non sentiamo più l'esigenza di confessarci perché questa settimana abbiamo fatto tutto bene, non c'è motivo per cui confessarsi, vuol dire che in realtà qualcosa ci tenta fuori dalla parola e ci allontana da Dio. Non lo dobbiamo permettere, perché questo a lungo andare sono tentazioni che poi portano ad altro. Ecco cosa insegna il Medjugorje. Continuiamo ad ascoltare.
1: Mi nombre es Génesis Buscategui y yo soy venezolana. La verdad que la historia con la Virgen viene desde pequeña. No me imaginé que iba a llegar a este momento. En este momento lo estaba esperando por dos años. En primer momento recuerdo que tenía más o menos entre 7, 8 años cuando la Virgen de Medjugorje aparece en mi casa, en el sentido de que mi mamá la conocía,
0: appare nella mia casa, nel senso che leggo i suoi messaggi, si incomincia a parlare di lei. E poi la mia famiglia comincia ad accettarla, a seguire i suoi messaggi. Poi si continuava a parlare di lei, a parlare di quello che succedeva a Medjugorje. Poi arriva l'immagine, poi arriva la statua a casa mia, finché io capisco che devo arrivare ai piedi di questa Vergine, di arrivare al Monte delle Apparizioni. Oggi sono stata al Monte delle Apparizioni, per cui le preghiere di mia madre che hanno portato a questo. Sono arrivata in pieno, la si è ascoltata.
1: Quando
0: mio nonno è morto, io ho letto il suo diario, delle immagini, ho letto delle messaggi di Medjugorje, allora ho capito che dovevo venire qua. Sono stata chiamata attraverso mio nonno, attraverso i miei parenti. Per me è l'inizio di qualcosa di importante, di buono. Chiedo solo che Dio mi accompagni, è una benedizione anche con il gruppo con cui viaggio, un pellegrinaggio bellissimo che ha funzionato come strumento affinché io viva quello che sto vivendo.
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Felice Franco.
0: Molto felice, sono Colombia, Barranquilla. Vengo dalla Colombia, Barranquilla. Mi trovo nel Festival dei Giovani qui a Medjugorje. La verità, dal mio punto di vista, è che quello che sto vivendo in questi giorni, che sembra incredibile, spettacolare, ho sentito Dio e la Vergine Maria in tutti i luoghi che ho visitato. Oggi, questa mattina, sono stata al Mondo delle Apparizioni e mi è sembrata una meravigliosa esperienza, perché ho sentito l'abbraccio della Vergine e della Madre, soprattutto quando preghi, quando preghi il Santo Rosario. È stato un momento di preghiera in cui preghi, veramente senti tantissimo, lo senti molto più che nel mio paese. La messa también è stata bellissima, conoscendo gente di tutti i paesi, di differenti culture, di differenti giovani. Un'esperienza definitivamente bella che mai avrei pensato di vivere, che mai comunque ho vissuto nella mia vita. Eh sì, un'esperienza che mai avrei pensato di vivere e che mai ho vissuto nella mia vita, quindi chiunque voglia fare un'esperienza diversa. Dice, leggevo dei commenti su cosa fare d'estate, no? E tantissime persone dicono: ah, mi piacerebbe andare lì, mi piacerebbe andare là, mi piacerebbe andare a vedere il tramonto, mi piacerebbe andare a vedere le spiagge caraibiche, eccetera, eccetera. Eppure, al di là dell'entusiasmo che può appartenere alla novità del viaggio, io avverto in questi commenti e queste riflessioni che poi tutto finisce già nel momento stesso in cui lo hai organizzato o sta per accadere, neppure quando arrivi. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi una cosa che forse ha dell'incredibile. Il vero viaggio, la vera esperienza, la vera felicità non si trova nell'andare in posti belli naturalisticamente o architettonicamente parlando, si tratta trovando se stessi e ritrovando

0: Trovando la propria anima in un momento di percorso di fede come quello che ascoltiamo da queste testimonianze. Questa ragazza ci dice: io non avrei mai pensato di vivere un'esperienza del genere, perché un'esperienza del genere è un'esperienza che ti rende felice e cambia non un giorno, ma cambia per la vita se tu hai la volontà di mantenere il percorso. Lì in pochi giorni lo fai, come dire, con una rivoluzione incredibile, perché appunto è rivoluzionaria la conversione che avviene in un luogo del genere, in un luogo santo, ma allo stesso tempo però la tua volontà ti porta a combinarlo, a mantenerlo e a viverlo anche nel paese da dove provieni, a trasferirlo alle persone che non ci sono state, a ritornare con queste persone per riviverlo tu, per farlo vivere agli altri, chi non l'ha mai vissuto. Questa è l'esperienza di Medjugorje, cioè questo mare, questo fiume di gente che c'è, non c'è per caso, c'è perché ci ritorna per la 30ª volta e c'è perché ci ha portato altre persone per far vivere loro l'esperienza vissuta, che è quella incisa in quella frase: io non avrei mai pensato di vivere un'esperienza del genere. Questo ha dell'incredibile. Ascoltiamo ancora.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Gioele.
1: Da dove vieni?
2: Dall'Italia.
1: Dall'Italia. Che paese in parte?
2: Piemonte.
1: Piemonte, ok. Ti ho visto qua, ce l'hai un bellissimo rosario e questo lo usi insomma come un oggetto per vedere gli altri o lo usi veramente come si deve usare?
2: No, io lo uso veramente per pregare.
1: Quindi preghi il rosario?
2: Sì.
1: Ma tu sai che la Madonna chiede qua che si prega?
2: 4 rosari.
1: Ecco, chiede. Quindi io lo prego. E un'altra cosa, la Santa Messa, cos'è per te? Vai spesso.
2: Per me la Santa Messa è ricevere il corpo di Cristo e andare in casa sua e festeggiare una festa insieme a lui, una festa di fede.
1: Ecco, tuoi coetanei, i tuoi amici, alcuni forse queste cose pensano che non sono importanti, che è qualcosa che è solo per le nonnine e basta. E tu pensi un po' diverso o no?
2: No, io penso che soprattutto i giovani dovrebbero iniziare ad andare a fare la messa.
1: E adesso questo festival per te come ti diverti qua? Ti piace?
2: Sì, mi diverto con i miei amici, è molto bello.
1: Vuoi dire qualcosa per i tuoi amici che stanno in Italia, che non sono arrivati quest'anno? Se li vuoi invitare di prossimo anno a stare qua?
2: Io gli direi solo di venire al prossimo festival perché è fantastico.
1: Buon festival!
2: Grazie, ciao!
1: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
3: Sempre lodato, sempre siano lodati.
1: Come ti chiami e da dove vieni?
3: Mi chiamo Thomas e vengo dall'Italia, vicino a Venezia.
1: Ecco Thomas, qua a festival sei già stato o sei prima volta?
3: L'anno scorso.
1: L'anno scorso sei stato?
3: Sì.
1: Ci puoi dire un po' com'era l'anno scorso per te questo festival?
3: È stata una scoperta, perché come prima volta non mi ero creato un'aspettativa precisa. L'ho vissuta con molta tranquillità, godendomi il momento. Sono tornato a casa con una pace indescrivibile ed è per questo che sono tornato quest'anno.
1: Quindi si torna, diventa come una indipendenza,
3: sì,
1: diciamo,
3: esatto.
1: Per le cose belle, no?
3: Sì, anche per riconnettermi un po' al mio lato un po' più intimo, spirituale, dato che la vita comunque è molto frenetica,
1: certo.
3: Si tende a pensare tutto meno che...
1: Certo, dimmi una cosa.
3: Sì.
1: Noi tanti andiamo a pregare in chiesa in una maniera silenziosa, personale, ok, però qua si prega in questo periodo in una maniera un po' diversa, qui si balla, si canta, si festeggia, cosa dici di questo modo di pregare come per te?
3: È un modo molto particolare che fa per vivere anche la gioia nel pregare, no? E dello stare assieme.
1: E quindi è diverso però bello. È bello anche perché il mondo è unito qua,
3: certo.
1: Hai visto che tutto il mondo si trova qua.
3: Certo.
1: Questo festival ha questa frase, per quest'anno è la frase di festival è tornare alla fonte, ad fontem, alla sorgente.
3: Okay.
1: Cosa dice per te tornare alla sorgente?
3: Le origini, e scoprire le proprie origini, no? E da casa magari ci chiudiamo in camera, in chiesa, luoghi comunque che virtualmente sono passibili di fede, no?
1: Okay.
3: Arrivare in luoghi così densi, no, di spiritualità e proprio tornare a casa madre.
1: Il cammino di Maria, quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
3: Scusa?
1: quanto è importante seguire Maria e i messaggi della Maria che qua appare a Medjugorje,
3: certo,
1: per tornare, per andare più facile verso Gesù.
3: Certo, è un facilitatore.
1: Ecco, quando ritornerai a casa cercherai di preservare questo che hai vissuto questi giorni qua. E poi ti chiedo un'altra cosa, il sacramento della confessione, forse hai visto tantissimi sacerdoti che stanno intorno alla chiesa, tutte le lingue del mondo che parlano e tutti hanno questa grande grazia e possibilità di confessarsi, di ripacificarsi con il Signore, con se stessi, con gli altri. Cos'è per te questo sacramento? Lo fai o l'hai già fatto questi giorni?
3: È un modo per dare forma anche a ciò che abbiamo dentro, no? I nostri sensi di colpa, autoesame, no? Perché finché si agita dentro ciò che ci turba è un conto, ma quando gli diamo una forma, un nome, è anche un momento di liberazione.
1: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi, i tuoi amici che sono rimasti in Italia, che quest'anno non sono qua per festival?
3: Di provare, liberarsi dai preconcetti, anche perché il preconcetto è una gabbia.
1: Grazie, okay, grazie, ti auguro un buon festival.
3: Anche auguri a voi, grazie.
1: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
4: Sempre sia lodato.
1: Allora, vedendo il cappello sulla testa subito ho riconosciuto che viene dall'Italia.
4: Sì, io sono Enzo, vengo dal Piemonte, in particolare dalla provincia di Asti, e ho la maglietta croata perché facciamo parte con mia moglie di un movimento che si chiama Incontro Matrimoniale, che si occupa di coppie, ed è questa è la decima volta che veniamo a Medjugorje.
1: Ecco, quindi sono molte anche persone di questo movimento che si trovano adesso qua.
4: Sì, noi siamo venuti per conto nostro, ma siccome è un movimento che è in 70 paesi in tutto il mondo, ci saranno sicuramente anche altre coppie presenti a Medjugorje.
1: Bello, per festival è stato vero più volte, che dici?
4: Sì, io sono stato 10 volte a Medjugorje, questa è la decima volta, ed è sempre una scoperta nuova, un momento nuovo. Proprio anche il tema di quest'anno, il tornare alla fonte, è proprio quello che io con mia moglie sentiamo quando torniamo a Medjugorje, è un tornare alla fonte, a ricaricarci, a ricaricare le batterie, a ricaricarci con acqua fresca grazie alla Madonna.
1: È importante forse anche prendere questa, come dice lei, acqua fresca e portare anche quando si torna a casa per viverlo, cercare di vivere lì, forse è più difficile.
4: Esatto, sì, ci aiuta però a ricaricare un po' le batterie da utilizzare poi quando torniamo a casa.
1: Bene, qua a Medjugorje forse ha notato che ci sono molti ragazzi giovani che tengono il rosario in mano.
4: Questa è una cosa bellissima, perché ne parlavamo proprio oggi con i nostri compagni di viaggio, ci rinfranca il cuore, perché soprattutto anche noi in Italia si è un po' perso questa cosa della preghiera del rosario, e vedere tanti giovani che invece usano la corona del rosario un po' come, abbiamo sentito la testimonianza stamattina, come un'arma, è un'arma che non fa male, ma fa tanto bene utilizzarla e pregare il rosario.
1: Quanto è importante in questi tempi, quando il mondo ci sono molte incertezze, molte insicurezze, e qua diciamo tutto il mondo, tutte le bandiere, però quanto è importante, che l'avevano detto in un messaggio, con la preghiera e digiuno potete fermare anche le guerre.
4: Sì, è un po' la speranza che noi abbiamo, che proprio questa sia l'alternativa a quella che purtroppo il mondo d'oggi propone, la guerra, le armi per risolvere le questioni, la guerra per risolvere le questioni. Invece se ci crediamo e usiamo la preghiera per riappacificarsi, sarebbe molto molto importante.
1: Ecco, la parola speranza, spesso noi perdiamo la speranza, no? Spesso guardando le cattive notizie si dice che i giovani di oggi guardano solo social, non lavorano, fanno niente, non c'è speranza se questi giovani devono. Invece qua vediamo una cosa un pochino diversa, vediamo questi giovani gioiosi che lodano il Signore e c'è la speranza.
4: C'è, e venire al Festival dei Giovani a Medjugorje ci aiuta a capire che c'è la speranza. noi forse siamo sempre un po' abituati a vedere il lato peggiore delle cose, quindi i giovani non vanno più in chiesa, non pregano più, ma invece i giovani ci sono e sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Vedere tanti giovani qui a Medjugorje, tutti insieme a fare festa, a pregare, questo dona speranza sicuramente.
1: E invece questo modo di pregare, cantando, ballando, suonando, questo modo diciamo diverso, com'è per lei?
4: È bellissimo perché ci fa riscoprire una chiesa gioiosa. Non, d'altronde Dio non è uno che ci punisce, non è uno che ci vuole vedere tristi, Dio è uno che ci vuole vedere allegri, gioiosi, felici, e questa ci insegna che deve essere così.
1: È un amore che si distribuisce sempre di più.
4: Esatto.
1: Quindi di solito le cose quando la distribuiamo diminuiscono, invece questa cosa ancora di più cresce.
4: Esatto. Quindi fa crescere la speranza e la gioia di vivere la nostra fede.
1: Se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua?
4: Provate, Medjugorje a volte viene un po' presentato come un posto dove succedono cose strane, no, Medjugorje è un posto particolare dove bisogna andare proprio per ritrovare se stessi e caricare la propria fede, avere più coraggio nel testimoniare la propria fede.
1: Io l'auguro buon festival.
4: Grazie.
1: Salve, lei si chiama, da dove viene?
5: Io mi chiamo Michele, arrivo da un paesino in Italia, si chiama Mongardino, in provincia di Asti, Piemonte, vicino a Torino.
1: E come chiede, qua a Medjugorje sei già stato? Siete?
5: Allora, io questa è la terza volta che sono qui a Medjugorje, ma è il mio primo festival dei giovani, visto che io mi sento molto giovane dentro, malgrado i miei quasi 60, ancora 59, però dentro mi sento molto giovane, quindi non mi sento a disagio in mezzo a tutti questi giovani.
1: Soprattutto quando vede tutto il mondo, di tutti i ragazzi da ogni parte del mondo, questa cosa viva, ti fa ingiovanire, diciamo.
5: Guarda, è un'emozione unica. È un'emozione che io, a me piace camminare, ho fatto più volte il cammino di Santiago e anche lì trovi gente da tutto il mondo, e la parte più bella è la condivisione. Condividi con gente di religioni diverse, a Santiago, ovviamente non qui, però di culture diverse, mentalità diverse, quindi quello ti apre tantissimo.
1: Tutti siamo diversi, tutti siamo figli di Dio.
5: Però nella tua diversità tutti sono giusti e nessuno è sbagliato. Questa è una cosa che io lo dico a tutti. Non c'è giusto e sbagliato perché tu sei americano, russo, ucraino, no. Hai avuto la fortuna o sfortuna, non lo so, di nascere lì, ma siamo tutti uguali. Quindi non c'è diversità tra le persone.
1: Bello. Qua questo festival ha una frase. Ogni festival qua, visto che lei è la prima volta qua per festival, dice, e ogni festival, la faccio conoscere questo, ha una frase di questo festival. A quest'anno l'hanno scelto la frase che dice ad fontem, cioè vuol dire tornare alla sorgente. Cosa prova quando sente una parola del genere?
5: Per me, che diciamo nella vita mi sono un po' allontanato dalla Chiesa, il fatto di sentirlo qui vuol dire proprio che devo ritornare a Dio, a Cristo, alla Madonna, alla Chiesa, e forse era un segnale che mi è stato dato come nazione in quest'anno, venire in questo preciso momento qua.
1: Qua a Medjugorje si dice sempre, è vero, io la posso confermare questa cosa, che nessuno mai è venuto per caso in questo posto. Tutti sono stati chiamati dalla Gospa. Gospa si dice in croata, la Madonna.
5: Sì.
1: E quindi probabilmente anche lei sta con gli amici e si è capitato qua, e vedendo questa cosa probabile che ha sbloccato anche alcune forse pregiudizi, pensando magari certe volte Medjugorje viene presentato fuori come un luogo di fanatismo, chissà cosa, invece vedi qua tutti tranquilli che gioiscono questi momenti belli.
5: Guarda, hai detto una cosa che anni fa io lo vivevo esattamente quel modo lì. Mia sorella e mio cognato, loro sono molto religiosi, me l'hanno chiesto in tutte le salse di venire. A un certo punto le ho detto, non mi scocciare più, quando sarà il momento te lo dico io. Evidentemente c'è stato un periodo della mia vita in cui un anno le ho detto, per caso vai a Medjugorje? Perché sentivo che dovevo venire qua. e quindi giustamente, come hai detto, a un certo punto vieni proprio chiamato, non è stato né un'imposizione, probabilmente me l'avessero imposto, forse l'avrei vissuto male. Nel momento in cui è una cosa che nasce da te, da dentro, lo vivi decisamente meglio, più aperto a quello che è. Non sai cosa ti riserva il domani, ma sei molto aperto a quello.
1: Ecco Michele, tu in questo discorso ci hai fatto capire che sei venuto qua e hai sentito la chiamata e diciamo che adesso stai camminando, sei in primi passi, vuoi vedere, scoprire, metterti in cammino per come funziona questa parte della vita. Adesso io posso fare conoscere quasi in breve con quanto tempo abbiamo. La Madonna qua a Međugorje chiama tutti e questa spiritualità međugorjana noi la chiamiamo cinque sassi, cinque pietroline, come non so se ha presente David di Goliath. Quando David aveva sconfitto il Goliath, quello grande, con una pietrolina piccola. E come il nostro Goliath, il nostro nemico che ci vuole distruggere, cioè Satana, e la Madonna ci ha dato la ricetta, i consigli come possiamo lottare contro male. Sono queste cinque cose che noi diciamo. Allora, poi dopo si informa di cinque sassi, per non spiegare perché è un po' lungo. In una in particolare parlavamo oggi, cioè è la preghiera rosario. La Madonna ha detto in un messaggio, con la preghiera e con il digiuno possiamo anche fermare le guerre. Ecco, io dico solo questo, che si informa, vede quanto è importante ascoltare questi messaggi e mettere in pratica. Adesso, se vuole, per concludere il nostro discorso, dare un messaggio ai giovani ragazzi che non sono mai stati qua.
5: Guarda, ai giovani non dico di venire qua, dico credete nei vostri sogni, abbiate un progetto, sognate e fate in qualsiasi modo per realizzare quel sogno. Non fermatevi dietro al tempo, ai soldi, perché se veramente volete qualcosa riuscite a trovare il modo per realizzarlo, quindi non demoralizzatevi in nulla. Avete una vita davanti?
1: Una cosa che ho dimenticato di dire, e la chiedo anche a lei, spesso quelli meno giovani dicono, giovani oggi non sono bravi, sono sempre sul social, non lavorano bene, non fanno questo, e vedendo questa cosa qua si può dire che c'è la speranza.
5: Assolutamente, io questa cosa non ci credo, sono diversi dalla mia generazione, quindi non è che loro sono sempre, è una generazione diversa, ma diceva già mia mamma che non capiva la mia generazione, ho capito adesso cosa voleva dire mia mamma, e coi giovani esattamente così, mentalità diversa ma è giusto così, i tempi sono cambiati, quindi giustamente loro devono stare ai tempi.
1: Buona permanenza a Međugorje, buon festival e buon rientro.
5: E grazie.
0: È esattamente quello che ha detto il nostro collega, secondo i messaggi di Međugorje, i messaggi che la Madonna ci ha lasciato attraverso i veggenti, ricorre più volte l'idea che la preghiera del Santo Rosario insieme al digiuno e alla conversione ha un ruolo nel contrastare la guerra e costruire la pace. Quindi pensate che noi mettiamo in sesto tanta diplomazia che non funziona, non serve a niente, vediamo che le guerre continuano da anni, in Ucraina da 5 anni, in Iran oramai doveva essere una guerra di qualche giorno. Beh, quello che voglio dire è che la Madonna ci dice cosa fare se vogliamo fermare la guerra, quindi il popolo di Dio, i guerrieri della luce, i guerrieri della Madonna, devono pregare ogni giorno il Santo Rosario e fare digiuno, almeno mercoledì e venerdì, perché la Madonna l'ha detto che attraverso queste due cose si può vincere la guerra e costruire la pace. Certo, noi dobbiamo crederci con tutto noi stessi, lo dobbiamo fare, ma pensate se tutto il popolo di Dio lo facesse quotidianamente, quanto questo avverrebbe, e probabilmente per chi lo fa quanto si evita altra guerra e altro disastro che gli uomini di potere, gli uomini che hanno la responsabilità di queste guerre permettono. Continuiamo ad ascoltare.
6: Hola, hoy día voy a hablar de sobre mi rapporto con la Virgen.
0: Yo soy Francesca y tengo 26 años. Ho 26 anni, sono italiana,
6: sono
0: qui in Međugorje per la seconda volta, perché la prima volta sono venuta qui nella comunità Cianacolo e ho incontrato qui una pace molto grande nel mio cuore ed è stato voluto dalla Vergine. Un periodo della mia vita in cui ero molto triste, sola, avevo 13 anni, non avevo per niente il senso della vita. cosa? Non lo sentivo.
6: Qui a,
0: e per molte cose sono stata all'ospedale.
6: E
0: in questo istante
6: triste,
0: che mi sentivo molto sola, triste,
6: sì,
0: non volevo vivere.
6: Molte persone
0: intorno a me mi parlavano della Vergine. Io sì, sono stata sempre cristiana da piccolina, la mia famiglia lo era, ma io in quel momento non ne sentivo né comprendevo quello che voleva dire il messaggio della Vergine e la presenza di Gesù, anche perché ero molto arrabbiata. Il mio padre spirituale mi ha dato, mi ha guidato per questa via e mi ha detto: prega la Vergine quando sei triste,
6: e se,
0: puoi prendi in mano la corona della mano, solo tenerla in mano se vuoi. E questo non è stato immediato che io ho capito il valore della Vergine, è stato come un percorso, un cammino. 13, 14, 15, 16 anni sempre stavo molto male, ma non comprendevo, non comprendevo quello che succedeva, e sempre chiedevo alla Vergine: mi puoi togliere questa tristezza, mi puoi allontanare da questo male. Io prendevo anche dei medicinali contro questa tristezza, però quando venivo qui a 17 anni, sono venuta per la prima volta a Medjugorje, sono stata e ho pianto tutto il tempo, ho pianto tantissimo, perché ho compreso l'amore che lei aveva per me, che aveva avuto in tutti questi anni, e ho capito da lì, da quel momento, che io non dovevo prendere più quei farmaci, dovevo stare bene con me stessa, perché la Vergine mi aveva guarito, e lì ho capito che la Vergine mi aveva guarito, e io ho capito che anche che dovevo abbracciare questa mia croce, ma la dovevo portare con lei, e questo me l'ha insegnato lei, che mi dirigeva verso Gesù. Oggi ho 20 anni, ho finito la scuola, sto facendo un discernimento per comprendere cosa vuole Gesù dalla mia vita. Sono ritornata qui per chiederlo, per avere una risposta concreta, per fare una decisione importante per la mia vita, perché per molti anni sono stata triste, sono stata sempre nel letto senza trovare senso della vita, ma l'ho trovato attraverso lei e Gesù, e ora so chi sono io. Che bellissima testimonianza, che forza, mamma mia, mi ha colpito particolarmente questa ragazza, una ragazza giovanissima che a 13 anni evidentemente soffriva di tristezza, di depressione, prendeva dei medicinali e non trovava il senso della vita, e lo trova a Medjugorje. Va a Medjugorje a 17 anni, va nella collina del Podovro, un sacerdote, un suo direttore spirituale l'abitua a tenere in mano sempre la corona del Santo Rosario, dice: anche se non lo preghi, non lo usi, tienila con te. E lei da questa corona sente la chiamata di Medjugorje, va a Medjugorje nella collina del Podovro e sente, lo dice nella sua testimonianza, una grande felicità, sente di essere amata, di essere abbracciata, e piange per tutto il tempo in questo senso di liberazione infinito, fino a comprendere che era amata, non aveva più bisogno di quelle medicine, doveva iniziare il suo percorso di vita, doveva vivere, perché finora non l'aveva fatto. Bellissima testimonianza, grazie a questa ragazza, tra altre cose italiana, l'ha resa in spagnolo la testimonianza, ma è italiana, e quindi bocca al lupo per tutte il tuo futuro. Continuiamo.
7: Hola, soy
0: Ciao.
7: Laura, soy argentina,
0: sono
7: estoy
0: Laura,
7: viviendo en Italia
0: Argentina,
7: desde hace 24 años.
0: In Italia da 24
7: y
0: anni.
7: Hace desde el 2010 que venimos a Medjugorje.
0: È dal 2010 che vengo
7: Yo
0: a Medjugorje.
7: Quería invitarlos,
0: volevo invitarvi
7: que vengan a Medjugorje.
0: A venire,
7: porque
0: a venire
7: es una experiencia fantástica.
0: Perché è un'esperienza fantastica che cambia la vita.
7: Venir acá
0: venire
7: sin
0: qua,
7: expectativas. Ustedes vengan.
0: Senza aspettativa, venire basta.
7: Sin ninguna expectativa porque la
0: senza nessuna aspettativa,
7: hace,
0: perché la Vergine fa lei
7: después.
0: fa il lavoro lei, voi non dovete fare niente.
7: Nosotros somos de una
0: famiglia grande.
7: Cinco hijos,
0: abbiamo cinque figli che sono cresciuti venendo a Medjugorje quasi tutti gli anni.
7: Y ellos también cambiaron.
0: E questo fueron también, cambiando, questo anche li ha cambiati molto. Spiritualmente sono cresciuti.
7: Trajimos también a los novios,
0: abbiamo portato anche i fidanzati di questi miei figli, che poi sono i loro sposi.
7: También, sin ninguna expectativa. Yo dije
0: e senza
7: Madonna,
0: nessuna aspettativa. Io dicevo sempre venite con noi, poi vedrete. Perché pregavo la Madonna, así Madonna, pensaci tu. Vergine, io te li porto qua, ma poi pensaci tu. E così è stato. E loro sono venuti, si sono divertiti, perché nella Festival dei Giovani ci si diverte tantissimo. Noi veniamo sempre al Festival dei Giovani, anche se non siamo giovani, però portiamo tutti i nostri figli, fidanzati, ed è questo il momento in cui loro si divertono, perché non c'è solo spiritualità, loro si divertono, incontrano. Si scambiano le riflessioni, e quando hai questo scambio cambia la mente, cambia lo spirito e cambia la vita di conseguenza.
7: Non so che altra cosa posso dirle,
0: che altro posso dirvi, a me mi ha cambiato,
7: come tutti abbiamo molti difetti.
0: Così come tutti abbiamo tanti difetti,
7: cambiando,
0: io sono cambiata
7: defecto, non
0: poco
7: immediatamente,
0: a poco.
7: Però,
0: non immediatamente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più
1: come
0: giovanile,
1: vuole la
0: più,
1: Madonna, ecco, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla
0: a
1: fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso

0: almeno un giorno sì, un giorno no. Ho bisogno di Eucaristia perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
1: La Madonna ci chiama a vivere in santità. E secondo lei è possibile vivere in santità? E come si fa?
0: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
1: Quanto è importante, lei dice che sta anche con i scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
0: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
1: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Međugorje, cosa si trova qua?
0: Venite a Međugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Međugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Međugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote e psicoterapeuta, e con un piacere dalla Basilica di San Bernardino l'Osservanza, condividendo con voi queste piccole pillole che desidero che possano arrivare al vostro cuore e possano aiutare alla vostra trasformazione. Vi domando: vi è capitato di andare a dormire stanchi e di ritrovarvi invece di riposare a pensare continuamente ai problemi, alla responsabilità e alle preoccupazioni? Forse ti è successo di sentirvi agitati senza riuscire a capire bene il motivo, oppure di avere il cuore, la mente così pieni di pensieri, di non riuscire a trovare un po' di pace. È un'esperienza molto umana. Viviamo in un tempo che ci chiede continuamente di correre, di risolvere, di prevedere, di controllare. E spesso finiamo per portare sulle nostre spalle un peso più grande delle nostre forze. Nell'incontro quotidiano con tante persone ho imparato che le preoccupazioni non sono sempre un segno di debolezza. Molte volte le nascondono perché temiamo a qualcosa o a qualcuno. Eh sì, perché ci preoccupiamo per i figli, per la salute, per il lavoro, per il futuro delle persone che amiamo. È proprio lì che il problema nasce, quando le preoccupazioni occupano tutto lo spazio del cuore e ci fanno dimenticare che non tutto dipende da noi. Anche il Vangelo ci parla di questo, proprio quando Gesù ci dice, e dice soprattutto ai suoi discepoli: non preoccupatevi del domani. Il domani si preoccuperà di se stesso. Non è un invito alla superficialità. Non è un invito alla indifferenza. Quello che Gesù non ci chiede è di evitare di nasconderli, perché provocano proprio una inquietudine che fa male e non aiuta il nostro cuore. Per questo ci invita a non lasciare che la paura del domani ci tolga di sfruttare il presente e il qui e l'ora. Per questo c'è una differenza importante tra occuparsi e preoccuparsi. Occuparsi significa fare ciò che possiamo fare con responsabilità di amore. Preoccuparsi significa continuare a portare dentro di noi pesi che non siamo in grado di controllare. San Francesco viveva con grande fiducia nella provvidenza. Non perché la sua vita fosse priva di difficoltà, ma perché aveva proprio imparato a mettere nelle mani di Dio ciò che non poteva governare lui da solo. Forse oggi qualcuno che mi ascolta porta nel cuore una preoccupazione molto concreta, una malattia, una situazione familiare, una decisione da prendere, una persona cara che soffre. E questo vorrei invitarvi
a fare un piccolo gesto. Immaginate di prendere quella preoccupazione ed di porla nelle mani del Signore. Non per dimenticarla, non per fuggire dalla realtà, ma proprio per ricordarvi che non siete soli a portarla. Dio cammina con voi. Vorrei aggiungere una parola importante. Se le preoccupazioni diventano troppo pesanti, se l'ansia vi accompagna per lungo tempo, se sentite che la serenità e il sonno vengono meno e la vita quotidiana diventa faticosa, non abbiate paura di chiedere aiuto. Molto importante, non abbiate paura di chiedere aiuto. Parlatene con il vostro medico di famiglia, con un psicologo o un psicoterapeuta qualificato. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un gesto di responsabilità e di amore verso se stessi. E lo stesso capita non soltanto con i nostri problemi, anche perché te, come me, come San Francesco, possiamo diventare in quel momento uno strumento di aiuto, di poter dirgli alla persona, di poter consigliarvi di avvicinarsi a questi professionisti e di poter invitarvi a cercare un aiuto. Per questo è importante di accoglierlo. Fratelli e sorelle, Dio si prende cura di noi anche attraverso le persone che possono sostenerci e accompagnarsi nel momento del bisogno. Per questo vi invito, durante questa settimana, vi lascio un semplice esercizio del cuore. Quando sentite crescere una preoccupazione, fermatevi un momento e fate un respiro profondo. Poi ripetete lentamente: Signore, mi fido di te. Aiutami a fare ciò che posso e ad affidarvi ciò che non posso controllare. Aiutami. A volte la pace non nasce di avere tutte le risposte, ma dal sapere in quale mani possiamo riporre le nostre domande. Concludiamo con questa preghiera. Signore Gesù, tu conosci le nostre preoccupazioni che abitano il nostro cuore. Donaci la saggezza di affrontare con responsabilità ciò che dipende da noi e la fiducia di affidarti ciò che supera le nostre forze. Liberaci dalla paura che ci chiude e insegnaci a vivere un giorno alla volta, sostenuti dal tuo amore. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custoditi il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. Pace e bene a tutti, Dio vi benedica.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere tu chi sei e perché ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità.

unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.

prigione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo, ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme, e poi abbiamo detto il rosario appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Međugorje, prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Međugorje, ti dico in breve qualcosa, cosa è importantissimo a Međugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto tre volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Međugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Međugorje chiamiamo cinque sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare, c'è proprio oggi è il giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Međugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Puoi dire come la madre che ci indica.
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Međugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tovaglia dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh Cristo.
2: Signore, cancelli le nostre colpe.
3: Cari confratelli nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, questa liturgia di oggi ci aiuta a ad entrare in un mistero profondo di questo luogo, perché è un luogo di incontro con Dio. San Michele Arcangelo ci invita a riconoscere con semplicità, anche per la bellezza di questo luogo, il mistero che sta in fondo alla realtà. Tante volte ci scordiamo che la nostra vita, gran parte, non è nostra. È nostra perché ricevuta, perché accaduta, perché manifestata. Non c'è nulla di noi, anche fisicamente, nulla, non c'è. Gran parte di noi non è nostro, accade, si muove, vive. E tante volte ci scordiamo di questo e ci scoraggiamo di fronte alle situazioni complicate, mancanti, dolorose, limitate. E sembrano queste parti quasi far fuori tutto questo infinito di bene che sta accadendo continuamente. Ecco, San Michele oggi ci richiama anche all'origine di tutta questa, di questo mistero per cui esistiamo. Chi è come Dio? Chi è come Dio? Quando guardiamo le stelle, quando guardiamo la natura, quando guardiamo la potenza del mare, la bellezza delle montagne, ecco, tante volte il cuore sente questa sorpresa, questa meraviglia. Siamo affascinati, siamo stupiti, siamo grati, desiderosi quasi di entrare in rapporto con questo mistero che ha fatto tutta questa meraviglia. Ecco, è bene avere questo atteggiamento di stupore. San Michele oggi in questo luogo ci richiama a questo atteggiamento. La vita innanzitutto è un ascoltare, è un guardare, un ammirare. Per questo Gesù ci diceva nel Vangelo: siate come bambini che hanno questi occhi spalancati 360 gradi dalla mattina alla sera, e guardano e si lasciano penetrare dal mistero che li produce senz'altro la gioia. Un bambino sorride al mondo, alla vita. Ecco, noi siamo chiamati un po' a recuperare in questo luogo questo atteggiamento. Uno potrebbe dire: sarebbe bello, ma se ti capita che la tua figlia viene invasa dal demonio, come racconta il Vangelo di oggi, questa donna pagana ha la figlia che è dominata dal demonio, non sappiamo come ha avuto su di lei l'effetto questa presenza demoniaca, ma senz'altro soffriva terribilmente. Se la madre lascia tutto e corre verso una salvezza possibile, ecco, sente parlare di Gesù e lo cerca e va da lui. E qui inizia un po' lo scandalo forse per tutti noi, perché non siamo abituati a vedere Gesù con questo comportamento indifferente. Dice il Vangelo che Gesù non ha risposto nulla al suo grido: abbi pietà di me, la mia figlia sta male. Non è venuta per pretendere qualcosa, ha bussato alla sua porta. Silenzio, Gesù ha proseguito la sua strada. Ecco, forse siamo un po' scandalizzati, ma pensate quante volte nella nostra vita abbiamo sentito la stessa cosa, il silenzio di Dio. Noi di fronte a questo silenzio che facciamo? Abbiamo girato i tacchi dalla Chiesa, abbiamo girato la nostra vita da lontano da Dio, basta, non mi ascolti, non esisti, non lo so, me ne vado, non credo più in te. Ecco, questa è generalmente la nostra reazione. Quante volte ho sentito le persone in confessionale dire: quel giorno lì, per quella esperienza lì, in quella chiesa lì, in quella comunità lì, adesso da 30 anni non mi confesso più. È giusto questo? Forse. Ma è bello vedere invece nel Vangelo di oggi che quella donna maltrattata ha continuato a chiedere. Non ha smesso a chiedere, è andata dietro a gridare verso Gesù: abbi pietà di me. Discepoli infastiditi, perché probabilmente non era per amore di quella donna. Quando uno ti grida dietro devi zittarlo. Allora dicono: Gesù, fai qualcosa perché questa smetta di gridare. Ci ricordiamo il Vangelo in cui Gesù diceva quella donna che andava dal giudice disonesto eccetera, ma continuava a insistere, e il giudice ha risposto: non perché voglio farlo per te, ma perché mi dai fastidio, per cacciarti via faccio come vuoi. E questa donna fa così, e poi Gesù a un certo punto allora risponde, ecco, dice: io devo prima occuparmi delle cose di Israele. Noi potremmo dire: ma perché Gesù non era libero di fare quello che voleva? È bello anche vedere in questo aspetto che Gesù è venuto e ha rispettato un percorso, una strada. A volte noi vorremmo fare le cose un po' strafatte, un po' con delle scorciatoie. È necessario a volte un processo nel cammino della vita. E Gesù rispetta questo. Ecco, come un ordine da rispettare. Però mi sembra bello leggere nel Vangelo di oggi come un controordine che può far saltare un po' tutti gli altri ordini. Ecco, che cos'è questo controordine? Quando Gesù spiega alla donna, risponde finalmente, possiamo dire umiliandola: non sei degna di essere qui, non sei degna di ricevere quello che chiedi, tu sei un cagnolino, il pane che io ho è per i figli, non è per i cagnolini. E la donna risponde: ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono alla tavola dei figli. Che umiltà! Lei non difende la sua dignità, la sua ragione, diritti, pretese. Lei chiede, chiede e chiede e chiede. Ma perché continua a chiedere a uno che non l'ascolta? Perché crede. Ecco il miracolo. Questa donna oggi è la nostra insegnante di fede. Lei crede. In che cosa crede? Che Dio è capace di fare quello che lei chiede. E crede che Dio è così buono che prima o poi l'ascolterà. Non sono degno, non sono a posto, ma Signore salvami. Pensate, Gesù è rimasto stupito di questa fede. Gesù poche volte è rimasto stupito, perché noi siamo poco credenti. Ma di fronte a questa donna pagana è rimasto stupito, perché lei credeva nella potenza di Dio oltre l'apparenza, oltre le giustizie. Quante volte dubitiamo della misericordia di Dio e non ci confessiamo, perché pensiamo: chissà se Dio mi perdona. Quando abbiamo difficoltà, problemi, ci muore qualcuno, ci soffre qualcuno, chiediamo, chiediamo, chiediamo, poi a un certo punto basta. Perché non chiediamo? Forse pensiamo perché Dio non ci ascolta, o forse semplicemente non crediamo nella sua potenza. Eppure abbiamo una notizia grandissima, che tutta la nostra vita, che è quella che viene meno tante volte, quella vita è venuta da Lui. Ci scordiamo normalmente che in nostra umanità esiste, perché l'ha fatta il Signore, vuol dire è capace anche di rifarla. Ecco, dobbiamo accogliere questa grande notizia della nostra vita. La mia vita è un dono, meraviglioso dono di qualcuno. Il Signore che mi ha dato questa vita è capace anche di salvarla, di aggiustarla. Ecco, questa donna ha questa fede. È per questo che non si arrende e non basa la propria fede sulla propria dignità. Non sono degna, non ho diritto, ma io credo che tu sei così buono che lo farai. A quel punto Gesù è vinto, non può più opporre nulla. Ecco il controordine. La fede nella potenza, nella bontà, nell'amore di Dio vince su tutto. Se noi abbiamo questa fede, oggi chiediamo che San Michele Arcangelo, in questo luogo di grazia, faccia crescere nel nostro cuore, nella nostra coscienza, questa certezza: Dio è buono, Dio è amore, Dio è giustizia, Dio è misericordia, Dio vuole il nostro bene. Fidiamoci di Lui, anche quando tutte le apparenze sembrano negative, quando il nostro cuore ci accusa, dice San Giovanni nella prima lettera, anche quando il tuo cuore ti accusa e ti dice non sei degno, lascia perdere, Dio non ti ascolta, sei peccatore. Dio è più grande del tuo cuore, Dio è più grande. Ci aiuti il Signore ad avere questa certezza. Perché così la nostra vita, ecco, sarà una vittoria continua, non nostra, dei nostri sforzi, capacità, riuscite, ma della sua misericordia, della sua bontà, che ogni volta che invocheremo con questa insistenza, con questa umiltà, con questa fede, accadrà. Dio ci ascolterà, perché non vuole fare altro, anche quando, ecco, questi spazi, tempi, percorsi sono misteriosi e non sempre li controlliamo, perché noi vorremmo controllare le cose, vogliamo fare la preghiera e Dio deve rispondere, e se no poi basta, è un controllo di Lui, lasciamolo libero, ma continuiamo a credere, chiedere e fidarci di Lui.